stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Mamma, mi racconti una storia?
1: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
2: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Turisti per case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time. Canale 31.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: E tu hai già segnato le date?
7: Dal 29 giugno al 5 luglio, Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
3: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
7: Special guest, Clara.
3: Prepara le valigie e parti anche tu.
7: Destinazione, Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
3: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
7: Perché chi è bravo, si vede.
3: Ci vediamo là.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
11: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
10: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
12: Questa sfida la vince Gianlu.
13: Sono proprio curiosa.
10: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
14: Un posto così non si trova da nessuna parte.
10: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
14: No.
10: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Il supermercato è in chiusura!
17: Abbiamo dimenticato l'acqua! Vado io!
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando!
18: Sì, però anche per i più piccoli.
20: Quindi, acqua Eva per tutti?
21: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
22: Pronti? Azione!
23: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
24: Qual è il piano?
25: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
26: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
27: Non conosco avventurieri migliori.
26: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
28: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Il supermercato è in chiusura!
6: Abbiamo dimenticato l'acqua!
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
10: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
11: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto, tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

mostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

L'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie, Octopus, di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
1: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
7: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
6: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
8: Questa sfida la vince Gianluca.
9: Sono proprio curiosa.
6: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
10: Un posto così non si trova da nessuna parte.
6: Per vivere esperienze uniche.
11: Ti senti di darmi subito un top?
10: No.
6: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci acquazzoni via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo risulterà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse, meglio altrove. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
16: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
15: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
17: Questa sfida la vince Gianni.
18: Sono proprio curiosa.
15: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
19: Un posto così non si trova da nessuna parte.
15: Per vivere esperienze uniche.
20: Ti senti di darmi subito un top?
19: No.
15: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
21: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
22: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
23: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: finito.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon venerdì 15 maggio 2026. Ciao principessa, non dici mai basta, hai fatto persino la pasta. L'ultima giornata per la principessa del Galles in Italia e poi rientro a Londra nel suo secondo giorno di visita ufficiale. La Kate Middleton è rimasta a Reggio Emilia per approfondire il metodo educativo reggiano e la cucina locale. Ha visitato un asilo e poi in grembiule quello della reggitora, la donna capofamiglia in dialetto emiliano-romagnolo, tira la sfoglia per la pasta. Decine di morti in un attacco russo a Kiev, tra le vittime ci sono anche almeno due bambini. È svilente immaginare che l'aspetto economico legato al risarcimento costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia Poggi. Il giallo di Carlasco, per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione e nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Così l'avvocato dei genitori di Chiara Poggi, secondo cui sono disposti a restituire la somma ricevuta come ristoro per la perdita della loro figlia, qualora intervenga una sentenza che possa cambiare il quadro e le responsabilità. Il turismo nel 26 previsti 141,2 milioni di arrivi e una spesa per 132,7 miliardi. Il 55% stranieri, ma riparte.

0: anche il turismo interno. Xi Jinping, Trump, stretto di Hormuz deve restare aperto, concordano i due presidenti nell'incontro a Pechino che Washington definisce buono. Il Papa spiega, il mondo è storpiato dalle guerre e le parole di guerra, è sbagliato chiamare difesa, dice Leone, nell'aula magna della Sapienza. Le bandiere blu, premiati 257 comuni, la Liguria sempre al primo posto con 35 località, aumentano i premi ai comuni lacustri. Rieccolo Mario, si arrabbia Mario. L'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha sferzato l'Unione, dalle fondamenta si trasformi la crisi in più Unione. E poi ha detto Mario, investa in difesa, gli europei sono soli. Orrore tricolore, 5 turisti italiani sono morti durante una immersione subacquea alle Maldive. È avvenuto nell'atollo di Vahavu, lo conferma la Farnesina, continuano gli accertamenti della terribile vicenda. Il caso Electrolux, 1700 posti di lavoro a rischio in Italia, sono già stati programmati degli scioperi, in particolare per il 25 di maggio. Dunque la vicenda è ancora in primissimo piano. A Napoli ferisce la moglie a colpi di forbici durante una lite, un 66enne del rione Traiano arrestato dai carabinieri. Per lei una prognosi di 21 giorni. Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano, oggi dalle 20:40. È il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, vede protagonista sul palco un grande cast e poi alla conduzione le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Dicono alcuni impiccioni, Brigitte, la moglie di Macron, e lo schiaffo al marito presidente, una scena di gelosia per dei messaggi con un'attrice, lei ed Emmanuel avevano una relazione platonica, ma forse per la Brigitte, mica tanto platonica. Lo sport, il tennis, Open d'Italia, Roma, Grande Italia, Bolelli, Vavassori sono nei quarti nel doppio maschile. Sinner batte Rublev ed è in semifinale con Medvedev. Dardery batte Hotar ed è pure lui in semifinale, se la vedrà con Ruud. Giro d'Italia, sesta tappa, primo successo italiano per ballerini, il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. E il calcio, playoff salvezza in Serie B, andata a Bari, Sud Tirol. Ma per il calcio c'è l'ok della prefettura. Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, alla stessa ora le 4 gare di Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Emilia Romagna sulla 1 Milano-Napoli traffico rallentato tra il bivio 1 variante e Sasso Marconi Nord, ci sono dei lavori in corso in direzione Milano. Traffico rallentato tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione Napoli per materiali dispersi. Nel Lazio, sulla 1 diramazione Roma Sud Grande Raccordo, c'è una coda tra Torrenova e il bivio 1 diramazione Roma Sud Grande Raccordo, traffico intenso sulla viabilità in direzione Grande Raccordo Anulare. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo balestrate a 29 Palermo-Mazara del Vallo e prima dell'incrocio variante di Alcamo. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori prima di Sala Consilina e dopo Petina, direzione Allacciamento Fisciano a 30. In Sardegna, sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini, traffico rallentato. Ci sono dei lavori dopo l'incrocio di Villanova Franca e prima di Nuragus. Sempre in Sardegna, sulla statale 125 orientale sarda, lavori di manutenzione dopo Orosei, statale 129 trasversale sarda e prima di Cala Liberotto in direzione Palau, strada statale 133 di Palau. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Beh, questa sera sarai trovabile, l'abbiamo già detto ieri, l'altro ieri, sul palco in Piazza Duomo.
2: Già ieri era nelle prove.
1: Già ieri l'abbiamo visto, sì, è trovabile. Questa Brescia, però, era Introvabile di Brescia a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno, buon venerdì, è venerdì 15 maggio.
2: È proprio quel giorno lì,
1: è arrivato.
2: Giorno
1: è arrivato.
2: Radio Italia Live, il concerto. E comunque ne parleremo, bene, stiamo parlando, quindi.
1: Ne parleremo,
2: ne
1: sì,
2: parliamo,
1: sì.
2: Ne parliamo.
1: Durante tutta la giornata.
2: No. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Voi piccolini che ci state scrivendo in tantissimi come sempre con i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
3: Buongiorno, buongiorno anche da parte mia. Allora, 15 maggio finalmente è arrivato questo giorno. Oggi è Sant'Isidoro,
2: sì.
3: E faccio tanti auguri di buon massimo a tutti gli Isidoro all'ascolto, vero Roberto?
2: Si fa gli auguri a tutti gli Isidoro, veramente un piacere. Anche ai gatti che si chiamano Isidoro, ci
1: Isidoro.
2: Sono anche quei gatti che si chiamano così.
1: Ah, ce ne sono tanti, sì.
2: E oggi ho per voi una frase della poetessa Alda Merini che dice: avere la testa fra le nuvole è comodissimo, permette di incontrare solo gente che sa volare.
1: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7.
4: Ciao

0: Vedo nero, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono? Buongiorno per tutto il giorno.

0: Italia, sono Camilla, vengo da Verona, sto andando a scuola con la mia mamma. Ciao Radio Italia.
1: Ciao.
0: Sto ascoltando, sì, e fate le musiche bellissime.

0: Ciao Camilla.
1: Ciao Camilla.
0: Piccolissima Camilla.
1: Sì, grazie. Salutiamo anche la mamma di Camilla.
0: Da Verona.
1: Poi ha detto che le nostre musiche sono bellissime.
0: Grazie.
1: Noi ne approfittiamo per ringraziare la programmazione musicale, anche Cristian Lavezzoli, che è già qua questa mattina, il nostro notaio e programmatore musicale.
0: I vostri messaggi 331-995-0095. Carlo ci chiede di salutare tutti i suoi amici del Quinto 86. Fatto, salutiamo.
1: Ciao ragazzi.
0: Cosa c'è, Cici?
2: Ciao piccolini, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Eugenio. Rita da Roma, grazie di esistere. Ma grazie a voi di esistere, piccolini. Ciao piccolini, sono Monica da Milano. Oggi voglio fare gli auguri a me stessa, perché è il mio compleanno. E se me li fate anche voi, la giornata sarà sicuramente migliore. Grazie mille, un bacio. Buona
0: auguri
2: giornata.
0: Monica,
2: auguri Monica, ti chiami come la nostra Monica Peruzzi, che ascolteremo
0: tra poco
2: e le vogliamo bene. Buon compleanno Chiara, l'amica più sportiva, affettuosa, eclettica e frizzante di Melegnano e Martesana. Buona giornata in attesa del mitico concerto di Radio Italia Live. Hai detto bene.
0: Vi aspettiamo.
2: È mitico.
1: Ma oggi è venerdì. C'è un altro messaggio?
0: Sì. Buongiorno. Piglia testa torta, mangiate vinni una fetta. Tanti auguri per il 30° anniversario a Isidoro e Maria Antonietta. Alessandra da Trapani.
1: Auguri, buon anniversario.
0: Oggi
1: buon
0: è venerdì.
1: E quindi c'è il nuovo Disco Italia.
3: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Benedetta passione, Laura Pausini, era d'Italia, solo musica italiana. C'è una notizia che secondo me è anche una buona notizia, e arriva dal nord Europa, precisamente dalla Svezia, dove nelle scuole si tornerà alla scrittura manuale. Il governo svedese avrebbe infatti iniziato un programma di transizione per far tornare gli alunni a usare carta e penna, in quanto la scrittura manuale aiuterebbe meglio lo sviluppo. E visto che si parla di scrittura, chissà se è d'accordo uno scrittore come Mauro Corona. Max, proviamo a svegliarlo, vediamo se...
1: Ok, ci proviamo.
0: Proviamoci, dai.
1: Scusi Corona, stava dormendo?
2: Ma che dormendo, Bianchina? Okay. Io non dormo mai. Lo sai che chi dorme non piglia ciucche.
0: Veramente sarebbe chi dorme non piglia pesci.
2: Ma qui in montagna i pesci non ci sono, così pigliamo le ciucche, Bianchina.
0: Vabbè, però Corona, che ne dice di questa scelta della Svezia di tornare a usare carta e penna nelle scuole?
2: Cosa vuole che le dica? Dico che fanno bene. Ci sono dei ragazzi che non sanno neanche più cos'è una penna. L'altro giorno ho dato in mano una penna stilografica a mio nipote di 15 anni, l'ha fissata per 10 minuti e poi si era infilata in un orecchio.
0: No.
2: Pensava fosse un nuovo tipo di telefonino, Bianchina.
1: Ma no, dai.
2: Ma sì.
0: Vabbè, cioè, mi vuol dire che lei i suoi libri li scrive a mano con la penna?
2: Ma certo, ma mica con l'abiro di plastica che inquina i boschi. Io uso la penna d'oca.
0: Ah.
2: Ho un'oca viva sulla scrivania, sono 20 anni che sta lì ferma e quando ho bisogno di scrivere stacco la penna direttamente dall'oca.
1: Ma povera oca.
2: Sì, ma lei piace, Bianchina. E poi su ogni libro le do il 10% dei diritti d'autore.
0: No, scusi, ma cioè cosa se ne farebbe l'oca dei soldi dei diritti d'autore, dai?
2: Beh, quello che fanno tutte le oche di una certa età,
0: cioè?
2: Con i soldi.
0: Cosa?
2: Vanno a farsi il petto, Bianchina.
0: Ma no.
2: Ma sì.

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre...

0: 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Turisti per case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: quest'estate.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: noi.
1: Corpi Celesti, Giorgia, Radio Italia, solo musica italiana. Giorgia che sarà sul palco del nostro Radio Italia Live, il concerto questa sera a Milano. E a questo proposito, ecco alcune informazioni di servizio. Per accedere a Piazza Duomo dalle ore 16 apriranno i seguenti varchi: Via Mercanti, Via Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, e su disposizione della questura in uscita saranno disponibili i varchi di Via Torino e Via Orefici.
2: Dalle ore 19 invece aprirà il varco di Via Arcivescovado arrivando da Piazza Fontana, che permetterà alle persone diversamente abili con un accompagnatore di accedere all'area a loro dedicata, il Sagrato Alto. Inoltre sarà possibile portare l'ombrellino di quelli senza punta.
1: Sì, un ombrellino di quelli piccolini,
2: sì,
1: quelli senza punta.
2: Senza la punta, ecco.
1: Va bene. È il momento suo adesso, direttamente dalla redazione di Sky TG24.
2: Monica Peruzzi.
3: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutti e a tutti.
2: Ciao Monica, grazie anche a te e benvenuta.
3: Allora, oggi vi faccio andare velocissimi, ma proprio tanto veloci.
2: Ah, sì?
3: Veloci come un'auto di Formula 1.
2: Ma
3: e
2: dai.
3: Lo faccio insieme a Dorian Pin, che è una campionessa appunto della Formula 1 Academy,
2: sì,
3: talento del Mercedes Junior Team, che ha fatto la storia, perché solo qualche giorno fa è diventata la prima donna a guidare una vettura di Formula 1 Mercedes, ha completato il suo primo test con la V12 del 2021 di Silverstone.
2: Sì.
3: È una pilota francese, dicevamo, a 22 anni. Questa auto con Hamilton e Bottas ha vinto il campionato di Formula 1 nel 2021. 200 chilometri per testare la vecchia monoposto, ma soprattutto per mettere in mostra, diciamo così, le sue abilità di pilota rispetto anche a quelle ottenute dai colleghi maschi. Lei dice: guidare una vettura di Formula 1 per la prima volta è stato irreale, un'opportunità unica, e ho fatto in modo di godermi al massimo la giornata. Neanche a dirlo, lei ha iniziato da piccolissima.
2: Sì.
3: La passione l'ha ereditata dal papà, ha iniziato a correre con i kart da bambina, ha sviluppato proprio questa passione innata per la velocità. Le è sempre piaciuto andare veloce e competere, e poi si è fatta strada nel panorama dell'endurance. Insomma, sicuramente una grande opportunità. Adesso chiaramente la aspettiamo in pista, magari insieme ad altre pilote che seguiranno le sue orme. La strada è ancora lunga, però insomma lei va veloce e quindi magari la farà in meno tempo.
2: Esatto. Sicuramente. Grazie Monica,
3: buon concerto questa sera.
1: Ah, grazie Monica.
2: Giusto, grazie.
1: Ti aspettiamo se sei da quelle parti.
3: Ci proviamo.
1: Dai. Va bene, ti aspettiamo in Piazza Duomo. Grazie a Monica Peruzzi dalla redazione di Sky TG24.

0: Giada, Arisa, Radio Italia, solo musica italiana. Arisa, che stasera anche lei sarà.
1: Anche lei.
0: Dei certamente. Nostri per il Radio Italia Live, il concerto Arisa. In Piazza Duomo a Milano. E c'è un modo tutto nuovo di viaggiare ed è sentirsi a casa ovunque tu sia. Su Real Time ogni mercoledì in prima serata torna Turisti per Case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerai in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia. Un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per Case, ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 5 step, un solo obiettivo: l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 1978 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: questa sotto di te.
1: Veleno, Tananai, Radio Italia, solo musica italiana, musica nuova il venerdì.
2: Venerdì.
1: Nuove uscite musicali.
2: Delle novità.
1: Sì, e Elisa, e c'è Elisa che torna con Amore è, che è un brano già accolto con entusiasmo dai fan durante le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa lo ha presentato in anteprima dal vivo, trasformandolo subito in uno dei momenti più energici dei suoi ultimi concerti.
2: Con questo brano Elisa inaugura una nuova fase artistica che porterà al suo prossimo progetto discografico, annunciato come uno dei lavori più personali e maturi della sua carriera. Scritto da Elisa e prodotto da Dardust, lo ascoltiamo? Ascoltiamolo. Amore è.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Solo musica italiana da Berlino. Andiamo a Roma, agli internazionali di tennis, dove gli italiani stanno andando veramente alla grandissima.
1: Stanno sognando.
0: Dardery in semifinale contro Ruud e Jannik Sinner contro Medvedev. Vero Jannik?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Ciao Enzen, ciao Antonien, ciao Polinen. Intanto oggi vinten.
1: Hai vinten?
0: Sì.
1: Bravissime.
0: Come si chiama?
2: Rublev.
0: Rublev.
2: Questa volta la partita è durata un pochino di più, quindi 1 ora e 32 minuti.
0: Sì, te la sei presa un po' comoda, diciamo.
2: Sì, mi sono fatto le unghie, sì. Mi sono sistemato le sopracciglia.
1: Hai fatto la pedicura.
0: Senti, ma c'è il rischio che si arrivi a una finale tutta italiana?
2: Sì, sarebbe un gran momento, lo spero tanto. Dardery è davvero molto forte.
1: È bravo Dardery.
2: Speriamo di fare una finale tutta italiana.
0: Quindi derby italiano dopo il derby di Roma, perché hanno dopo la confusione degli orari, così
2: sì,
0: alla fine alle mezzogiorno ci sarà il derby di Roma e poi in serata, il pomeriggio, insomma, ci sarete voi.
2: Sì.
0: Forse. La speriamo.
1: La finale.
2: Speriamo finale. Che sia così.
0: Va bene, allora un grande in bocca al Lupen.
2: Viva il Lupen!
1: Lupen!
0: Quando era d'Italia, solo musica italiana, sono le 8:02.
1: Ma sei Ciro?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Era stata diramata un'allerta meteo, recuperato un solo corpo. Ultimo giorno di colloqui tra Trump e Xi, la Cina chiede la riapertura di Hormuz e il dialogo con l'Iran. Conclusi accordi commerciali fantastici, annuncia il presidente USA. Raid sull'Ucraina sale a 24, il bilancio delle vittime a Kiev, la Russia denuncia attacchi a sud-est di Mosca, ordine d'arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, accusato di corruzione. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli insieme, dice l'ex presidente BCE, che avverte bisogna essere più assertivi con gli Stati Uniti, il compromesso non funziona. Il Papa in visita all'Università La Sapienza, nuovo appello contro la guerra, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, e ai giovani dice siate artigiani di pace. Dalla CDM via libera alla proroga delle missioni militari, tensione sui fondi tra Crosetto e Giorgetti, dai salari alle bollette le opposizioni attaccano il governo. Il bracciante ucciso a Taranto, fermato il sesto componente del branco, oggi interrogatorio dei quattro minori coinvolti nell'omicidio, in centinaia in piazza per il sit-in contro il razzismo. Tennis oggi, Sinner Medvedev e Darder Ruud per un posto in finale agli internazionali di Roma, Serie A, il derby della capitale, si giocherà domenica alle 12.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Salice Salentino statale 605 di Mesagne e prima della stazione di Surbo strada statale 16 Adriatica. In Piemonte sulla statale 28 Colle di Nava lavori di manutenzione dopo l'incrocio Carmine statale 22 Val Macra e prima dell'incrocio Ceva. Puglia sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cerignola-Padula e prima dell'incrocio San Ferdinando di Puglia Sud. In Sicilia sulla statale 194 Ragusana il traffico è rallentato sull'incrocio Modica Ovest, statale 115 Sud Occidentale Sicula. Nel Lazio statale 3 via Flaminia rallentamenti, traffico intenso tra l'incrocio Sacro Fanese Malborghetto in direzione incrocio Piazzale Flaminio. In Sardegna, sulla statale 292 nord occidentale sarda, rallentamenti per lavori di manutenzione prima di Monteleone Rocca Doria e dopo l'incrocio Ponte di Caitta in direzione Alghero, strada statale 127 bis, settentrionale sarda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Che meraviglia. Mi ritorni in mente Lucio Battisti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno per tutto quanto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il weekend. Da Jack e Natalia da Latina. Ciao a tutto lo staff, molto yeah.

0: Ciao Jack, ciao Natalia dalla
1: Ciao,
0: Mina.
1: ciao, buona giornata.
0: Grazie per il vostro buongiorno.
2: Buona scuola.
1: Come buona
0: no,
1: scuola?
0: Non vanno a scuola.
1: Ma no, buon lavoro.
0: Al lavoro, lavoro.
2: Scusate, un refuso.
0: È il momento di
1: un'altra novità discografica.
0: Altra novità in questo venerdì.
1: E questa
0: è un brano che vede coprotagonisti Salmo e Colapesce, due voci apparentemente diverse, strane,
1: sì,
0: che arrivano da mondi diversi, ma ci sorprendono perché sono poi complementari in questo brano, dove si incontrano in questo nuovo singolo di Mace, Cattive Abitudini.

0: Ma quanto sono belle e forti le novità discografiche di questo venerdì. Mace con Salmo con la Pesce, Cattive Abitudini.
1: Bello, bello. E oggi, oltre a essere il giorno del nostro Radio Italia Live, il concerto a Milano, è anche la giornata internazionale della famiglia. E si tratta di una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il ruolo delle famiglie nella società e per riflettere sui cambiamenti sociali, economici e culturali che le riguardano.
0: Inoltre, secondo l'ONU, celebrare la famiglia è importante perché fornisce amore, sostegno e valori a ciascuno dei suoi membri. Scuole, comuni e associazioni spesso promuovono incontri, laboratori e momenti di confronto per sensibilizzare sull'importanza delle relazioni familiari e del sostegno reciproco.
1: Cari piccolini, visto che oggi è la giornata della famiglia, raccontateci cosa amate più della vostra famiglia.
2: Ah, che bello, mi piace questo tema.
1: Fatelo come sempre con un SMS e un WhatsApp
0: al 331 995 0095. Sono

0: da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
6: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: Quando ci fa sentire

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
6: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
7: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Vacci Piano e Marcomi a Radio Italia, solo musica italiana. E oggi la giornata internazionale della famiglia.
1: Proprio così.
0: E infatti vi abbiamo chiesto di raccontarci cosa amate di più della vostra famiglia. 331-995-0095. Mi fa ridere questo messaggio di Alfio da Roma, sì, che scrive: io ciò che amo di più della mia famiglia non c'è, ma subito dopo c'è l'Inter.
1: Vabbè, Giulia D'Alecco: io della mia famiglia adoro mia mamma e mio papà, che mi sono sempre stati vicini, nonostante ora ho 40 anni, e mi sono vicini anche adesso. Poi ho anche 4 splendidi nipotini. Come si fa a non amarli? Un bacione anche a te, Giulia.
0: Della mia famiglia mi piace che ognuno può essere completamente quel che è, senza filtri e senza paura di essere giudicato, anzi con la certezza di essere accolto. Olga da Crema.
1: Ciao piccolini, io della mia famiglia, composta da me, mio marito Martina 15 anni e Chiara 18, amo l'appoggio che ci diamo nei momenti più complicati. Si può discutere e litigare, ma quando qualcuno è in difficoltà ci siamo sempre l'uno per l'altra. Un abbraccio e grazie della compagnia, Maria. Un abbraccio e grazie a voi. Ciao Maria.
0: Altra novità?
1: Altra novità. Altra novità, altra novità discografica.
0: È molto attesa questa. I suoi testi sono spesso intensi, personali, parlano d'amore, fragilità, crescita. Tutti elementi che si possono trovare anche in questo suo nuovo singolo, estratto dal suo album Antologia della vita e della morte.
1: Manca meno di un mese al grande live dell'11 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano, e con Cabana, Irama.

0: Già, Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa amate di più della vostra famiglia? Ce lo scrive Francesca da Fontenuova. Della mia famiglia amo condividere la cena perché è l'unico momento in cui ci siamo tutti.
0: Anche questo è vero. Buongiorno Radio Italia, noi siamo una famiglia colorata e pazza, aperti all'accoglienza e al sostegno di bambine e bambini che vivono fragilità varie. 4 di questi bimbi sono in affido familiare da noi. Un grande abbraccio, Alessandra da Trento.
1: Ci ha mandato anche la foto, vi salutiamo tutti. Poi buongiorno piccolini, sentite Lisa cosa scrive. Lisa cosa da scrive? Torino, io della mia famiglia adoro quando escono

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Il supermercato è in chiusura.
2: Abbiamo dimenticato l'acqua.
3: Vado io.
4: Sì, ma leggera, eh.
5: Poco poco sodio, mi raccomando.
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
6: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: 5 Step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, protegge, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Sorry, scusa, lo siento. È Sorry. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Scusa, lo siento.
0: Scusa in tre lingue.
1: Infatti.
0: Inglese, italiano e spagnolo.
1: C'è già molta attesa per il Tour Stadi 2027 con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani.
0: E non vediamo l'ora. Tornando invece a cosa vi piace di più della vostra famiglia, sì. Cosa amate di più della vostra famiglia, perché oggi è la giornata internazionale della famiglia, c'è Claudia da Piacenza che scrive: mio marito Filippo e mia figlia Giorgia di 25 anni sono i tesori della mia vita, di loro apprezzo soprattutto il fatto di esserci sempre e sostenerci a vicenda nei momenti di difficoltà, proprio come una vera famiglia.
1: E questo è importante, fondamentale. Ciao piccolini, io della mia famiglia allargata amo il fatto di essere in 20. Siamo più di una squadra di calcio tra figli, nipoti, ex mariti, ex suoceri, insomma una tribù, ma talmente famiglia con problematiche, certo, ma sempre tutti uniti, anche da diverse parti d'Italia o d'Europa. Un saluto a tutti voi, Patrizia di Sorrento da Legnano.
0: Ciao Patrizia, torna a Sorrento, mi raccomando.

0: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta. Buon venerdì, Paoletta, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Che giornata incredibile questa.
2: Mamma mia,
1: sì,
2: ragazzi.
1: Sì, sì, che sì, ci sì. traghetta al fine settimana, un fine settimana dove ci godremo il riposo con nella testa infatti tutti i ricordi che stiamo per produrre in Piazza del Duomo. Anzi,
0: ormai ci siamo.
1: Abbiamo già iniziato con le interviste,
2: sì,
1: le prove.
2: Già, sono già pubblicati i filmati sui social di Radio Italia, quindi potete già vedere le prove dei,
1: sì,
2: nostri
1: molto
2: artisti.
1: Belli anche quelli dei colleghi, a me incuriosiscono tanto anche quelli dei colleghi, perché da quello della radio vedi l'insieme e poi vedi quello che vedono i colleghi, è molto divertente.
0: Sì,
1: bello,
0: sì,
1: bello.
0: Sì, sì, sì. Dai.
2: Tra da poco punti andremo di vista diversi.
1: Esatto, e tra poco andremo lì anche noi.
2: Esatto, va bene, cari piccolini, Paoletta con voi fino a mezzogiorno, e poi salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia, Monica Peruzzi da Sky TG24. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci, cari piccolini. Grazie come sempre a tutti voi. Roberto, lasciaci con una bella citazione
4: di Alda Merini, che dice: avere la testa fra le nuvole è comodissimo, permette di incontrare solo gente che sa volare. Sono arrivato.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Tragedia alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta a 50 metri di profondità. Era stata diramata un'allerta meteo, recuperato un solo corpo. Ultimo giorno di colloqui tra Trump e Xi, la Cina chiede la riapertura di Hormuz e dialogo con l'Iran. Conclusi accordi commerciali fantastici, annuncia il presidente USA. Raid sull'Ucraina sale a 24, il bilancio delle vittime a Kiev, la Russia denuncia attacchi a sud-est di Mosca, ordine d'arresto per l'ex braccio destro di Zelensky, Yermak, accusato di corruzione. Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli insieme, dice l'ex presidente BCE, che avverte bisogna essere più assertivi con gli Stati Uniti, il compromesso non funziona. Il Papa in visita all'Università La Sapienza, nuovo appello contro la guerra, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, e ai giovani dice siate artigiani di pace. Dalla CDM via libera alla proroga delle missioni militari, tensione sui fondi tra Crosetto e Giorgetti, dai salari alle bollette le opposizioni attaccano il governo. Il bracciante ucciso a Taranto, fermato il sesto componente del branco, oggi interrogatorio dei quattro minori coinvolti nell'omicidio, in centinaia in piazza per il sit-in contro il razzismo. Tennis oggi, Sinner Medvedev e Darderi Rud per un posto in finale agli internazionali di Roma. Serie A, il derby della capitale, si giocherà domenica alle 12.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi finalmente è venerdì 15 maggio 2026 ed è San Torquato. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, la luna nel segno vi spronerà ad avere una vita sociale più intensa del solito. Passerete dalle amicizie più semplici a quelle più sofisticate. Troverete mille modi per divertirvi e per comunicare intensamente la vostra gioia. Toro, non fatevi ingannare dalle apparenze, aspettate che siano i fatti a parlare, abitudini mentali e preconcetti condizioneranno le vostre valutazioni, il desiderio d'amore mal si concilierà con una chiusura che non incoraggerà la complicità. Gemelli, se in passato non avete avuto il coraggio di concedervi alcune libertà, oggi la luna in trigono vi favorirà, ma dovrete fare piuttosto in fretta. Non divagate, cercate di raggiungere dei punti stabili prima che il vento cambi direzione. Cancro. Vitalità e gioia di vivere vi renderanno interessanti e affascinanti. Sarete ricercatissimi nella vostra compagnia e ciò farà salire il barometro del vostro umore. State invece allerta sul lavoro, qualche momento di distrazione potrà mettervi in serio imbarazzo. Leone. Avrete grandi soddisfazioni nello studio e nell'apprendimento di nuove competenze. Per quanto riguarda l'amore, cercate di andare incontro al partner a braccia aperte, senza lasciarvi frenare da troppi dubbi o barriere. Vergine. Se avete un partner e un rapporto affettivo a cui tenete, sentirete che la felicità è veramente a portata di mano. Vi basterà pochissimo per coglierla e trattenerla vicino a voi. Se siete single, vi ritroverete in un turbinio di occasioni per intrecciare nuove storie. Bilancia. Qualcuno oggi vi troverà intrattabili per i vostri sbalzi d'umore, ma sarete maestri nel farvi perdonare. Farete concreti passi in avanti in un lavoro importante per la vostra carriera e crescerà la reputazione di cui godete presso i vostri superiori. Scorpione. Nella professione potreste avere qualche problema con un collaboratore. Cercate di dare più spazio agli altri e chiarite alcuni concetti che a voi possono sembrare scontati. Nel rapporto di coppia ristabilirete un clima di serenità. Sagittario, calcolate bene il momento in cui sarà opportuno fermarsi e consolidare le posizioni raggiunte. Con un po' di pazienza potrete affrontare e risolvere i problemi che vi preoccupano. Verrete a capo

senza difficoltà anche delle situazioni più intricate. Capricorno, smettetela di brontolare, le cose non vanno poi così male e vicino a voi c'è qualcuno che avrebbe motivi ben più seri per lamentarsi. Non vale proprio la pena di intestardirsi, cercate di capire di cosa siete realmente insoddisfatti e ponetevi rimedio. Acquario, pian piano la nebbia dei vostri pensieri si diraderà, facendo tornare il sereno nel vostro mondo interiore e quindi anche nelle vostre attività. Non abbiate fretta però nel prendere iniziative se ancora non vi sentite sufficientemente preparati. Pesci, riuscirete a prendere la decisione giusta con quel tocco di spregiudicato realismo che lascerà al palo i vostri avversari. Evitate di cadere nei trabocchetti che il partner vi tenderà per mettere alla prova i vostri sentimenti. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola subito la frase della canzone misteriosa. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.

Piccola stella senza cielo, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Max, che bello stare insieme a te. Vai avanti un po' di più oggi con la diretta. Oggi è una giornata speciale per noi, per voi, perché lo faremo insieme come ogni anno in Radio Italia Live, il concerto. Una piccola raccomandazione vi volevo fare, anche se avete guardato il meteo anche voi e lo sapete perfettamente: scarpe comode e antiacqua. Non mettete le scarpe da tennis, le sneakers, quelle che si possono bagnare, perché poi rimaniamo lì per tante ore. Quindi attenti, il Kiway è la cosa ideale, che copre anche la testa, quello con il cappuccio, anche il poncio andrà benissimo, perché poi sapete, nelle prime file, se utilizzate l'ombrello si impedisce la visione a chi è dietro. Mancano poche ore, l'emozione è tanta, non vedo l'ora di andare lì, veramente non vedo l'ora, e di incontrarvi di persona, perché poi diventa anche un'occasione speciale, poi singolarmente per ognuno di voi e ognuno di noi, di conoscervi, di incontrarvi. E poi vi ricorderò come fare a seguirci da casa, perché chiaramente la maggior parte delle persone ci seguirà da casa, non c'è spazio per tutti. Iniziamo dai con un singolo fresco fresco, avrà una settimana, quello di Aiello che si chiama Sotto Sotto.

0: Il nuovo singolo di Aiello, Sotto Sotto, su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze e si pianificano le date, anche le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpi Tour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpi Tour, Bravo, Franco Rosso, Eden Viaggio, Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo rimane bloccato e si è protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?

0: Dichi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
1: Dichi andare su Dichi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Dichi cliccare e Dichi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dichi approfittare, Dichi fidarti,
0: perché se non Dichi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dichi.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Amore, poi il mutuo?
13: Tesoro, il mutuo non è semplice.
12: Ma su Idealista?
14: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Tutto il mondo DM in un'app?
18: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per l'imbarco
19: all'aereo. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
1: Paoletta
0: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

Fuorilegge Rose Villain su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello quando un artista fa uscire un nuovo singolo, però non vede l'ora, non ce la fa, e allora, visto che in tour, lo fa sentire in anteprima. Ed è quello che ha fatto Ermal Meta, perché nei giorni scorsi ha cantato a Milano e ha fatto ascoltare in anteprima questo singolo durante una delle date del suo tour nei club. Lo vedo proprio felice, nel suo, contento, quando tornano a suonare dal vivo rinascono veramente gli artisti, e si vede da come si esprime e anche dalla gioia del condividere questo nuovo singolo. Quindi i fortunati già l'hanno ascoltato, chi è più attento l'ha già sentito stamattina se è andato ad ascoltare. Noi lo ascoltiamo insieme, il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica. Il cielo.

Quei ricordi là, Olly Giuli su Radio Italia, solo musica italiana. A me fanno impazzire quando danno un nome particolare, quasi sempre in inglese, ad un'attività o una cosa che conosciamo bene, soprattutto noi che non abbiamo esattamente 15 anni, 20, 25, 30. Vabbè. E adesso io vi dico queste due parole: junk journaling. Sapete che cos'è? Adesso sta andando molto di moda, soprattutto sui social. È un'attività che si traduce in diario degli oggetti inutili e consiste nell'attaccare sulle pagine di un diario, che ne so, lo scontrino oppure un biglietto di un viaggio in treno, cioè oggetti, piccole realtà di azioni quotidiane, in maniera tale che possano raccontare di un'esperienza, un ricordo appiccicata sul diario. Ma non è quello che facevamo anche noi a scuola col diario di scuola? Lo facevamo tanto tempo fa, perché i nostri diari di scuola, perché avevamo il diario cartaceo, erano pieni anche di adesivi.

0: la domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana, e anche oggi ascoltiamo le canzoni più richieste dagli ascoltatori. E magari fosse così semplice anche chiedere un mutuo, e in realtà lo è. Su Idealista da oggi trovi non solo la casa perfetta, ma anche il mutuo giusto per acquistarla, con l'aiuto di un professionista al tuo fianco, dalla ricerca fino al rogito, gratis. Senza parole? Allora, per maggiori informazioni vai su idealista.it/mutui/condizioni-generali.
2: Idealista
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: È un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
7: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
16: Il 15 maggio sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
17: E ora la sfida finale. Cocktail,
18: spritz al tramonto,
17: colazione,
18: cappuccino vista mare,
17: estate,
18: crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Minacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto è vero, parlavamo di diari, no? Di questa moda che è tornata, di riempirli di fiori secchi, di segni. E scrivete in tanti, no? Per testimoniare questo, come Claudia da Viareggio, che dice: i mitici diari illustrati da Iacovitti non mancavano mai, magari in un angolino un salamino affettato, pieni di compiti da fare, ma anche di segni, foto di artisti, Gianni Morandi, lei aveva i Beatles, i Rolling Stone, la prima dichiarazione d'amore, come il primo filarino, come si chiamavano una volta, tutti gli inglesismi che si usano oggi, finiti senza tutti gli inglesismi di oggi, finiti tutti in un grande falò alla fine della giovinezza tantissimi anni fa. No, ma veramente, Claudia, li hai bruciati? Perché? Oddio, magari ti ha fatto stare bene, io non avrei mai avuto il coraggio. Io li ho conservati, chissà dove sono in questo momento, però so che ci sono, so che esistono ancora. Pronti per ascoltare un nuovo singolo, che non è una nuova canzone, è una collaborazione tra due grandi artisti. Uno che è diventato grande un po' più di tempo fa, l'altro che gli ha scritto quando lui era già grande ed è nata un'amicizia. E sto parlando di Tiziano Ferro e Lazza. Lazza aveva scritto a Tiziano Ferro quando stava cominciando nel mondo della musica e c'è sempre stata questa stima reciproca. E Tiziano Ferro l'aveva visto anche al Festival di Sanremo, era rimasto affascinato, no, dalle capacità di Lazza, e ha detto testualmente: era uno dei pochi artisti sempre in nota, il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quell'edizione. E si riferisce a Cenere e al Festival di Sanremo del 2023. Beh, hanno deciso di ricantare insieme questa canzone. Perdono, Tiziano Ferro e Lazza, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: L'albero delle noci, Bruno Arisas su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon venerdì 15 maggio 2026. Orrore scavatore. Un incidente da paura a Loranzè in Piemonte. Un camion si schianta contro la cancellata di una casa e rovescia un escavatore nel cortile. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma uno spavento. Un grande spavento, quello sì. L'uomo che si trovava alla guida del camion è rimasto illeso, pur manifestando uno stato di shock per l'accaduto. Alla firma dell'Est, l'atteso faccia a faccia pechinese, Trump, Xi Jinping, dazi, Iran, Taiwan, di tutto e di più. Adesso c'è l'attesa per valutare la vera ricaduta di questi mega summit sul mondo e sulla gente, anche sul prezzo della benzina, per semplificare. Antivirus, anche l'Italia colpita, riecco parole angosciose del recente passato, quarantena, contagio, isolamento, ceppo virale, mascherine, tutto sotto controllo. Inevitabili sono le tranquillità di governo, sanità, medici, e che potrebbero dire altrimenti nulla, e poi bisogna attendere. La scheggia da 2 centimetri in un occhio, l'intervento salva la vista a un operaio edile di 60 anni ha rischiato di perdere la vista ad un occhio dopo che una setola meccanica e metallica di 2,5 centimetri, partita mentre lavorava con una smerigliatrice, gli ha lacerato la retina e provocato una ferita corneale penetrante. L'oculistica dell'ospedale di Putignano a Bari lo ha salvato. 122 kg di marijuana sequestrati nella Vellinese, in una casa di una coppia, come si dice in questi casi, insospettabile, fino a quando non la beccano con le mani nel sacco di droga, e quindi le autorità sono intervenute. Fa una battuta a una donna in strada, il fidanzato di lei lo accoltella, è stato arrestato il 27enne a Corsico, vicino Milano. Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano, quest'oggi dalle ore 20:40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Vede protagonista sul palco un grande cast, alla conduzione le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Dice Cristina Manzo: mi dissero che la mia semplicità era banale, poi ho capito che era la mia forza. Meno male che l'hai capito. Lo sport, il tennis, gli Open d'Italia, Roma, c'è tanta Italia. Bolelli e Vavassori sono nei quarti del doppio maschile, Sinner è in semifinale con Medvedev, identico traguardo raggiunto da Dardelli, che se la vedrà con Ruud. Il calcio, c'è l'ok da parte della prefettura, Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno alla stessa ora le 4 partite che interessano la Champions League, la qualificazione: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa contro Napoli. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni diventeranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo resterà più asciutto, pur con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e le Marche, con precipitazioni via via più estese, condizioni migliori sul resto del paese. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lei si chiama Maddalena, la canzone pure con l'aggiunta davanti di un ei a Maddalena. Su Radio Italia, solo musica italiana, abbiamo parlato, stiamo parlando di diari e di quello che c'era dentro tanto tempo fa, ma comincia la moda ad avvolgere anche i ragazzi più giovani di oggi. E Greta racconta: io li ho ancora tutti i diari, esplodevano di cose appiccicate, carte, delle gomme da masticare abbandonate sul banco dal ragazzo che mi piaceva a scuola. E li ho fatti vedere a mia figlia questi diari e le brillavano gli occhi. Io ci passavo le giornate ad arricchirli con le rime, ad esempio una in ogni pagina. Scusate la lungaggine, mi avete toccato sul vivo. Bene Greta, questa è la mia missione. Oppure c'è chi spiega perché non ce li ha più. Ciao Paoletta, io non tengo i ricordi di nessuno, butto via tutto perché quando li guardavo stavo molto male, allora guardo sempre al presente e mai al passato. Quindi non hai collegato dei bei ricordi a quel periodo. Io ancora non so dove, la mitica smemo del 1996, piena di cose scritte sotto bicchieri, ritagli, lo racconta Vanessa. Poi c'è Anna da Milano che dice: buongiorno Paoletta, tutto a posto? E per un attimo è francese, napoletana, no, scrive da Milano. Ma mi sa che Anna tu sei milanese come me. E racconta: fisicamente non sarò in Duomo, ma vi seguirò, anzi ho iniziato a fare il canto propiziatorio tratto dalla Gatta Cenerentola, esce solo non do fa chiù sospira, e comunque sarà un successo. Grazie Anna. E poi Loredana da Varazze dice: io sul diario scolastico avevo le foto dei miei attori preferiti, anche quelli dei fotoromanzi, e i compiti li segnavo su un foglio aggiunto quando serviva, quindi non era la cosa più importante segnare i compiti, ma era tutt'altro.
1: Disco Italia. Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Lazza, Cenere su Radio Italia, solo musica italiana e i cosmetici solari Australian Gold donano alla vostra pelle una abbronzatura perfetta. Formule esclusive abbronzanti con avanzati attivi anti-age danno vita alla Beauty Sun Routine in 5 step: esfolia, prepara, protegge, ripara e infine trucca con formulazione make-up SPF e waterproof per la migliore abbronzatura che potete desiderare, intensa, uniforme e duratura. Australian Gold è official partner di Radio Italia Live il concerto. Australian Gold, la tua abbronzatura perfetta.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là.

0: a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Italia, solo musica italiana, questo è il grande giorno, anche per me e per te, Enzo Miccio!
1: Eccoci, finalmente è arrivato il fatidico 15 maggio, siamo al concerto Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo con tantissimi artisti, li vogliamo ricordare velocemente?
0: Vai
1: Alfa,
0: Enzo! Annalisa!
1: Arisa!
0: Bresh!
1: Gigi D'Alessio!
0: Elisa!
1: Emma!
0: Giorgia!
1: J-Ax!
0: Noemi,
1: Tommaso Paradiso,
0: The Colors
1: e per finire Safe.
0: Allora
1: vi
0: siamo
1: aspettiamo.
0: Pronti.
1: Io siamo pronti. Tu come ti vesti? Hai deciso il look per stasera?
0: Oh sì, voglio. La settimana scorsa in realtà non mi sono portata molto avanti. Ti stupirò perché sarò completamente in denim.
1: Ah, sì. Ma sai che posso abbinarmi a te? Ho dei denim pazzeschi, ho comprato un paio di jeans anch'io. Anzi, veramente me li sono fatti fare su misura perché erano sempre corti. Quindi probabile
0: Dai.
1: Che facciamo una roba, facciamo jeans couture un po' anni 80?
0: Sì, anche perché io avrò una cosa sulla fronte, tipo coaccella, una collana.
1: Vabbè,
0: sulla
1: non
0: testa.
1: Non svegliamo troppo, tanto tra qualche ora ci vediamo. Ecco.
0: Sì, sì.
1: Vabbè,
0: che bello.
1: Possiamo dire che apriamo noi il concerto stasera?
0: Ma sì, diciamolo. O non lo so, non lo so.
1: Ecco, quindi vi aspettiamo tutti quanti in Piazza Duomo e poi ovviamente saremo sui social, saremo su Radio Italia TV, saremo sul sito radioitalia.it. Insomma, siamo dappertutto. Non potete perdervi questo super concerto quest'anno. Va bene Paoletta, io vado a prepararmi, ci vediamo dopo in Piazza Duomo per il grande concerto di Radio Italia. Ciao!
0: Ciao Enzo, a più tardi, baci!

0: leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
8: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
9: Hey!

0: Red De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Gira, e da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live, il concerto. Potete scegliere tra hamburger deliziosi, carne alla griglia, menù per i vostri bambini e, per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere premi gustosi. Old Wild West, stile western, gusto unico.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: 5 step, un solo obiettivo, l'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sunroof.

0: In.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
0: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo!

0: Segreto nel buio, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Mamma mia, cosa avevamo in questi diari. Valeria da San Bonifacio dice: io avevo la smemoranda e mi ricordo che avevo messo un pezzo di sigaretta di un ragazzino che mi piaceva. Ti lascio immaginare l'odore poi a distanza di tempo, si manchi subito, Valeria. Oppure Evelina da Verona dice: ah, io conservavo il suo biglietto del treno o del cinema quando ci siamo andati insieme, tutte le foto del mitico Eros. E infatti questi diari sono diventati per molti dei libri veri e propri per raccogliere tutto quello che li legava agli artisti. Roby da Bergamo racconta: avevo e ho ancora il mio diario, la cosa che conservo però con gelosia è questo quadernone dove scrivevo e ho scritto un riassunto del libro sulla vita di Vasco. Per me era ed è tutto del mio mito, ogni pagina un sacco di foto e quindi un intero racconto.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

stelle, Giulia è su Radio Italia, solo musica italiana, ma meno male che esistono le persone creative che creano i meme, perché servono proprio a stemperare delle volte la tensione, la preoccupazione, o a inventarsi dei fumetti. Mi è arrivato appena adesso l'immagine di una vecchina e un disegno con l'ombrello aperto, il tempo brutto, la pioggia, e che dice: a forza di cantare maledetta primavera si deve essere offesa. Dov'è finita la primavera? Arriverà la prossima settimana di botto, e sarà già estate. Previsioni per la prossima settimana: 28 gradi. Ieri 6, ero a Lecco, a un certo punto 6 gradi. Ma come 6 gradi? E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11 in punto.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Sono felicissima perché sto per annunciare il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sono tornati e sono tornati con questo singolo che si chiama Scusa, Sorry, lo sento. E Riccardo Zanotti ha raccontato che questa canzone racconta di una storia che parla di mistero e di urbex, che è una passione che i pinguini coltivano da poco negli ultimi tempi. E uno si chiederà: che cos'è l'urbex? Ci risiamo, no? È una parola che non ti fa capire bene quello che intende, ma di una cosa che conosciamo. È l'esplorazione di strutture abbandonate o fatiscenti, come delle ville o delle fabbriche abbandonate che non vengono più utilizzate. E in poche parole l'intenzione dei pinguini è di fare un'estate con delle atmosfere diverse dal solito, perché secondo Riccardo Zanotti e compagnia la bella stagione non è solo ombrelloni, mari, drink in spiaggia, e anche per l'esplorazione. Ma al di là di tutte queste chiacchiere, quello che più conta è ascoltare insieme qui su Radio Italia, solo musica italiana, il nuovo singolo dei Pinguini.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose su Radio Italia, solo musica italiana. Sembrerà di cattivo gusto parlarne adesso, però, perché dopo i come cose, però è assolutamente un caso. Perché volevo parlare delle feste di divorzio. Perché alla fine di un matrimonio per qualcuno può essere divertente, può diventare motivo di divertimento il festeggiamento con il divorzio. E pareva che queste feste di divorzio rimanessero solo negli Stati Uniti, in realtà no. È un trend che sta prendendo anche in Italia e l'obiettivo è stupire chi può permetterselo, non bada a spese, cerca gli effetti scenografici e la location ideale per una festa di divorzio, secondo chi non lo so, è quasi sempre una villa con cibo open bar, musica dal vivo, DJ set e in alcuni casi c'è anche il dress code. E le numeriche in un certo senso ricalcano quelle delle feste di matrimonio, perché ci sono almeno 100 ospiti, una spesa che va dai 150 euro in su a persona. Ma veramente, dopo aver speso tutti quei soldi per il matrimonio fate la stessa spesa anche per la festa di divorzio? Però insomma, se ci sono le motivazioni per farlo, qualcuno potrà pensare che è di cattivo gusto, altri no, insomma questo è quello che succede. Ma adesso ascoltiamo il nuovo singolo di un artista che vedremo tra poche ore al nostro Radio Italia Live, il concerto, ed è proprio il nuovo singolo che si chiama Amore. Lei è Elisa.

0: Nuovo singolo di Elisa, Amore, su Radio Italia, solo musica italiana, e ci siamo, ci sarà anche lei questa sera. Radio Italia Live, il concerto sarà una bomba, energia pura, la stessa di Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio, il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato al mondo. Grana Padano è un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia, solo musica italiana, vola a Tindari in Sicilia.
7: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
6: Destinazione Bravo, Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
7: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
6: Ci vediamo là.
8: Città.

0: Stato sa di felicità.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
11: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
12: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, fammi sentire Radio Italia.
2: Penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi?

Chill Gali su Radio Italia, solo musica italiana. È venerdì, è vero che è un venerdì speciale per il nostro Radio Italia Live, il concerto, ma è speciale sempre il venerdì per l'arrivo dei nuovi singoli, della nuova musica, dei nuovi album. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Rama, che è una canzone che, vabbè, poi giudicherete voi, cioè veramente sembra già un tormentone pronto per l'estate. Parla di una festa, di una notte speciale, vabbè, non vi anticipo altro. Nel frattempo Irama si sta preparando, perché raggiungerà uno dei traguardi più iconici della sua carriera, perché l'11 giugno si esibirà per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, e chiaramente porterà anche questa nuova canzone insieme alle canzoni più amate del suo repertorio, quelli dell'ultimo album, Antologia della vita e della morte. Ma ascoltiamolo, il nuovo singolo di Rama, che si chiama Cabana.

Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

E la canzone di Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. L'anno scolastico all'estero durante le scuole superiori non penalizza il percorso dei ragazzi, degli studenti italiani, anzi rafforza i risultati, rafforza le competenze, le prospettive di carriera future. E questo è quello che viene fuori da un sondaggio, perché hanno analizzato il rendimento di 840 studenti, quindi non pochi. E che

lui che appunto deve scegliere. Comunque i benefici dell'anno all'estero sono tantissimi e anche dimostrati. E noi ascoltiamo il singolo più nuovo di Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: Bel venerdì, Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana. Attenti, se state arrivando in Piazza del Duomo a Milano, cose importanti da ricordarvi per il nostro Radio Italia Live, il concerto di questa sera. Ci potete raggiungere in Piazza Duomo con i mezzi pubblici ATM. Attenti, tutte le linee metro stanno funzionando, bus, tram e filobus sono in servizio. Poi la stazione della metropolitana del Duomo verrà chiusa alle 15:30. Per raggiungere la piazza basterà scendere alle stazioni più vicine, Cordusio, San Babila, Monte Napoleone, Missori, sono delle passeggiate, poi da lì raggiungerci fino in Piazza del Duomo, sono anche passeggiate molto piacevoli. Ricordate, M1, M3, M4 aperte fino a tarda notte per consentirvi di tornare alla macchina, di tornare a casa. E se volete altre info andate su atm.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti.

0: protetta, c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone irretato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana, e adesso riascoltiamo la voce di Luca Ward e la frase tratta da una canzone.
1: Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole lei.
0: La canzone era Per Elisa di Alice e ce l'ha fatta ad individuarla Giuseppina da Bovolone, provincia di Verona. Bravissima Giuseppina, che è pensionata, nel tempo libero fa del fai da te, stamattina sta facendo nel vero senso della parola delle tende da sole, è sposata con Silvia, due figli Flavia e Giovanni, una nipotina di 6 anni Elettra, al momento dice che è a dieta ferrea ma il piatto preferito è pollo arrosto, ama tanto la musica e saluta tutti i suoi amici e Silvio che in questo momento è in casa con lei, ultimamente si è affezionata a NEC, abbiamo tante info su di lei. Giuseppina, prestissimo a casa tua un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Atlantide, la canzone di Sara Toscano su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: vivo più senza te, viaggio.
1: Lo so, Paoletta, inutile che queste cose diciamo così pubblicamente.
0: Mario Volanti,
1: eccomi.
0: Buongiorno.
1: Hai visto che cosa ho?
0: Il vestito, il
1: no,
0: completo.
1: No, la crema solare mi sono messo.
0: Beh, certo, perché dietro le nuvole c'è il sole.
1: Perché il cielo è blu, sopra le nuvole dicevano i Pooh. Oh. però non è quello, perché noi di Radio Italia Live i concerti ne abbiamo fatti talmente tanti. Siamo abituati a qualunque cosa, e sì, quattro gocce, ma ci fanno un baffetto,
0: ma
1: ci fanno,
0: certo,
1: vero? Oh,
0: certo.
1: Mi ricordo i bei diluvi, sì, con Laura Pausini a chiudere il concerto.

0: I ballerini che nuotavano praticamente con le pinne, fucile ed occhiali.
1: Nuoto sincronizzato.
0: Esatto, invece no, quest'oggi pare due goccette ma poi vanno via.
1: Sì.
0: Comunque, care amiche e cari amici all'ascolto, sto per prendermi la radio anche questa mattina per raccontare un pezzo di classifica e poi a seguire musica e notizie e poi a seguire vado in Piazza Duomo perché abbiamo ancora le prove ultime da effettuare, poi c'è tutto di più.
1: La macchina che deve partire.
0: Mamma mia, che macchina. Però devo dire la verità, poveretta,
1: sì.
0: Ieri faceva fresco, eh?
1: Sì.
0: Ah, ieri faceva proprio fresco, c'era un bel venticello gelido,
1: sì.
0: E ci ha tenuti svegli tutti quanti il pomeriggio.
1: Non è certo una temperatura estiva.
0: Oggi invece si sta bene, siamo veramente tutti messi precisi, temperatura giusta.
1: Bene.
0: Detto questo, direi che siamo arrivati lunghi, sono le 12:05 minuti esatti, è comunque il momento dell'informazione e quindi...
1: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Tragedia alle Maldive, 5 sub italiani morti durante un'immersione in una grotta, operazioni di recupero dei corpi rese difficili dalle condizioni meteo. Concluso il vertice Stati Uniti-Cina, raggiunte intese importanti, dice il leader Xi e parla di visita storica. Trump intanto annuncia con Pechino accordi commerciali fantastici. Raid sull'Ucraina, sale a 24 il bilancio delle vittime a Kiev. La Russia denuncia attacchi a sud-est di Mosca, scambio di oltre 200 prigionieri di guerra fra le due parti. Dal Consiglio dei Ministri via libera la proroga delle missioni militari, tensione sui fondi tra Crosetto e Giorgetti, Draghi all'Europa, ora dobbiamo difenderci da soli. Il bracciante ucciso a Taranto, interrogatorio dei 4 minori coinvolti nell'omicidio in centinaia ieri in piazza per il sit-in contro il razzismo. Il tennis, oggi Sinner Medvedev e Dardery Rud per un posto in finale agli internazionali di Roma. La Serie A, il derby della capitale, si giocherà domenica alle 12. È finito il viaggio di Pechino Express, vincono i raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Seconde le DJ Jo Squillo e Michel Masullo.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

siamo arrivati all'ultimo spaccato e siamo arrivati alle prime quattro posizioni. Al numero 4 in questo momento Samurai J con Ossessione.

0: il podio della nuova classifica. Vede al numero 3 Tiziano Ferro e Giorgia. Giorgia sarà con noi questa sera sul palco del Radio Italia Live, il concerto a Milano. Oh, non perdete l'appuntamento, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora, perché io mi recherò lì tra un pochino. Dicevo, al numero 3 Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E al numero due un altro protagonista, che poi non è un protagonista ma una band protagonista del nostro Red Italia Live, il concerto, perché saranno sul nostro palco tra poche ore. Sono Stabili, al numero due The Colors con Rolling.

Finisce qui il nostro incontro con l'ultimo spaccato. Domani e sabato vi racconterò interamente questa classifica che ci lascerà. Dopodomani domenica arriverà quella nuova. Oggi però è venerdì bello, perché questa sera c'è il nostro incontro in Piazza Duomo a Milano. Ci potrete seguire ovviamente anche in radio, in televisione, sulle app, su ovunque, con Radio Italia Live il concerto, mentre il saluto della classifica è previsto domani, come sempre, subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12. Okay.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Amore, poi il mutuo?
13: Tesoro, il mutuo non è semplice.
12: Ma su Idealista?
14: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
16: perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
21: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
22: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
21: Ah, lo rifacciamo?
23: O vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
24: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
25: E le focaccine ai piselli della Romagna?
26: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
27: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
28: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
29: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

Notizia della nostra bella, come si può dire, duomale, tutti in Piazza Duomo, redazione, parliamo di oggetti proibiti ai mondiali. In occasione dei prossimi mondiali di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada, si dovrà rispettare un codice di condotta. Il documento, da poco divulgato, prevede anche alcune voci curiose, come il divieto di indossare maschere e copricapi. I tifosi non potranno nemmeno entrare allo stadio con palloni o palloncini, ad eccezione di quelli acquistati sul posto, che dovranno comunque rimanere sgonfi. Niente zaini, poi saranno ammesse solo piccole borse trasparenti. Fa sorridere infine il divieto di introdurre strumenti musicali e di avere con sé dei rotoli di carta. E vabbè.

0: La nostra fresca ma bella e comunque entusiasmante redazione mi fa parlare di tuffo salato. Un turista neozelandese ha pagato caro un tuffo nella fontana di Trevi a Roma. L'uomo, in barba ad ogni divieto, si è infatti gettato nelle acque del monumento, come dimostra un video diventato virale sui social, ovviamente. La bravata però non è passata inosservata alle forze dell'ordine, che hanno punito il turista con una multa di 500 euro. Ma non solo, per lui è scattato anche un DASPO urbano che sicuramente scoraggerà eventuali emulatori.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Il supermercato è in chiusura!
7: Abbiamo dimenticato

0: L'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh?
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Ed eccolo un'altra bella notizia che arriva dalla nostra redazione. Parliamo del gatto in corsia. Da un paio di settimane all'ospedale Meyer di Firenze è entrato in azione un nuovo impiegato. Si chiama Pitagora ed è un grazioso micio rosso chiamato ad alleviare le degenze dei piccoli ospiti della struttura ed è diventato in breve tempo la mascotte dell'ospedale. Non è un micio giocherellone, ma ama molto il contatto fisico. Gli piacciono le coccole e interagire con le persone, soprattutto con i bambini. A detta di chi lavora in ospedale, il gatto ha migliorato l'umore e il benessere generale.

0: notte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Ci siamo, passo la linea al Duomo, eccoli lì, siete lì, spero.
1: Siamo qui,
0: c'è qualcuno?
1: Buongiorno.
0: Allora ragazzi, com'è, tutto a posto?
1: Bene, bene, bene.
0: C'è l'adrenalina? Sale?
2: Sì. Possiamo stare sempre qui, capo? Che ieri c'è stato un po' l'adattamento, oggi proprio sento che ho preso piede, potremmo stare sempre qua.
0: Sì, ne parliamo stanotte, quando è finito tu.
2: Ok.
0: Allora, caro Marino, com'è? Ha cantato ieri pomeriggio.
1: Sì, ha cantato e io sono uscito dal track.
2: Scusa, ci sono le prove, se non canto qui con le prove.
0: Che emozione. Va bene, allora io vi cederei la linea tra poco e poi vi raggiungerò, ovviamente mi fermerò fino al concerto e anche dopo. Ma come accade sempre, prima di voi, sta per entrare in questa stanza con la sua cantanza, con la sua concertanza, ma soprattutto con la sua direzianza di orchestranza, una cosa che mi sa di complicanza.
2: Tanto,
0: mamma mia.
2: Sì.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon venerdì 15 maggio 2026. Lo dice Mario. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta, memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare le sfide di questa portata, lo ha detto Mario Draghi, parlando del disimpegno degli Stati Uniti annunciato da Donald Trump nei confronti dell'Europa. Cresce il turismo in Italia, attesi 141,2 milioni di arrivi, oltre 76 milioni di turisti stranieri, in ripartenza anche quello interno. Intanto sono stati premiati 257 comuni per il mare e per il lago. La Liguria è prima con 35 bandiere blu. E che premia 257 comuni, aumentano i premi ai comuni anche lacustri. Il Papa parla all'Università della Sapienza di Roma: chi studia, chi cerca la verità, alla fine troverà Dio nella bellezza della creazione, ha detto il Santo Padre. La tragedia delle Maldive, gli italiani morti alle Maldive, i PM di Roma aprono un'indagine, al via intanto le operazioni per recuperare tutti i corpi, il maltempo potrebbe rallentare, le vittime sono 5, un corpo è stato ritrovato.
2: 2007-2026, il giallo di Garlasco, uno parla, uno non parla, qualcuno straparla e poi entrano in ballo anche i soldi, interrogatori di qua, indagini di là, ma quando si saprà la vera verità? Bah! Io vi ricordo Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano quest'oggi dalle ore 20:40. È il più grande evento gratuito di musica live in Italia, organizzato da Radio Italia, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Vede protagonista sul palco un grande cast e poi la conduzione, le voci di Radio Italia. Tutte le informazioni sulla serata nel sito web di Radio Italia, solo musica italiana. Dice Valeria Marini, il sesso a tre, meglio con due uomini che con due donne. Lo sport, il calcio, Leo, Deo, un dio ricco, il più pagato della MLS, 28,3 milioni di dollari a stagione, poco più di 24 milioni di euro. Staccatissimi tutti gli altri del campionato nordamericano. L'ex Tottenham, Minson, secondo con 9,4 milioni. Terzo l'ex dell'Udinese, Rodrigo De Paul, con 8,3 milioni. Ma è lui al top, Leo, il Deo. I playout salvezza della Serie B, e c'è l'andata di fronte al Bari e Sud Tirol. E poi per il calcio c'è il via libera, l'ok da parte della prefettura. Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno. Alla stessa ora le quattro gare che interessano la qualificazione in Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa contro Napoli. Il tennis, gli Open d'Italia a Roma. Bolelli e Vavassori sono nei quarti di finale del doppio maschile. In semifinale Sinner, che se la vedrà con Medvedev, e Dardari, che affronterà Ruud. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci. Alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio, gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque.

0: queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: sul bilico, perché noi siamo sul bilico, dobbiamo dirlo, siamo sul bilico.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Ma non hai freddo con la gonna corta così? Che ora per radio
1: aspetta,
0: non si...
1: vai, facciamo vedere,
0: vai, per quelli che sono su Radio Italia TV, per gli altri descrivo io, ha un vestitino con minigonna.
1: Sì, ma guarda,
0: fuori ci sono meno 10 gradi.
1: Guarda,
0: sì, dimmi.
1: Ho anche degli stivaletti fucsia per la pioggia.
0: Benissimo. Metti che è un po' grigio, così ti si vede bene.
1: Non ho problemi di essere investita oggi.
0: Buongiorno, parliamo di questo. Buongiorno. Siamo in diretta da Piazza del Duomo. Siamo qui e ho appena sentito Alberto Alfano che
1: cosa
0: ci ha dato delle rassicurazioni.
1: Oh,
0: delle
1: meno rassicurazioni. Male, condividi, condividi.
0: Oggi dovrebbe uscire il sole più tardi, adesso sta piovigginando, però va bene. Volevo invitare Giuse Ferreri a cantare a novembre, perché il clima è un po' quello, ma poi speriamo.
1: Vabbè.
0: Speriamo. Insomma,
1: ma cambierà, cambierà. Ma noi non abbiamo detto chi siamo.
0: Ah già,
1: però.
0: Chi siamo? Ciao. Molto bene, grazie. Questo è il lavoro che ha fatto Stussi, questa è la base che ci ha fatto Stussi.
1: Ciao Stussi.
0: Però l'ha mandata Camorcia sbagliata, hai capito? Non è che l'ha fatta apposta, giusto così.
1: Ah, non era fatta apposta.
0: No, non era fatta apposta.
1: Ma Luca Camorcia da Paragliago.
0: Oggi
1: allora
0: abbiamo Stanzini che fa partire i video, perché siamo radio e TV contemporanei.
1: Ciao Stan,
0: sei
1: Edo,
0: tu,
1: buongiorno.
0: Sei tu, grazie. Salutiamo anche gli altri, tutti, la redazione. Oggi è San Primiano, il santo del giorno.
1: Primiano,
0: San Primiano,
1: auguri,
0: il nostro regista. Tanti auguri, Primiano, tanti auguri. Poi mi ha scritto oggi è San Primiano, ma non è che ci ha portato da bere per festeggiare.
1: Ma arriverà magari, adesso che gliel'hai ricordato, magari. Io ricordo il numero.
0: Prego.
1: Intanto, il 331-995-0095, per i saluti a caso tra poco.
0: Abbiamo detto che avremo degli ospiti oggi?
1: Ma allora, io l'ho dato un po' per scontato.
0: Ah, okay. Vabbè,
1: però
0: lo ricordiamo.
1: È vero che dobbiamo ricordarlo.
0: No, che ci sono le prove, non è che ci fermiamo perché ci sono due gocce d'acqua.
1: Ma poi
0: ora
1: che
0: qua,
1: ospiti abbiamo oggi?
0: Appunto,
1: pomeriggio.
0: Appunto. Quindi rimanete qui con noi, nel frattempo possiamo andare con la prossima canzone. Prego, dottor Camorcia. Grazie. Ah, questa mi piace.

0: io volevo ringraziare personalmente Ultimo.
1: Sì, perché?
0: Ha voluto mettere la pioggia nel video di questa canzone.
1: Ma
0: pioggia,
1: certo,
0: che non c'era quando ha registrato il disco il 22 settembre, c'era bel tempo.
1: Per insegnarci che comunque, sì, due gocce d'acqua non fermano
0: nessuno. Nulla, non
1: anzi,
0: sono nulla.
1: Anzi,
0: Dice Camorcia che deve andare, lo ascoltiamo o facciamo come ci fare?
1: Io credo in Luca Camorcia, sì.
0: Ci credi?
1: Io lo ascolterei.
0: Fai male, sì, ma lo ascoltiamo, prego.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada, c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
9: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: 8 sa di felicità.
1: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: Il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianluca.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
5: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio.

0: Baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.

0: Francesca! No, Michelin, Francesca Michelin, una donna non può.
1: No, non può.
0: Prima Marco Mengoni, sì. Esseri umani, devo fare il megafono, puoi tenere, allora faccio il megafono e fai tu i saluti, la sigla.
1: No, no,
0: fai,
1: tengo...
0: no, fai tu la sigla, dai, falla
1: proprio
0: tu.
1: Proprio
0: dai,
1: no, sono un po'
0: dai,
1: timida.
0: Dai, falla tu oggi, dai. Aspetta, ti faccio
1: tieni, fammelo meglio, perché sennò non riusciamo. Questo rito del megafonino per il lancio?
0: Prego. Brava.
1: Saluti a caso.
0: Benissimo, primo giro. Allora, ciao, oggi è il mio compleanno.
1: Oh, la base avaiana,
0: sì,
1: grazie Luca Camorcia.
0: È il mio compleanno, volevo dire grazie a tutte le persone che hanno reso speciale ogni giorno in questi miei 42 anni, in particolare i miei genitori, mia sorella, mio marito, le mie tre splendide bambine. Grazie Carmen D'Asti, tanti auguri.
1: Auguri. Che bello, che bel messaggio. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Siamo noi.
0: Grazie.
1: L'atmosfera magica contorna il grande concerto di stasera, il tempo
0: vero.
1: Grigio inonda il cuore di musica e le vostre voci portano il sole.
0: Ragazzi,
1: Mauro,
0: poesia qua.
1: Mauro, mi fai un favore?
0: Dimmi.
1: Ci chiede Virna,
0: sì.
1: Puoi fare tanti auguri di compleanno?
0: No, Mauro e Francesca dice.
1: Francesca,
0: mi fai un favore,
1: sì.
0: Auguri.
1: Auguri di buon compleanno inoltrato all'amica Maria, firmato Le Belle come il sole.
0: Molto
1: Virna
0: bene.
1: E Sabrina.
0: Le salutiamo
1: Eccole.
0: E tanti auguri.
1: Chi è?
2: Mauro.
0: Dai.
1: Mauro.
0: Alessandro
1: Mauro.
0: Dice, sì, ve lo mando io un po' di sole, quello che quando, quando manca provo a mettere dentro alle persone. Buon concerto e vi guarderò stasera, Alessandro, grazie.
1: Ciao Ale, grazie. Vi amo ragazzi.
0: Sì, grazie.
1: Vi mando un saluto dalla palestra di Cologno Monzese. Oggi siete più lontani del solito da me. Un abbraccio forte da Domenico Usturnalei.

0: Longone.
1: Ciao Domenico, un abbraccio. E poi salutiamo anche Loris. Grazie Loris. Poi...
0: ciao Loris. E poi salutiamo anche Rosa, Giulia, Fatu, Agi, che ci augurano buon weekend.
1: Molto bene, molto bene, bene, molto bene. Io direi di andare con la prossima canzone. Andiamo con la prossima canzone. Andiamo con la pro... è partita?
0: È partita.
1: È partito anche il braccio. Romantici.
0: Non sto cantando tanto, eh.
1: Canti adesso, sì. C'è Tommaso Paradiso.

0: se ne va.
1: Guardano il cielo però, è come
0: siamo,
1: noi.
0: Siamo
1: come
0: tutti
1: noi,
0: guardanti il cielo, però guarda, si sta aprendo. Tant'è che sì, volevo chiedere a Primiano di far vedere, perché hanno aperto i varchi e sono già i primi amici là in pole position davanti alle transenne.
1: Loro che sono arrivati proprio con quella corsetta tipica, esatto, di chi si vuole, esatto, accaparrare il posto davanti, vero? Bravi, bravi,
0: bravi ragazzi. State lì, non vi muovete perché sennò vi fregano il posto.
1: No, adesso non possono più muovere.
0: Allora sono lì inchiodati. Come fanno a fare la pipì?
1: Come faccio ad avere dei capelli?
0: No, dico, loro come fanno a fare, andare a fare?
1: Ma che domande, non lo so, si terranno il posto, catetere, prima va uno, poi va quell'altro, ah, non, lo so. Non lo so.
0: Vabbè, andiamo pure, grazie.
1: Che domande.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassare.

0: prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
15: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
20: E tu hai già segnato le date?
21: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
20: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
21: Special guest Clara.
20: Prepara le valigie e parti anche tu.
21: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
20: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
21: Perché chi è bravo si vede.
20: Ci vediamo là.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
25: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: rabbia.
1: Allora volevo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio, che non hanno visto il video in TV, che Blanco ha rubato un vestito a Francesca Leto tutto pieno di paillette argentato.
2: È vero, è vero, abbiamo anche questo segreto.
1: Ho capito, quindi era tuo.

0: vestito.
1: Era proprio mio. Oh, quasi a lui stava proprio a pennello.
0: Stava un po' stretto, però stava bene. Allora, qualche informazione di servizio in occasione del nostro Radio Italia Live, il concerto questa sera qui a Milano in Piazza del Duomo. Per accedere alla piazza dalle 16 apriranno i seguenti varchi. In realtà qualcuno è già stato aperto: via Mercanti, via Mengoni, che non è Marco, Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele. Poi,
1: esatto, su disposizione della questura, in uscita saranno disponibili i varchi di via Torino e via Orefici. Dalle ore 19 aprirà invece il varco di via Arcivescovado, sì, arrivando da Piazza Fontana, che permetterà alle persone diversamente abili con un accompagnatore di accedere all'area loro dedicata, che è il Sagrato Alto.
0: Esatto, il Sagrato Alto del Duomo. E poi, altra cosa, sarà possibile portare un ombrellino, sì, quelli senza punta, mi raccomando.
1: Sì,
0: non venite con quelli con la punta, che è un'arma impropria, quindi
1: no,
0: con quelli senza punta, va,
1: esatto,
0: bene? La punta voi ve la facciamo noi qui con i temperini, non c'è problema. Dai, sto scherzando, no, questo è per dirlo che metti che in caso di pioggia, anche se devo dire sta migliorando. Poi ho sentito un attimo fa,
1: chi hai sentito?
0: Alberto Alfano
1: cosa dice?
0: Prevede che uscirà il sole nelle prossime ore.
1: Ma prima anche Luca Camorgia ha fatto una previsione, sì, precisa, sì, proprio al minuto.
0: È perché ha chiamato uno svizzero.
1: Sta azzeccando.
0: Bene, bene. Svizzeri vogliamo precisi. Salutare anche Lidia Maria Tarsitano, che ci dà una mano a Cologno Monzese, non l'abbiamo ancora salutata.
1: La Calabrese.
0: Vuoi,
1: certo,
0: cantare tu la canzoncina?
1: No, meglio di no.
0: Molto bene, andiamo avanti con la data di oggi.
1: Oggi che giorno è?
0: Oggi è il 15 gennaio.
1: No, dai, no,
0: 2016,
1: no.
0: San Mauro, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
0: Certo, 15 gennaio San Mauro. Poi il 26 è il mio compleanno,
1: E allora?
0: Qui ero ancora giovane.
2: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa quella luce.

0: Era Lama, adesso è qui con noi, per fortuna. Annalisa, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno,
0: buongiorno.
1: Annalisa.
0: Che bello averti
1: ciao
0: qui.
1: A voi.
0: Per citare un'altra canzone che non c'entra niente con le tue, non è la prima volta che sei qui con noi, ormai sei di casa, in Piazza del Duomo, Radio Italia Live il concerto.
1: Oddio, di casa, però è sempre nuova questa, no, questa serata, dai. Questo concerto, sì, è sempre molto emozionante vedere la piazza del Duomo qua di Milano piena, tutti i colleghi, è sempre una bella occasione.
0: Volevo dire una cosa, aggiungo una cosa, è arrivata Annalisa, ha smesso di piovere, io volevo dirlo.
1: Sì. Quindi. Adesso, però, stai attento perché poi magari...
0: No, dobbiamo dirlo.
2: Stavamo osservando secondo per secondo appunto il meteo, ci sono già tantissime persone che stanno aspettando appunto le prove, perché sei arrivata... Dunque, domani serata di chiusura del tour, domani sera, giusto?
1: Eh già, esatto, domani è l'ultima data, siamo a Roma e quindi diciamo dopo questo mese molto intenso ma anche molto bello, domani si conclude questo capitolo 2, sono un po' triste, un po' felice,
2: Poi l'emozione quando si chiude un ciclo.
1: Sono ovviamente contenta perché penso comunque a questo viaggio pazzesco che abbiamo fatto, sia il capitolo 1 che il capitolo 2, quindi sono diciamo ricca di ricordi, emozioni, soddisfazioni, poi un po' di tristezza devo dire c'è, perché è inevitabile, però ci sta anche comunque un attimo di
2: riposarsi,
1: certo. Pensare alle prossime cose e via.
0: Prossime cose quali saranno, giusto così per la cronaca?
1: Prossime cose domani faccio pensare. L'ultima data,
0: poi ci pensi.
1: Sì, ma proprio è proprio la verità, no. Perché comunque abbiamo lavorato davvero tantissimo negli ultimi tempi e soprattutto poi per questo tour, e quindi sono stata molto focus su quello, e poi per pensare bene al futuro c'è bisogno di essere finiamo questa cosa e poi pensiamo.
0: Tra l'altro
2: dicevo che ci hai proprio viziati, perché questo tour era meraviglioso, le scenografie, i tuoi costumi, i ballerini, era tutto talmente perfetto che adesso mi chiedo cosa potrà esserci di meglio di così.
1: Vabbè, ma comunque invece io quando riguardo e ripenso trovo sempre qualcosa da sistemare,
2: okay.
1: Quindi non ti preoccupare,
0: sei molto critica. però lo show era bello, veramente bello, lo sappiamo, l'abbiamo visto. Quello che volevo chiederti, quando finisci un tour tipo questo, che insomma alla fine l'abbiamo detto è pesante, stancante eccetera, bellissimo però stancante, cosa fai per riposare, rilassarti?
1: L'unica cosa possibile, quella che funziona davvero, è andare dai miei, magari stare tutto il giorno col gatto nel letto
0: e via,
1: portare in giro il cane,
0: è giusto,
1: ecco, queste cose qua sono le cose che ti rimettono in pace,
0: la normalità
1: con la vita,
0: diciamo.
1: Sì, un po' di sana routine, quelle cose là.
0: Poi sei stata anche, hai aperto la serata di David di Donatello, anche una bella esperienza per te.
1: È stato bellissimo, molto bello, e sono davvero fierissima anche lì del lavoro che è stato fatto e del risultato che poi ho visto, perché sono andata a riguardarlo 100 volte e ho detto cavolo, ma abbiamo fatto veramente una figata.
0: Ecco.
1: E quindi molto felice.
0: Allora ti lasciamo andare sul palco per le prove, confermiamo c'è il sole. Vedi?
2: È ufficiale,
0: mamma puoi
1: mia.
0: Andare, prima magari cominci a piovere.
1: Esatto,
0: così
1: sarà
0: fai le
1: meglio sbrigarsi, esattamente.
0: Grazie Annalisa, questa sera, grazie, ce l'ascoltiamo, grazie. Quando

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: siamo e basta.
1: Ma forse te l'ho già chiesto, Francesca. Cosa? Ma secondo te chi è Maria Antonietta e chi è Colombre?
2: No, vabbè, ma noi lo sappiamo. Lo sappiamo bene.
1: Poi
2: ma
1: spiego.
2: Tra me e te, chi vuole, tu chi vuoi fare?
1: Io Colombre.
2: Io faccio Maria Antonietta.
1: Ok, perfetto. Allora, prima c'era anche Jovanotti, mi fido di te, ma neanche
2: ma
1: tanto.
2: Di me?
1: Sì, no, la canzone è il titolo.
2: Okay.
1: Siamo nella seconda oretta insieme, è venuta a trovarci prima Annalisa. Sì. Abbiamo anche però tanti messaggi, quindi andiamo veloci, che sennò poi ci sgridano.
2: Ciao Francesca e ciao Mauro.
1: Ciao.
2: Mi salutate, sono sempre all'ascolto, mi fate tanta compagnia, mi fate ascoltare una canzone che ci
1: arriverà,
2: passerà sicuramente.
1: Arriverà.
2: Ciao Lina.
1: Saremo
2: ciao,
1: io
2: Lina.
1: E te, a così sarà pur sempre. Arriva, quella arriva, figurati. Anche se in questi giorni è impegnato da altre parti.
2: Però arriva, arriva.
1: Ciao ragazzi, finalmente il gran giorno è arrivato, stasera vi seguirò non potendo più essere presente, vi vedrò anche adesso del resto, e quindi grazie Wanda, ti salutiamo da qui.
2: Ciao.
1: Poi
2: c'è anche Stefano che ci scrive: ciao FM, certo che bello sarebbe, ci dice, vedere Augusto Abbondanza sul palco stasera. Ma Augusto chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Augusto Abbondanza è impegnato.
2: No, ma poi c'è il mistero intorno ad Augusto Abbondanza. Lui non si fa vedere.
1: Va bene, oggi è venerdì, giusto?
2: Sì.
1: Quindi abbiamo un nuovo.
2: C'è un nuovo Disco Italia.
1: Nuovo Disco Italia.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta oggi nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Rai Vil Concerto in Piazza Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e

0: Un prezzo imbattibile?
1: Sì, vabbè, ma non esiste!
0: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì, un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Allora siamo in Piazza del Duomo a Milano, Radio Italia Live, il concerto, ci sono le prove, sentirete in sottofondo la musica, ci sono artisti che provano, ma uno ce l'abbiamo qui,
1: ce l'abbiamo
0: la prima
1: qui.
0: Volta che viene
2: ciao
0: qui
2: tutti.
0: A Radio Italia Live, il concerto.
2: Buongiorno.
0: Safe.
1: Ciao,
0: ciao, caro.
2: Come va, tutto bene?
1: Noi bene, volevamo sapere di te però, perché
2: bene,
1: è la
2: bene,
1: prima
2: grazie.
1: Volta.
2: Dai, sì, sono contento. Dai, ne veniamo da una settimana e qualcosa di in store, abbiamo fatto un po' di giri, quindi sono contento. Dai. Tutto a posto.
0: È il tuo anno questo, possiamo dirlo, dai.
2: Beh, tocchiamoci.
0: Un grande successo. È la realtà questa, diciamo.
2: No,
0: dai.
2: Ringraziamo Dio, è andata bene.
0: È andata bene. Sì. Ti aspettavi una cosa del genere quando sei arrivato a Sanremo?
2: No, non ci si aspetta mai niente, così non si rimane delusi.
1: Beh, una bella massima questa.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Non è male, sì, è vero. Tutto sommato non è male. Senti, parliamo di questo disco nuovo, perché insomma hai fatto gli in store, stai facendo i giri e quindi raccontaci qualcosa, dai.
2: Ma niente, è carino.
0: È carino.
2: Speriamo piaccia. No, sono contento, dai, è un misto di quello che pensavo. Cioè di quello che ho pensato in questi 2 anni. Poi di quello che penserò, non lo so. Però
0: ciò direi nel prossimo
1: sì,
0: disco.
1: Aspetteremo.
0: Sì.

0: Allora, poi?
1: Bene, no, io stavo guardando appunto che è un anno ricco di tantissime prime volte per te. Ma tu come sei? Sei uno che si preoccupa prima o ti butti così
2: no,
1: allo
2: no,
1: sbaraglio?
2: No, io mi butto.
1: Bene, bene. Vado. Quindi anche stasera...
2: Bisogna anche sbagliare. Come la prima volta che uno fa l'amore, no? Non certo, è bello, certo. Però va bene.
0: E chi se la ricorda? Io sono vecchio, tu sei giovane. No, a parte gli scherzi. Ma l'orchestra lo ritrovi dopo il Festival di Sanremo? Come ti aspetti? Non hai ancora provato? Quindi...
2: Non ho ancora provato, quindi... proviamo adesso, non mi aspetto niente così non rimango.
0: No, però, vabbè,
2: però sono contento.
0: Però Sanremo hai cantato con
2: cantiamo.
0: L'orchestra, quindi sicuramente è andata bene, quindi questa è un'altra prova.
2: Oggi giornata
0: simile,
2: uggiosa,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Ma non più, dai, è arrivato un po' di sole.
2: Magari si schiarisce, ora si schiarisce, dai, sì.
0: Va bene.
2: Con ottimismo.
0: Poi basta? Vuole chiedere qualcosa?
1: Io volevo
0: chiedere, ma è vero che hai aperto un locale in Liguria?
2: Hanno aperto oggi il bar. Cioè hanno, abbiamo nel senso. Hanno perché ci sta stando dietro un mio amico con cui l'ho aperto, c'è mio padre poi a lavorare anche dentro. Sì. Hanno aperto oggi, domani dovrei passare a fare inaugurazione.
0: Bravo.
2: Speriamo.
0: E tu?
2: Sì.
1: Che bello.
0: Servirai, no? Anche, no? Non è che stai là a guardare. Non è che fai il padrone che stai lì.
2: Il padrone, mi fa anche piacere. Quando c'ho un minuto ci passo.
0: Se ti veniamo a trovare ci offri qualcosa da bere.
2: Vi offro il caffè.
1: Verremo, il cappuccino
2: già è un po' costoso, non so se posso offrire.
0: Braccino corto qua, ragazzi.
2: No, scherzo.
0: A prescindere, verremo anche se dobbiamo pagare.
1: Ma certo.
2: No, sicuramente siete benvenuti.
0: Intanto non vediamo l'ora di ascoltarti questa sera sul palco per la prima volta di Radio Italia Live, il concerto qui con noi. Radio
2: grazie.
0: Italia,
2: sì.
0: Solo musica italiana e avanti così.
2: Grazie
0: dai,
2: mille, dai, speriamo bene. Dai.
0: Santissimo.
2: Che Dio ce la mandi buona.
0: Grazie, safe. Grazie,
1: ciao,
0: grazie, lo ascoltiamo.

0: per farti santa. Ma tu sei già santa santissima. No,
1: allora adesso abbiamo preso l'impegno, dobbiamo andare a bere il cappuccino.
0: Sì,
1: da
0: sì,
1: senza,
0: sì, anche se dobbiamo pagarlo noi, però, ma perché sì, per certo, curiosità voglio andarlo a vedere lì al locale Santissimo che è aperto in Liguria. Intanto abbiamo ascoltato anche LDA H7 con Santa. Qui continuano le prove a Radio Italia Live, il concerto non piove più, quindi
1: no,
0: hanno chiuso
1: più
0: anche gli ombrellini. E noi nel frattempo, mentre c'era qui Safe, mentre gli altri chiudevano gli ombrellini, abbiamo raccolto un po' di messaggini.
1: Abbiamo raccolto.
0: Partiamo da qua. Quando abbiamo detto prima, ma quelli che arrivano così presto, poi come fanno a fare la pipì? Qualcuno ci scrive, arrivano con la già comprata già fatta.
1: Ah, fanno così?
0: Non lo so.
1: Va bene. Ci credo.
0: Poi.
1: Facciamo anche gli auguri al papà di Paolo,
0: sì,
1: che ci scrive dal
0: auguri Paolo da Alberto da Rodengo.
1: Facciamo
0: così.
1: Anche noi gli auguri e ci uniamo.
0: Certo. Poi ancora abbiamo su Francesca, non essere timida, dice qualcuno. Sei timida?
1: Ma per che cosa?
0: Ah, non lo so. Ah, diceva chi si loda si imbroda, quelle robe lì, dice Alessandra da Pordenone, si firma così.
1: Okay.
0: Va bene,
1: cercherò di non essere.
0: Poi c'è ancora questo.
1: Purtroppo quest'anno non riesco ad essere in Piazza Duomo, vi guarderò da casa, però vi chiedo un favore. Potete salutare Anna Esposito di Oggiono?
0: Ma certo che
1: ecco,
0: sì.
1: Fatto, Gianfranco l'abbiamo salutata.
0: Ma Oggiono
1: o Manono?
0: Non lo so. Lasciamo perdere, andiamo. Ti offro da bere un Grey Goose, va bene?
1: Dai.
0: Vai, via.

0: Oggi Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva infatti Radio Italia Trend per Spotify.
1: Una performance esclusiva, tutta da vivere con il talento di Safe.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
1: Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
0: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
9: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
10: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
11: La bella stagione chiama e Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30%

0: In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Pino Daniele, che male c'è sul palco? C'è Annalisa che sta provando, c'era una versione techno di questa canzone, non possiamo anticipare nulla, sarà una sorpresa probabilmente.
1: Bellissima.
0: Era una versione molto techno di quelle, molto tipo base camorcia, questa qua.
1: Sì,
0: un po',
1: piaceva a te.
0: Però ancora più accelerata, ancora più veloce.
1: Più unz.
0: Allora, in occasione del nostro Radio Italia Live, il concerto di questa sera, potete raggiungerci in Piazza del Duomo qui a Milano con i mezzi pubblici ATM, tutte le linee metropolitane sono aperte, tram, bus, filobus, sono in servizio.
1: Esatto, attenzione perché tra poco più di un'oretta, anzi, verso 14:54 mezz'oretta. Tra mezz'oretta abbondante, quindi dalle 15:30,
0: abbondanza,
1: la stazione della metropolitana di Duomo verrà chiusa, quindi per raggiungere la piazza scendete nelle stazioni vicine di Cortusio, San Babila, Monte Napoleone o Missori.
0: Molto bene, maggiori informazioni sul sito atm.it,
1: esatto.
0: Questo volevamo dirvelo. Ma cosa succederà questa domenica?
1: Cosa succederà?
0: Dobbiamo chiederlo a loro.
1: Ah, sì.
0: A Olly e Giulia.
1: Noi ci riposeremo.
0: Probabilmente sì, speriamo di prendere anche un po' di sole,
1: sì,
0: che è tornato finalmente.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Confermiamo, fuori ora c'è il sole, quindi confermiamo quello che dicono Olly e Giuli. Qualche messaggino al volo prima di dirvi che ore sono. Ciao ragazzi, un saluto speciale a Marco e André che stanno sistemando peperoni nelle cassette. Giuseppe da Vittoria, provincia di Ragusa.
2: Che bel lavoro, che bel lavoro.
1: Peperoni, poi magari sopra mettiamo, che ne so,
2: l'acciuga,
1: un po' d'olio, che buono. Allora, un po' d'aglio pure.
2: No,
1: non guasta,
2: no, l'aglio no, non venire qua
1: aglio,
2: allora, poi vicino
1: che
2: a me.
1: Voglio. Prego.
2: Poi qualcuno ci chiede, ma oggi c'è il ciufolone?
1: No, oggi no, perché siamo qui in esterna, tornerà venerdì prossimo, è in vacanza, sta prendendo il sole in Sicilia. Poi
2: ciao Francesca e ciao Mauro, che bello vedervi in TV. Siete eccetera e siete anche eccetera, ci fai complimenti.
1: Grazie, eccetera, eccetera.
2: Non vedo l'ora di vedervi stasera sul palco, un saluto da Nicola da Francavilla Fontana.
1: Ma
2: ciao,
1: dobbiamo
2: Nicola.
1: Salire sul palco stasera?
2: Ma scusa, io ho dei vestiti, degli outfit da mettere.
1: Ah, solo per quello che ti fanno salire, perché c'hai i vestiti. Hai capito. Va bene, buon pomeriggio Francesca e Mauro, stasera sarò incollato alla TV a vedere Radio Italia Live in diretta da Milano. Bravo Maurizio, bravo dalla Sardegna, bravo. Poi.
2: E poi ciao, salutate il mio collega Ale che sta stuccando mentre io pitturo. Buona serata per stasera, ciao Paolo e Ale, gli imbianchini di Lecco. Ciao ragazzi.
1: Bravi ragazzi, bravi, perché sono imbianchini.
2: Bravi.
1: Quindi, certo.
2: Bravi.
1: Sei rimasta un po' di stucco anche tu?
2: Sì.
1: Sei rimasta un po' di stucco. Che ti è successo Francesca?
2: Cosa?
1: Tutto a posto?
2: Sì,
1: molto
2: sì.
1: Bene. Hai il segnale orario per caso?
2: Devo dire che ore sono.
1: Se hai voglia. Se,
2: no, ma
1: se
2: già, cioè, già passata un'ora, mi stai dicendo che sono già le tre.
1: Esatto,
2: allora
1: proprio così.
2: Andiamo.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Eccoci in diretta sempre in Piazza del Duomo, Radio Italia Live, il concerto è arrivato Gigi D'Alessio.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio.
0: Ben trovato. Una volta
2: ho portato un po' di sole.
0: È vero.
2: Mi concentrerò per stasera.
0: Bravo, mi raccomando, rimani concentrato e porta, mantieni questo clima che va bene.
2: Abbiamo fatto già un po' di telefonate.
0: Bravo.
3: Ecco, tu hai sempre i numeri giusti, quindi sicuramente non hai sbagliato.
0: Una volta siamo dovuti cantato anche Mia Bella Madunina, se non ricordo male. Quindi mi ricordo. Bella
2: una
0: quella
2: bella
0: volta.
2: Emozione, una bella serata.
0: Beh, certo, Piazza del Duomo. Cavoli.
2: Il fiore all'occhiello di Milano, no?
0: Certo.
2: Poi è bello farsi sempre cantare sotto la Madonnina. Così
3: dici,
2: ci protegge.
3: Intercede.
0: Poi sei stato anche nella tua Napoli con noi.
2: Sì, certo.
0: Per forza.
2: Dov'è che non sono stato?
0: Dappertutto.
3: Dappertutto.
0: A Napoli, dappertutto.
2: A Padova.
3: È vero, pure.
2: Ricordo una bella serata con Tony Vandoni.
0: Ma quello c'è sempre. È come Tony Vandoni è come il prezzemolo, lui c'è sempre.
3: Beh, certo. Se non ci fosse lui,
0: se
3: come
0: tu guardi
3: faremmo?
0: I social di Radio Italia?
2: Sì.
0: C'è sempre Tony Vandoni.
2: Ma quelli sono i social di Tony Vandoni ogni tanto a parlare di
0: Ho capito tutto.
3: Allora, Gigi. Parliamo di Nuje, che sta andando benissimo alla grande, è uscito lo scorso novembre, ma sta andando veramente molto bene. Tu hai appena finito il tuo tour nei Palasport, ti stai preparando per le 10 date alla Reggia di Caserta, hai già trasferito un po' di
2: abbiamo
3: cose.
2: Abbiamo trasferito proprio la famiglia, ci siamo fatti la residenza, dormirò nella Reggia.
0: Dentro.
2: E quindi sarà un bel impegno, credo che sia la prima volta che faccio 10 date. Massimo sono arrivato a 8 a Piazza del Plebiscito. Adesso qua ne facciamo 10.
0: Soltanto.
2: È una bella emozione.
0: Ma è grande, che capienza
2: è molto
0: c'ha?
2: Grande, sì. La capienza può arrivare fino a 20.000 a sera.
0: Cavoli. E quindi insomma per te è un'altra bella soddisfazione, devo dire.
2: È un bel impegno, è una bella sfida.
0: È un buon periodo per Gigi D'Alessio, dobbiamo dirlo.
2: Poi finiamo e poi ricominciamo un'altra volta, c'è la seconda parte del tour novembre e dicembre.
0: Ha fatto pienone ovunque, tra l'altro, quindi insomma devo dire che veramente è stato anche è un bell'anno anche per Gigi.
3: Ma io vedo che si parla anche di cinema. Cinema, perché cioè solo se canti su, poi mi piacerebbe che spiegassi
2: solo se canti tu.
3: Titolo.
2: Diciamo è un po' la mia storia, parte della mia storia, che inizia da quando ho cominciato a studiare, andavo a scuola, i primi esami al conservatorio, fino ad arrivare al momento in cui decido di cantare. Ecco perché tutto quello che facevamo, sai, ma solo se la canti tu questa canzone, eccetera eccetera. Devo dire che ho visto già un bel po' del film, credo che uscirà o prima di Natale o dopo Natale. Soprattutto è un messaggio culturale, perché vuole far capire che praticamente le corsie preferenziali nella musica non ti portano da nessuna parte, quindi per far vedere ai ragazzi i sacrifici che uno insomma ha fatto e che continua a fare.
0: Certo, tu ne hai fatti tanti sacrifici, che hai iniziato veramente giovane, hai fatto la gavetta.
2: Sono stati leggeri perché amo quello che faccio, quindi da quando ho cominciato mi sento sempre una persona fortunata, perché dico faccio il lavoro che amo, quindi toglierei la parola lavoro.
0: Certo, certo, è un hobby, diciamo.
2: È la passione. Non tutti, ahimè, purtroppo siamo in un momento storico dove chi magari ha studiato per fare giurisprudenza poi si ritrova a fare un altro lavoro, oppure addirittura ad andare fuori dall'Italia. Invece io mi sento fortunato, proprio perché da 4 anni ho cominciato a giocare con quei tasti, prima di una tastiera, poi di un pianoforte. E a distanza di più di 50 anni sto ancora continuando.
0: Ma meno male, continua a regalarci grandi successi.
3: E con 10 date alla Reggia di Caserta, quindi un percorso che è andato avanti alla grande.
0: Ha detto Gigi, oltre a Pino Daniele, grande Pino, eccetera, ha portato la musica italiana, l'ha fatta conoscere in tutto il mondo, nel senso, perché tu fai concerti anche all'estero, un grande successo, quindi questa è una bella cosa per la musica italiana.
2: La cosa che a me fa piacere è che prima, sai, Napoli era vista un attimino con una sorta di razzismo culturale, invece sono già un bel po' di anni che abbiamo sdoganato questa cosa, quindi io mi sono preso un sacco di porte in faccia. Però gli è venuto dopo di me, insomma,
3: ho spianato
2: la strada. Però a me fa piacere, come dico in una canzone che si chiama Cattiveria e Gelosia, uno correrà adesso non c'è un cantante che non gli piace insomma cantare napoletano, uno correrà a Sicilia, a Lombardia, e certezza non è più filosofia, quindi adesso poi è una certezza.
0: C'è da dire che Napoli negli ultimi anni è diventata veramente una, una città meravigliosa, tutti i quartieri spagnoli sono stati ripuliti, sì, insomma, quindi
2: rivalutati,
0: e quindi è una bellissima città. E
2: sì, è una città dove c'è tantissimo turismo, e questo insomma fa bene a tutti.
0: Esatto.
2: La città, quando prima Napoli era una fermata intermedia per raggiungere altre mete, che ne so, Capri, Sorrento, Ischia, invece adesso è diventata la meta finale.
0: È vero, è vero.
2: E quindi per me è motivo di grande soddisfazione.
0: Noi siamo venuti a Napoli a fare Radio Italia Live, il concerto, abbiamo potuto vedere che funziona proprio così.
2: Il problema è che quando venite a Napoli prendete qualche chilo,
0: ma quello ci sta, poi si perdono. Che problema c'è? Va bene, grazie Gigi, ti lasciamo andare.
2: Vai,
0: Gigi,
2: le prove.
0: Vai, adesso
3: ciao,
0: mezza
3: Gigi,
0: verità. Grazie
2: agli ascoltatori di Radio Italia.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: anche senza di te.
1: Vedi? Anche senza di te passa il tempo, non ti preoccupare.
2: No, ma non è vero.
1: Tutti come... siamo utili, ma nessuno è indispensabile.
2: Ma come fai senza di me?
1: No, era
2: ma
1: per
2: come?
1: Dire la canzone di Willy Peyote, quella nuova che si chiama Ciribiribi.
2: Cosa?
1: Proprio quella lì, ve la ricordate? Non so, qualcuno
2: sì,
1: se la ricorda.
2: Io me lo ricordo.
1: Va bene.
2: Era un alieno che faceva
1: alieno e lavoro meno, ma quella è un'altra.
2: Un'altra cosa.
1: Devi andare, Camorcia. E allora che aspetti? Vai.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: sabato e estate. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a
1: Lenin. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Il supermercato è in chiusura.
4: Abbiamo dimenticato l'acqua.
5: Vado io.
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando.
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
8: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato,

inabbozzabile. Qualità tutta italiana. Uniche come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: Tra poco sì,
1: si può prima della grande serata. Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live, lo sapete, oggi proprio qui a Milano in Piazza del Duomo, da dove stiamo trasmettendo. Sul palco chi ci sarà?
0: Possiamo dirlo finalmente oggi, questa sera, tra poche ore, con il maestro Bruno Santori che dirige la Radio Italia Live Orchestra, ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify Safe.
1: Esatto, potete seguire il nostro concerto su Radio Italia, ovviamente solo musica italiana, su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia e anche in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8, Il Cielo e poi ancora dalle 20:40.
0: Esatto, c'è un hashtag ufficiale, seguiteci da casa, commentate sui social, hashtag Rilive.
1: Benissimo, fatelo. Ciao ragazzi, intanto grazie di tutto e poi una domanda, ma più che altro per te Mauro dice.
0: Mauro, allora te la faccio io. Ma Annalisa dal vivo rende come in TV, nel senso che è bellissima uguale o di più, ci chiede Marco.
1: Allora caro Marco, ti posso dire tranquillamente che Annalisa sia in TV che dal vivo rende.
0: Bellissimo.
1: Ma a me piace soprattutto sottolineare il fatto che quando Annalisa canta è come se fosse registrata, cioè ha una non te ne accorgi che è live, non è che cambia, cioè
0: è
1: proprio
0: perfetta.
1: È perfetta.
0: Poi c'è un compleanno.
1: Sì.
0: Buon compleanno il collega Fafà dalla ditta Coppola Antonino.
1: Ciao ragazzi, tanti auguri. Mauro e Francesca auguro a tutta Radio Italia un cielo sereno e il vostro concerto di stasera con affetto.
0: Grazie Andreina.
1: Poi
0: comunicazione di servizio per Claudio e Samantha. No, oggi il ciufolo
1: niente indovinello.
0: Che anche il ciufolo è impegnato altrove.
1: Esatto. Poi ci scrive qualcuno, mettete Dua Lipa. Eccola qua. Abbiamo Dua Lipa con la nuova Super, stessa direzione si chiama.
0: Sì.
1: Paola Iezzi, dai, non possiamo mettere Dua Lipa, non ce l'abbiamo.
0: No.

0: naso, non, certo, perdiamo le buone abitudini così, sì, capito? Ecco, ci hanno detto di fare in fretta, quindi...
1: E quindi allora dobbiamo andare, Luca, dobbiamo andare?
0: Sì, sì, dice di sì.
1: Va bene.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il 15 maggio sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
11: Hai mai pensato dove dormo quando arrivo in città? 225 hotel in 28 paesi. Ovunque tu vada c'è un NH Hotels Resorts. Prenota ora su nh-hotels.it e iscriviti al programma Minor Discovery per accedere a vantaggi esclusivi. NH Hotels Resorts. Always a pleasure.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Amore, mi racconti una storia?
16: Va bene, dai.
17: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hai visto Brescia?
2: No, è introvabile.
1: Ah, ecco, mi sembrava. Va bene, siamo all'ultimo giro dei saluti a caso e poi andremo via. Arriveranno Giuditta e Marco. Nel frattempo, ciao Radio Italia, volevo solo dirvi che i siparietti che fate al cambio, quando facciamo lo scambio con Giuditta e Marco, sono esilaranti. Ogni volta mi sbellico. Si dice sbellico?
2: Dice sì, lo dice
1: dalle
2: lui,
1: risate. Bravo Francesco,
2: giusto.
1: Lo faremo tra poco allora, dai.
2: Sì, guarda, Mauro, Antonio. Antonio chiede, ma Dua Lipa dal vivo è uguale come in TV?
1: E chi l'ha mai vista dal vivo Dua Lipa?
2: Non lo so,
1: non lo so. Però se mi capiterà te lo farò sapere volentieri.
2: Molto bene.
1: Anzi, mo la chiamo e chiedo se viene stasera.
2: Dai,
1: così
2: potrebbe.
1: La vediamo dal vivo, dai. E poi siamo in macchina sotto la pioggia da Savona per raggiungervi, Vittoria con mamma Francesca e papà Dario. A dopo, vi aspettiamo ragazzi, qui momentaneamente non piove e speriamo continui così.
2: No,
1: va
2: infatti,
1: bene.
2: Infatti,
1: anzi, puoi far vedere il pubblico la piazza Primiano, visto che sei in regia e abbiamo già parecchia gente qui in piazza del Duomo. Vedi, stanno arrivando, c'è tutta gente dietro che sta per entrare, non so se li vedete là,
2: sì,
1: sul fondo,
2: sì,
1: lo dico a quelli
2: là,
1: che ci
2: là.
1: Seguono in TV. Poi
2: sì, tra poco sarà bella gremita la piazza. Ciao, ma non è possibile entrare dopo le 18:30 stasera?
1: Non lo sappiamo questo. Prova, dai.
2: Io proverei.
1: Nel frattempo c'è la nuova canzone di Ermal Meta che si chiama Calma Meta.
2: Metafisica.
1: Metafisica. La nuova, dai, ascoltiamola.

0: metti un po' di musica romantica e abbiamo Giuditta e Marco che sono qui con noi. Qualcuno ci scriveva prima, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Che adora questi momenti quando facciamo lo scambio.
1: Anche noi.
0: Ah no, ce l'ha scritto.
2: Cioè, che si sbellica dalle risate. C'è questo
0: così
2: ascoltatore
0: detto, così
2: che
0: ci ha detto, hai visto?
1: Ah, quindi, che carini.
0: Ora siamo qui. Tra l'altro qualcuno dice, non tengo più la mia suocera dall'emozione per stasera, ve la mando?
1: Ma certo, beh, certo, la no? prendiamo.
0: Ma
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: dobbiamo tenercela o te la rimandiamo a casa, giusto per capire?
3: Hai 14 giorni di tempo.
1: Per il reso.
0: Sì, sì, sì. Ci pensiamo.
1: Valutiamo.
0: Siete pronti?
1: Prontissimi.
3: Sì, prontissimi.
0: Molto bene, anche noi. Ora andiamo a fare merenda.
1: Sì,
3: io ho appena fatto.
1: Fra, ecco, è il cappuccino.
0: Cappuccino. Certo. Okay, no, no, a quest'ora cosa prendi?
1: Certo. No, no, no, ma infatti io le buone abitudini bisogna
0: il
1: portarle avanti.
0: Lo berrò anch'io.
1: Bravo.
0: Poi
1: bravo,
0: non so però dopo come
2: se
0: va.
2: Se lo volete vabbè, ve lo porto.
3: Io appena preso
0: un cappuccino.
1: Di soia.
3: Allora, io ho preso un caffè americano che non aiuta.
0: Non aiuta.
3: Però volevo correre il rischio.
1: Ma ti piace così?
0: Vabbè, comunque guarda, sono là vicini.
3: Sì, sì, sì, no, vabbè.
0: Vicino ai camerini ci sono eventualmente.
3: Secondo me in queste due ore ne sapremo di più.
0: Ok, va bene.
1: Lo scopriremo.
0: Auguri.
1: Ma scusa, lo devo scoprire proprio io in queste due ore
3: assieme.
1: Per forza.
0: Sei qui con lui, quindi
1: infatti,
0: tocca.
1: Per quello dicevo, magari dopo alle
0: allora,
1: 18,
0: non no? ringraziamo Camorcia.
1: Ciao. No?
0: Ringraziamo invece tutti gli
1: io.
0: Altri che erano qui con noi, Stanzini e Pulsantini.
1: Ciao ragazzi.
0: Pussi non so cosa ha fatto. No, no.
1: Ha supervisionato.
0: Ambro nemmeno.
1: Basta
0: la redazione,
1: presenza,
0: Bruno, la regia. Oggi è San Primiano, ragazzi.
3: Ah, sì.
1: Auguri a Primiano, auguri.
0: Fotografi che sono qui con noi. Ci vediamo questa sera se vi va.
1: No, tutti, certo.
0: Però ci sentiamo lunedì,
1: certo,
0: come volete,
1: certo,
0: non è che possiamo pregare la gente.
1: Vabbè, ho capito, però avete fatto 30, fate 31.
0: Esatto, va bene. Cioè, intanto abbiamo fatto le 16, quindi possiamo anche
1: ma l'hai
0: andare.
1: Detto tu, dovevo dirlo io, era la sorpresa.
0: Francesca, scusa, che ore sono?
1: Allora vi salutiamo, vi lasciamo con Giuditta e Marco perché in questo momento sono le 4.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: stai? Di Vasco Rossi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tutto bene, direi
0: abbastanza per aprire questo venerdì pomeriggio, 15 di maggio, finalmente ci siamo, il nostro countdown è quasi esaurito. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a tutti voi che ci state guardando sul canale 70 del Digitale Terrestre su Radio Italia TV e tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Italia, solo musica italiana.
0: Certo, come no, oggi per noi è una giornata importante,
1: sì.
0: Come ieri stiamo assistendo alle prove, ok, e poi magari abbiamo qualche incursione qui nel mezzo, però non si sa mai perché le prove stanno quasi per terminare, perché tra poco inizia lo show.
1: Esatto, tra l'altro se guardate proprio Radio Italia TV potete vedere la piazza che piano piano si sta riempiendo. La cosa che non faremo nel corso di queste due ore è parlare del meteo.
0: Non lo faremo.
1: No.
0: Non lo faremo, non è nostro compito, non siamo neanche in grado di farlo, quindi noi comunque ascolteremo un sacco di musica.
1: Certo.
0: Vi daremo degli aggiornamenti per la giornata di oggi, perché mi sembra importante anche poi capire accessi, artisti, sono un sacco di cose.
1: Mezzi
0: poi...
1: pubblici,
0: brava,
1: tutto. Sì. Come seguirci poi anche dalle 20:40, faremo tutto da qui fino alle 18. E allora io direi che possiamo iniziare.
0: Iniziamo. Vai.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: C'è un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può cambiare tutto. La donazione di plasma.
1: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
0: Il plasma è essenziale per chi affronta malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live Il Concerto, ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia, oggi in Piazza Duomo a Milano.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie

0: sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ehi tu, hai già segnato le date? Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari in Sicilia.
4: Una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Clara, prepara le valigie e parti anche tu.
3: Destinazione Bravo Baia di Tindari, l'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
4: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
3: Ci vediamo là.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 5 step, un solo obiettivo. La bronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per una bronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
9: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ciao, sono Marco Masini, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Vi abbraccio, ciao.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Good Times su Radio Italia, solo musica italiana. Ho visto che sono arrivati un sacco di messaggi di persone che ci stanno raggiungendo da tutte le parti d'Italia.
1: È vero. E tra l'altro potete vedere questa cosa sul canale 70 su Radio Italia TV, perché insomma si vede la piazza ogni tanto che si riempie, e secondo me è una scena incredibile.
0: Sì, è bellissimo.
1: Cioè noi vediamo ogni tanto da qua, vediamo anche l'inquadratura dall'alto ed è veramente incredibile.
0: Bellissimo. Ma a questo proposito, visto che sono in tanti quelli che ci stanno ascoltando mentre si stanno spostando per venire qui, io direi che possiamo darvi un po' di indicazioni utili, no, per raggiungerci.
1: Certo, va bene, perché comunque lo trovate tra l'altro anche sui profili social di ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi. Le linee 1, 3 e 4 della metropolitana chiuderanno più tardi questa sera.
0: Sì, e comunque tutte le linee metropolitane sono aperte, tram, bus e filobus sono in servizio, e poi ci sono i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Cascina, Gobba e San Donato, che resteranno aperti fino alle 2 di notte, proprio per agevolare chi magari ha preso il mezzo pubblico, ha lasciato la macchina in uno di questi parcheggi.
1: In ogni caso, se volete fare festa insieme a noi anche un po' più tardi e quindi arrivare un po' più lunghi, perché magari poi trovate il bar a cui fermarvi dopo la chiusura della metro, ci sono dei bus notturni.
0: Giusto, è importante ricordare anche questo. Comunque tutte le informazioni, anche di più, le trovate sul sito atm.it.
1: Questo non è Faro, vero?
0: No, questo non è Faro.
1: C'è Gaia col suo ultimo singolo, si chiama Bossa Nostra.

0: ultimo Acquario su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Recapone generale per stasera, ti va?
0: Ma io direi di sì, anche perché se siete stati attenti durante le dirette che abbiamo fatto già da ieri, sono passati quasi tutti.
1: Eh sì, quasi tutti. Quasi tutti. Sì, esatto. Allora, recapone, andiamo, perché ci sarà sicuramente la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori e fin qui non ci piove. Poi in ordine alfabetico.
0: Rigorosamente in ordine alfabetico ci saranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors.
1: Sì.
0: E per Radio Italia Trend per Spotify ci sarà anche Saif.
1: Esatto, non li sai a memoria, li hai letti.
0: Li ho letti. Tanti, palesemente, palesemente.
1: Uno dice molto preparato questo ragazzo. No, no.
0: Beh, ma se ci stavano guardando in TV hanno visto che ho letto. In radio ancora me la potevo cavare in qualche modo, dai.
1: Va bene. Allora avremo tempo per scoprire anche se poi magari dopo passa qualcun altro, però adesso io volevo proporvi una canzone. Se siamo
0: tu proprio di tua sponte.
1: Io voglio proporvela, voglio siamo sapere. In tanti e bisogna mettere tutti d'accordo. Rocco Hunt, se volete, la più bella del mondo.
0: Sono d'accordo. Vai. Dai. Dico

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti.
1: Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino ti aspetta oggi nella Notino Feel Good Zone, a Radio Italia Live il concerto in Piazza Duomo a Milano.
1: Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
0: Notino, today is yours, feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Eticont

0: tradizione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: 1978 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: La stagione dell'amore di Franco Battiato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bravo, mi piace l'intonazione con cui hai detto il nome e l'interprete soprattutto di questa canzone.
0: Ci vuole tutto il rispetto possibile per il maestro Franco Battiato.
1: Direi di sì. Allora, ci sono molte persone che dicono, vabbè, però voi continuate a parlare di come raggiungervi, io non sono riuscito ad accreditarmi.
0: Allora, ci sono mille modi per poter seguire il concerto di questa sera. Anzitutto, come state seguendo la diretta adesso, quindi su Radio Italia TV.
1: Sì, anche su Radio Italia, solo musica italiana, chiaramente certo. Sarà trasmesso in radio, poi sarà in streaming audio video. Posso farlo qui?
0: Ok, sarà in streaming audio video sul nostro
1: faro nella nebbia su radioitalia.it e poi sarà sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei, su tutti i dispositivi Echo e poi potete seguirlo anche sui social.
0: È vero, sarà su tutti i nostri canali social. È inutile fare, cioè, qualsiasi social voi utilizzate, insomma, andate a vedere i nostri profili ufficiali, ci sarà qualcosa. Inoltre ci sono altri canali televisivi per poter seguire l'evento.
1: Sky 1 Now.

0: TV8 e Cielo dalle 20:40 è l'appuntamento per Radio Italia Live, il concerto.
1: Avresti dovuto farlo qui, perché nel caso in cui vorreste ripassare queste, in caso in cui voleste ripassare queste informazioni,
0: lo faccio due volte.
1: Fallo due volte oggi.
0: Vabbè,
1: te lo
0: perché
1: concede.
0: Oggi è festa, oggi è così, dai, dai.
1: Tutte le info sono sul nostro.
0: Faro nella nebbia.
1: Vibrante.
0: RadioItalia.it.
1: Beh.
0: Poi anche a Londra, London One Radio, New York su ICN Radio.
1: Ah certo, se preferite seguirlo di là, perché magari siete in Inghilterra o in America, ci sono questi due modi.
0: Siamo anche international.
1: Ah, everywhere anyway.
0: Cosa?
1: You and me, Biagio Antonacci.
0: Ok.

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana, è tutta una frase.
1: È anche un suggerimento, insomma, sì, perché oggi ne facciamo tante.
0: Ne facciamo tante. Ne faremo delle belle.
1: State seguendo i nostri social, perché sui nostri social ci sono già dei contenuti.
0: Sì, perché ci sono tutte le prove. Vi facciamo vedere un po' di backstage, cioè sì, le cose che in realtà vedremmo solo noi, le potete vedere anche voi un po' così di straffo. C'è un po' questa cosa di spiare dal buco della serratura.
1: Devo dire di più, io ieri sera sono andato a casa e ho dato un occhio al profilo di Radio Italia. Ci sono cose che non ho visto neanche io.
0: Cosa vuol dire?
1: Io te lo giuro.
0: Ma eri qui.
1: Ma ero qui, ma ero magari da un'altra parte, capito? Tu sai che io, per gli ascoltatori di Radio Italia che magari non sanno questa mia velleità di essere al posto sbagliato nel momento giusto.
0: Sempre.
1: Capito?
0: Sempre. Quindi, nel momento giusto.
1: Nel momento giusto, sì, quando succedono le cose io non sono lì.
0: È la definizione perfetta di quello che fai.
1: Sì, sì.
0: Però, ecco, sempre per gli ascoltatori di Radio Italia che ci seguono ogni pomeriggio, oggi Marco sa che giorno è.
1: Beh, oggi
0: è l'unico giorno in cui sa che giorno
1: oggi,
0: è.
1: Oggi è 15 e ce lo siamo detti.
0: Sì.
1: Un sacco di volte.
0: Infatti. Io a questo punto saluterei tutti quelli che ci hanno seguito sul canale 70, perché rimaniamo soltanto in radio e poi vabbè dalle 20:40 ovviamente c'è il grande show.
1: Esatto, quindi ci sentiamo in radio.
0: Sì, ci sentiamo in radio. Nel frattempo sai che giorno è, ma sai anche che ora?
1: Certo che lo so, sono le 17:00.

0: quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: 5 sub italiani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Cause ancora non chiare. Le operazioni di recupero rese difficili dal maltempo, indaga la Procura di Roma. Le vittime erano tutti subesperti, tra loro la professoressa Montefalcone e la figlia. Ha recuperato il corpo di Benedetti. A bordo c'erano altri 20 italiani, stanno tutti bene. Trump annuncia d'accordo se l'Iran sospende il programma nucleare per 20 anni, purché sia un impegno vero. Conclusa la visita in Cina, chiusi accordi commerciali fantastici. Si aggrava il bilancio del massiccio bombardamento russo su Kiev, almeno 24 morti e 50 feriti, scambio di 205 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina. Risorse da destinare alle spese per la difesa e caro energia sono i temi che dividono la maggioranza. Resta aperto ancora il dossier nomine Consob e antitrust. Il bracciante ucciso a Taranto, il 15enne accusato dell'omicidio, confessa: volevo difendere i miei amici, ha detto nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP. Tennis, al Foro Italico, il giorno delle semifinali, sospeso il match di Dardari contro Ruud alle 19, toccherebbe a Sinner, un'altra sfida Medvedev, tutto live su Sky. Rosa Elettrica in fuga con il nemico, torna stasera su Sky in onda il terzo e quarto episodio con Maria Chiara Giannetta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coez, è sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana. Io direi che adesso è anche ancora un po' più bello.
1: Sì, sì, perché passate a trovarci una delle protagoniste del concerto di questa sera di Radio Italia Live, il concerto. Con noi c'è Elisa.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che bello vederti.
2: Bello vedere voi, bello essere qua.
0: Bel giro ti sei fatta prima di venire qui, però.
2: Hai visto?
0: ho visto, sì.
2: Da Eboli, poi due mozzarelle, via di nuovo in Friuli.
0: No, ma ho seguito tutto, c'è sempre un affetto incredibile comunque da parte del tuo pubblico, è una cosa meravigliosa.
2: No, è stato incredibile, questo giro qua è stato ancora più bello, guarda, veramente ancora più infuocato di novembre. Poi abbiamo fatto il raduno del fan club in mezzo a dicembre, e da lì l'idea, perché c'eravamo tutti gasati di suonare alcuni pezzi magari che non si suonano spesso,
0: sì.
2: E lì l'idea di fare un sondaggio così su Instagram per vedere cosa volevano sentire le persone, e poi abbiamo inserito un po' di pezzi vecchi, ci sono tutti casati, questo giro qua era tipo
0: bellissimo. Tra l'altro ti sono quasi emozionata, bellissimo.
2: Sì ero pazza, eravamo tutti pazzi.
1: Io tra l'altro devo confessare questa mia debolezza, perché adesso mentre provavi il pubblico ovviamente lo sapevamo, noi però da qui che ascoltavamo eravamo anche abbastanza emozionati. Io ti devo confessare che ho due guilty pleasure, sai, quei comfort video che guardi sui social quando non devi avere delle certezze,
2: capito? Che nella vita, sì.
1: Uno è Arena di Verona e Elisa Francesco Renga Luce.
2: Oh, wow.
1: E l'altro bellissimo. È Laura Pausini, Elisa.
2: Amiche, mare.
1: Sì.
2: Amiche per l'Abruzzo, con l'io col pancione.
1: Sì. Era quello,
2: wow,
1: lì. Sono
2: bello.
1: I miei due comfort video.
2: Tu hai dei comfort video molto meglio il tuo momento comfort. Io guardo le sedie sulla Maison du Monde.
0: No! Come?
2: Ti giuro.
0: Cioè, ma sono quei video prima di dormire, cioè quei video, quelle cose che scorri prima di dormire, oppure proprio
2: gli arredamenti,
0: così?
2: Quelle robe degli arredamenti.
0: Ma li metti anche nel carrello o no?
2: Sì.
0: E poi non li compri.
2: Dopo non li compro.
1: Quindi tu sei team prendere casa da ristrutturare.
2: Fai finta, stai facendo di comprare e sei contento, ti sembra di aver comprato tutte delle chaise longue
0: e poi no,
2: non è vero.
0: Sì anche io faccio così con i vestiti, ad esempio.
1: Scusate, ragazzi.
0: Li metto tutti nel carrello, anche poi questo. Mai presi.
1: Io vi devo proporre un'altra categoria di comfort video, che è gente che lava i tappeti.
2: Bello,
1: sporchissimi.
2: Bello, da soddisfazione.
1: Sì.
2: Tutto quella roba marrone che la sciacqui via.
0: Sì.
2: Bello.
0: Sì, perché ti senti dopo proprio meglio.
2: Sì. Guarda il gesto. Ah!
1: Sì,
0: la liberazione. Senti, io volevo però dirti una cosa, che a proposito di social, di cose sui video, ieri è passata Arisa, che sarà

0: sul palco di Radio Italia Live, sì, il concerto, e nel nostro A Tu per Tu ha ribadito una cosa che aveva già detto.
1: Ah, ho detto.
0: Lo so, però io come faccio a non dirtelo? Ha detto che lei vorrebbe una direttrice artistica di Sanremo donna e dovresti essere tu, e ha fatto anche: ti prego Elisa, ti prego, ti prego.
2: Ha fatto, vabbè, così.
0: Ha fatto così. Cosa devo fare?
1: Come se dipendesse da me, no? Cioè io ho detto: ragazzi, è stato lei quando lei ha sollevato tipo Elsa,
0: sì,
1: ha fatto Arisa delle nevi, sprang, fra pa pa pam, prenditi sto bel polverone.
0: L'ha toccata pianissimo. L'altro. Ma a te, cioè, no, così, ti piacerebbe?
1: Allora, come si fa a dire di no? La verità è che sì, certo che mi piacerebbe, non è che, vabbè, è una roba a cui uno rimane indifferente, è una roba gigantesca. Da una parte c'è una responsabilità, sarebbe una responsabilità incredibile, difficile, devi forse cambiare numero di telefono, cioè, cos'hai tutti i colleghi che ti, non lo so, io non potrei chiamare una mia collega che so che sta facendo direttrice di Sanremo e dirle sì, ma allora però
0: ma appunto dai, ci sarebbe un po' di pudore, io credo, no,
1: in quel dici
0: caso. Beh, li conosci meglio te di me, non lo
1: qualcuno,
0: so.
1: Qualcuno, cioè, qualcuno sì, qualcuno no, non lo so. Secondo me uno dovrebbe.
0: Secondo me lo
1: numero.
0: Sai.
2: Sì.
1: Qualcuno
2: già ce l'ha.
0: Sì.
2: No, però sarebbe anche una responsabilità verso,
1: appunto,
2: i giovani, no? Nel senso che tu sei molto attento a questa cosa, però è innegabile il meccanismo di questo periodo, magari che un giovane viralizza con una canzone e poi gli si aprono delle porte che magari prima non gli si sarebbero aperte. Ecco, in questo caso forse, al di là del discorso di Sanremo o meno, è interessante sapere il tuo punto di vista di come si convive in questo mondo degli artisti che hanno una carriera lunga e costante o artisti che hanno dei picchi in salita e in discesa.
1: Allora, domanda interessantissima. Allora, secondo me questo periodo è molto difficile per le interferenze, nel senso che c'è un artista che è lì, fa il suo, cerca di fare la cosa che gli viene meglio, che lo ispira di più, che ha nel cuore, che gli sta a cuore, e dopo ci sono le risposte positive della critica del pubblico e risposte negative della critica del pubblico, e questo è anche fisiologico, no? Soprattutto in una carriera lunga. E quindi il problema è che una volta magari potevi, soprattutto se eri un po' artistoide, cioè nel senso se eri un po' più artista che attento a queste cose del mercato, delle opinioni, magari tu riuscivi a staccarti da questa cosa.
0: Adesso
1: è difficile, quindi anche per chi magari ha l'animo più sensibile e forse all'istinto anche giusto di proteggersi dal sapere troppo cosa pensano di lui e della sua musica, dove può scappare? Nel Polo Nord. E quindi il problema soprattutto di tantissimi giovani, a volte magari può essere l'esagerazione che continuamente sei esposto a tutto quello che pensano di te, che dicono di te, della tua musica, è una voce difficilissima da zittire, no? Nel cervello, sono anche troppo bravi, cioè.
0: Esatto, in questa tua riflessione
2: invece,
0: comunque c'è anche un consiglio, no? Che è quello di proteggersi.
1: Sì, però vedi, lui ha detto un'altra roba chiave: non ne puoi sbagliare una. Invece l'unico modo per crescere è proprio fallire. Quindi c'è una società che non ti permette di fallire, ma siamo vittime di un algoritmo e di un pensiero comune che in fondo non esiste, eppure ne abbiamo paura come se fosse la Voldemort.
0: mi è piaciuto questo paragone. Devo dire sì. Beh, terrorizzante.
2: Sì.
0: Senti, ma io intanto noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi.
1: Grazie.
0: Non vediamo l'ora di sentirti questa sera a Radio Italia Live il concerto, però sappiamo anche che c'è un singolo che è uscito oggi. E quindi lo ascoltiamo.
1: Grazie.
0: Che
1: wow.
0: Dici?
2: Sì,
0: ci salutiamo così.
1: Emozione.
0: Amore di Elisa. Grazie.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: Grazie.

0: oggi scattare una foto.
1: L'estate sta arrivando!
2: I gioielli della collezione By You di Kidult, con il loro irresistibile mix di charm, le donano una vibrazione tutta nuova.
1: Parole, simboli e colori che parlano proprio di te.
2: Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile.
1: Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo.
2: Scopri la collezione su discoverkidult.com.
1: Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Radio Italia, solo musica italiana.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Sa.

0: tu hai già segnato le date?
1: Dal 29 giugno al 5 luglio Radio Italia Solo Musica Italiana vola a Tindari, in Sicilia.
0: Sarà una settimana di emozioni, dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Special guest Clara.
0: Prepara le valigie e parti anche tu.
1: Destinazione Bravo Baia di Tindari. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
0: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Perché chi è bravo si vede.
0: Ci vediamo là.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. Bye.

0: I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Non ti preoccupare, Giuditta.
0: Mi devo far perdonare.
1: Non ti preoccupare, no, dillo comunque... in tante lingue. Tra l'altro, quella citazione a due.
0: Sì.
1: Che nel mio dialetto, tra l'altro, vuol dire esattamente uno, due. Quindi va bene lo stesso. Ma in ogni caso, sì, non possiamo ignorare l'elefante nella stanza, perché prima abbiamo ascoltato l'ultima di Elisa, adesso l'ultima dei Pinguini. Oggi è venerdì.
0: E infatti, ma io qui ti volevo dire che ci siamo dimenticati di dire che effettivamente è uscita un sacco di musica nuova.
1: Certo.
0: E quindi, comunque, anche se stiamo aspettando Radio Italia Live il concerto, vi abbiamo fatto ascoltare un sacco di singoli nuovi.
1: E continueremo. E adesso continueremo. C'è la viabilità con Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Valle d'Aosta, sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Pré-Saint-Didier e lo svincolo di La Tuile. In Lombardia, sulla strada statale 469 Sebina Occidentale, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Lovere, in provincia di Bergamo. In Abruzzo, sulla strada statale 84 Frentana, è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli, in provincia di Chieti. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7:30 alle 18 di circa 100 metri tra gli svincoli di Paola, strada statale 107 Silana Crotonese, e di San Lucido, in provincia di Cosenza. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Oggi Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify.
1: Una performance esclusiva, tutta da vivere con il talento di Saif.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live il concerto su Spotify.
1: Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify per farti ricordare.

0: Lines. Viaggia tranquillo. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
9: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
10: Non arrivare impreparato! Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
12: Australian Gold, i cosmetici solari per una bronzatura perfetta.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: Amore, poi il mutuo?
16: Tesoro, il mutuo non è semplice.
15: Ma su Idealista?
17: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
18: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
21: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: chiama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Anche questa nuova uscita.
0: Sì, sì, di, sì, perché è venerdì.
1: Di oggi, di chiaro. Rama, che tra l'altro pare si appresti a diventare un torroncino dell'estate.
0: Torroncino. Allora, vediamo ancora qualche informazione di servizio.
1: Come no?
0: Perché è importante per il nostro Radio Italia Live, il concerto di questa sera. Allora, per accedere a Piazza Duomo sono aperti i seguenti varchi.
1: Vai.
0: Segnate: Via Mercanti, Via Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele.
1: Sì, inoltre su disposizione della questura in uscita saranno disponibili i varchi di Via Torino e Via Orefici.
0: E dalle ore 19 il varco di Via Arcivescovado, arrivando da Piazza Fontana, permetterà alle persone diversamente abili con un accompagnatore di accedere all'area a loro dedicata, che è il Sagrato Alto.
1: Per essere prudenti, il consiglio che vi diamo è quello eventualmente di portare un ombrellino, ma quelli senza punta, quelli
0: piccolini. Piccolini, richiudibili.
1: Quelli che si rompono subito.
0: Sì.
1: Sono i primi ad andare via, perché sono i migliori, sono i primi che se ne vanno.
0: Ho capito, ma doveva essere un consiglio, così. Cioè, hai già, amici, preventivato che si romperanno.
1: Non è che devo vendervi.
0: Non vendi ombrelli.
1: Quello è.
0: O vendervi ombrelli anche.
1: Tutti li abbiamo usato almeno una volta nella vita, perché due volte è impossibile.
0: Perché o lo perdi, sì, oppure si rompe, sì, effettivamente. Sì. Bene, queste sono tutte le informazioni utili. Comunque potete seguirci anche se non sarete qui in Piazza Duomo con noi.
1: Esatto, poi dopo ci salutiamo con calma.
0: Va
1: allora.
0: Bene.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la

0: Scusate, avevamo le mani impegnate a fare la coreografia di Salda Vinci con Per Sempre Sì. Intanto ci ha raggiunti anche Emiliano Picardi.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Come
2: ciao,
1: va?
2: Ciao, ciao, buonasera. Noi bene, tu?
1: Molto bene, molto bene. Avete visto che anche oggi ho portato il sole?
2: Sì, ma è una cosa pazzesca.
1: Sta diventando una costante. No, non abituatevi però. Ma
0: guarda, io non la vedo positiva per te, negativa per me, perché se tu porti il sole io porto la pioggia. E quindi,
1: ci pareggiamo.
0: Sì, no, nel senso che quindi il problema sono io.
2: Beh, come certo. Sempre, come sempre del resto. Allora Emiliano, tu sarai il traghettatore.
1: Sì, esatto, esatto. Come è ormai tradizione, vi accompagno più che volentieri fino alle 20:40, al momento in cui Saturnino sale sul palco, suona la nostra sigla, dà il via ufficiale al concerto. Insomma, una grande serata anche questa. Siete pronti, ragazzi, voi?
2: Prontissimi. Bastanza. Ci vediamo. Sentivo, lì sopra.
1: Scaldavate le corde vocali, le dobbiamo cantare tutte anche questa sera.
2: Hai parlato te, hai parlato. Volete scaldare? Abbiamo scaldato. Mi è uscito il romano. Scaldavi le corde vocali.
0: Cosa sta succedendo? Vabbè, vediamo che succede. Amici, è stato un piacere anche per oggi essere stati in diretta con voi. Ci vediamo e sentiamo stasera nell'eventualità lunedì.
2: Va bene, va bene. Allora vi lasciamo con Emiliano Picardi, sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 5 sub italiani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Cause ancora non chiare. Le operazioni di recupero rese difficili dal maltempo, indaga la Procura di Roma. Le vittime erano tutti subesperti, tra loro la professoressa Montefalcone, la figlia. Recuperate il corpo di Benedetti, a bordo c'erano altri 20 italiani, stanno tutti bene. Trump annuncia d'accordo se l'Iran sospende il programma nucleare per 20 anni purché sia un impegno vero, conclusa la visita in Cina, chiusi accordi commerciali fantastici. Si aggrava il bilancio del massiccio bombardamento russo su Kiev, almeno 24 morti e 50 feriti, scambio di 205 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina. Risorse da destinare alle spese per la difesa e caro energia sono i temi che dividono la maggioranza. Resta aperto ancora il dossier nomine, Consob e antitrust. Il braccianti ha ucciso a Taranto, il 15enne accusato dell'omicidio confessa: volevo difendere i miei amici, ha detto nelle dichiarazioni spontanee davanti al GIP. Tennis, al Foro Italico il giorno delle semifinali, sospeso il match di Dardari contro Ruud, alle 19 toccherebbe a Sinner, un'altra sfida Medvedev, tutto live su Sky. Rosa Elettrica in fuga con il nemico, torna questa sera su Sky, in onda il terzo e quarto episodio con Maria Chiara Giannetta.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Puglia sulla statale 16 Adriatica c'è stato un incidente sullo svincolo Bari, statale 271 di Cassano, direzione incrocio Padova. In Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, materiali dispersi sull'incrocio Punta Marina, direzione Marina di Ravenna. Lazio, a 91 autostrada aeroporto Fiumicino, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 6 del 17 di maggio alle 18 del 30 giugno tra lo svincolo Via della Magliana e lo svincolo aeroporto Fiumicino, direzione aeroporto. Basilicata, statale 658 Melfi Potenza, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalla mezzanotte del 19 alla 1 del 31 di luglio tra Sant'Angelo Possidente e l'incrocio Castellago Pesole. Umbria, statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa sull'incrocio Deruta Sud, direzione Viterbo Terni. Concludiamo, siamo in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, materiali dispersi, prima della 20 l'area di servizio Scillato Sud e lo svincolo zona industriale. Tutto questo in direzione Palermo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Personalmente ho sempre trovato particolarmente difficile scegliere la mia canzone preferita di quel disco meraviglioso che era Buon Compleanno Elvis, che usciva nel 1995. Viva, però, quella appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana, di sicuro stava nella top 3. Buona serata a tutti, ben ritrovati in diretta da Piazza del Duomo, le 18 passate da 11 minuti, in attesa che cominci questa sera Radio Italia Live, il concerto. La piazza di Milano si sta riempiendo, sono tanti quelli che passeranno con noi una serata meravigliosa di musica, e da qualche minuto abbiamo anche l'ordine ufficiale, la scaletta ufficiale di uscita degli artisti che si presenteranno questa sera sul nostro palco. Se volete la scopriamo insieme, che dite, lo facciamo? Ma perché no? Alle 20:40 cominciamo ufficialmente, sul palco saliranno i The Colors, seguiti poi da Elisa, Tommaso Paradiso, Emma, J-Ax, Noemi. Settima sarà Giorgia, che 7 è il suo numero preferito e fortunato, toccherà a lei, poi Bresh, Saif per Radio Italia Trend per Spotify, Arisa, Gigi D'Alessio, Alfa, e infine a chiudere una serata di grandissima musica, Annalisa. Saranno ovviamente tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal nostro maestro, il maestro Bruno Santori. Visto che stiamo facendo il momento del ciao ci siamo, diamo anche il benvenuto, o al meglio, il ben ritrovato a Ricky Stussi, Ricky Stussi, Ricky Stussichino, che si occupa della parte tecnica, della regia audio. C'è anche Ambro a dargli un supporto, c'è tutta la nostra redazione, tutta la parte tecnica che sta lavorando incessantemente ormai da ieri per farvi accompagnare da questo posto particolare e pazzesco che è Piazza del Duomo, poi in particolare quando arriviamo noi con Radio Italia Live il concerto. Ma sono anche interessato a sapere come sta iniziando il vostro giovedì sera. Se volete 331 995 0095 ci raggiungete. Intanto Rugiada è la nuova di Arisa. Non so innamorare.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta oggi nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto qui in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Esiste un

0: leggenda in grado di cambiare il tempo. E solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sa,

0: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 17 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Annalisa. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: capoeira.
1: È venerdì sera appena cominciato, anzi mi scuso se prima ho detto giovedì, ma qua le cose sono frenetiche. Dicevo, è venerdì sera appena cominciato. Sei appena entrato in auto, sei appena entrata in auto, vai verso casa dopo una settimana di lavoro e la tua radio preferita, Radio Italia Solo Musica Italiana, trasmette prima Samurai J con Ossessione, poi Takagi, Ketra, Giusy Ferreri, Amore Capoeira, e in un istante è estate. Non importano le previsioni del tempo, non importa se fuori ci sono le nuvole o meno, ma siamo subito in estate. Vi abbiamo fatto questo piccolo pensiero, questo piccolo cadeau, in attesa che poi magari il bel tempo arrivi davvero, perché no, già a partire da oggi. Dicevo, giornate frenetiche queste per noi di Radio Italia, qui in diretta da Piazza del Duomo a Milano, in attesa dell'appuntamento con Radio Italia Live, il concerto. Nella nostra postazione arrivano, passano, sono passati a trovarci un sacco di amici, ci sono un sacco di persone che ci girano intorno, qualcuno ci ha pure portato simpaticamente, graditamente, dei cioccolatini. Ne ho aperto uno di quella tipologia di cioccolatino con dentro il bigliettino, e ho letto questa cosa un po' particolare, ve la leggo. Ho sempre pensato che il più grande privilegio, sollievo e conforto dell'amicizia è che non si deve spiegare nulla. Mi viene in mente allora, qual è quell'amico o quell'amica a cui non dovete chiedere mai, cioè che c'è sempre, magari non vi vedete per un sacco di tempo, ma poi all'improvviso, se avete bisogno o se lui, lei ha bisogno, voi ci siete e lui c'è. Raccontatemelo al 331-995-0095 con sms e whatsapp. Non so se loro sono amici, sicuramente sono due grandi professionisti, sono due grandi talenti della musica italiana. Per celebrare i 25 anni da Perdono hanno unito le forze Tiziano Ferro e Lazza. Questa è una versione tutta nuova, uscita proprio oggi, si chiama XX Dono.

Sarà la quarta questa sera a calcare il palco di Radio Italia Live, il concerto. Emma ritrovata con Femme Fatale qui su Radio Italia. Se non sbaglio, lei è una delle teste di serie del nostro concerto. Dovrebbe essere questa la sesta o la settima volta che viene a trovarci e ci regala la sua musica. Ieri, tra l'altro, si è fermata per fare due chiacchiere con me e con Daniela Cappelletti. L'abbiamo vista, come dicono i giovani, nel chill. Proprio in un momento bello, tranquillo, è tornata alla grandissima. È tornata con un singolo meraviglioso insieme a Mirko Arcomi, e che vi facciamo ascoltare spesso e volentieri qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Baci piano, e immagino stia lavorando qualcosa che dovrebbe uscire presto, speriamo. Questo in tema di novità invece è il ritorno di Fabrizio Moro. Da qualche tempo ci accompagna con una canzone che si intitola Niente da perdere.

Niente da perdere, è la nuova di Fabrizio Moro nella serata appena cominciata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa vi chiedevo di raccontarmi qual è quell'amico speciale, quella persona del cuore che avete, quello che o quella che quando chiamate chiamate, anche se non vi sentite da mesi, risponde e vi viene in soccorso. 331 995 00 se volete essere dei nostri.

0: Tutto sa di felicità.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
13: Fino al 29 giugno ritorna a Sconti Più. Cerca nel tuo Sigma i prodotti delle grandi marche e solo con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti.
14: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata per l'imbarco a
14: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

Qualche tempo fa aveva ripreso un classico dei DB Boulevard, Alessandra Amoroso, per farne una dei suoi successi, Camera 209, nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana. Non è la visuale da una camera, ma molto meglio, è la visuale dal track di Radio Italia in mezzo a Piazza del Duomo, lateralmente rispetto, voglio farvi proprio vedere quello che sto vedendo io, anche se magari siete dall'altra parte dell'Italia in questo momento. Poi dicevo, proprio di fianco al palco dove tra poco inizierà Radio Italia Live il concerto, in questa meravigliosa Piazza del Duomo a Milano, già gremita di persone. In realtà qualcosa già succede, perché sul palco ci sono il nostro Edoardo Prelli e la nostra Laura Giane, che hanno dato il via a questa festa che ci serve per scaldare un po' l'atmosfera, che è stata piuttosto fredda e piovosa negli ultimi minuti. Adesso, facendo tutti gli scongiuri del caso, invece sembra tutto più o meno rientrato. Ci aspetta una grande serata di musica, una grande serata di festa, che potrete seguire ovviamente anche qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, sul nostro sito internet radioitalia.it, su Sky 1, su TV 8, su Cielo. Ci sono un sacco di possibilità per essere dei nostri, anche nel caso foste geograficamente, diciamo, distanti da noi. Questa invece è la nuova di Giordana Angi, Quando poi ci lasceremo.

0: lasceremo. Giochiamo, dai.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Ton ton zucchero, partigiano reggiano su Radio Italia Solo Musica Italiana. Questa è la mia storia del cuore. Ogni volta che faccio la A1 da Milano verso Bologna, all'altezza di Reggio Emilia, c'è questa cascina, questo vecchio fienile su cui c'è un disegno e proprio la scritta partigiano reggiano, e ogni volta parmigiano reggiano partigiano reggiano, e ogni volta mi lascia un po' stupito, mi fa ricordare di questa bellissima di zucchero.

0: anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

C'è tutto quello che serve per essere una parte importante della colonna sonora di quest'estate che sta per cominciare. Levante, Delia ad accompagnare Serena Brancale al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora un tempo molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

0: Ce l'avevano anticipato qualche giorno fa e finalmente sono tornati anche i pinguini tattici nucleari. Scusa, lo sento, tre modi diversi per dire mi dispiace, in tre lingue diverse, ma un ritorno che non ci dispiace affatto, appena suonato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove mi state raccontando, continuate a farlo al 331-995-0095, qual è quell'amico, quell'amica se volete, con cui vi ritrovate sempre, quello che c'è in ogni occasione, che magari passa un decennio senza sentirsi, magari c'è tutta la l'opportunità di prendersi il tempo delle proprie vite personali, ma poi quando c'è bisogno lui o lei c'è sempre. Sentite questo audio per esempio.
1: Ciao ragazzi, amicizia indissolubile, intramontabile, il mio amico Ilario. Non ci vediamo mai, ma quando ci sentiamo è uno corre per l'altro.
0: Vedi, funziona così effettivamente. L'amicizia vera non ha bisogno di essere coltivata giorno dopo giorno, ha bisogno però di esserci in qualche modo, di esistere. Allora un complimento, un ringraziamento, un saluto all'amico Ilario. Non sappiamo però come si chiama l'altro amico, diciamo così, a naso direi che arriva dal Lazio, più o meno, però è piuttosto vasta come zona. E c'è un altro amico che ci viene segnalato, l'amico Francesco. Anche in questo caso non sappiamo chi sia l'amica che ci ha mandato l'audio al 331 995 0095, ma è un bel rapporto di amicizia perché ci sono grasse risate di sottofondo, quindi direi che è uno di quei rapporti che vanno avanti da tempo e vanno avanti più che bene. Se volete raccontateci anche voi del vostro amico o della vostra amica del cuore.
2: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Continua ad aver ragione. Dall'estate del 2004 Luca Dirisio ci vuole calma e sangue freddo per prendere la vita, per prendere il lavoro, per prendere tutte le cose che succedono quotidianamente nelle nostre, per l'appunto, giornate. Ci vuole calma e sangue freddo anche qua in Piazza del Duomo a Milano, in attesa che cominci ufficialmente Radio Italia Live il concerto. La piazza è ormai gremita. Alla mia sinistra, proprio qua di fianco al nostro track posizionato in piazza, c'è il palco. Al momento, insieme a Laura ed Edoardo, ci sono gli amici della Kings League, di cui siamo partner ufficiali. Hanno portato sul palco la coppa, credo quella che si aggiudicherà il team vincitore. Non l'avevo mai vista. Beh, è un bello oggettino, è bello importante, direi. Ci vuole una bacheca intera per poterla contenere. Magari se sbirciate sui social trovate anche delle immagini per capire, insomma, l'importanza, la grandezza di questo oggetto, che però ha il suo perché.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online.
10: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
0: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashuppate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
7: Paoletta
6: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Cara Italia, lo canta Gali e per citarlo io TVB, Cara Italia, ti voglio bene Cara Italia, viene da dirlo vedendo le immagini di questa piazza del Duomo gremita in attesa di Radio Italia Live, il concerto Milano presa d'assalto da un sacco di amici, di amiche coloratissimi, vedo un sacco di colori qui in piazza, ho la fortuna di avere questa postazione privilegiata proprio accanto al palco, ma non solo, da quello che in gergo tecnicamente si chiama monitor di servizio, cioè questa piccola televisione, piccola mica tanto, televisione che ho davanti a me, ho le immagini che vengono riprese dall'alto, in alcuni casi con il drone. Piazza del Duomo è davvero gremita, comincia a essere piena all'inverosimile, anche se manca poco più di un'ora all'inizio ufficiale del concerto, ma c'è tanta voglia di partecipare, tanta voglia di cantare insieme a noi. Sono tantissimi e tantissime gli amici e gli amici che ci stanno raggiungendo in questo inizio di un venerdì sera che sarà sicuramente spettacolare. Tra l'altro sul palco, il cast incredibile di questa serata, arriva anche Elisa, che questa notte è tornata con una bella canzone nuova che racconta che cos'è il sentimento più bello che esista. Amore è la nuova di Elisa su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non solo la voce iconica di Vasco Rossi per questa splendida giornata, ma anche il sax di Rudy Trevisi che suonava meravigliosamente il suo strumento, tra l'altro anche in Toffì per continuare con Vasco, sassofonista meraviglioso che nel corso della sua carriera aveva suonato con Renato Zero, con Elisa, con Biagio Antonacci, con Eros Ramazzotti, con un numero impressionante di musicisti italiani. Vasco invece sarà in tour quest'estate, porterà la sua musica, come è buona tradizione, in giro per gli stadi italiani con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ad accompagnarlo in veste di radio ufficiale.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più

0: la tua estate. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Questa sera, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Sky, scopri le offerte su sky.it. Old Wild West, stile western, gusto unico. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
5: Sa, sa.

0: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: potrei cantartele qui.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Si conferma uno dei produttori più illuminati, più geniali che ci sono in circolazione in Italia. È tornato Mace con Salmo e con la Pesce, si chiama Cattive Abitudini, quella suonata su Radio Italia Solo Musica Italiana, perché ricordiamoci che è pur sempre venerdì e venerdì fa scopa con musica nuova. Ne è uscita tanta all'inizio di questo weekend. Vuoi un po' il campanello, la suoneria che ci dice sta arrivando l'estate e quindi dai, ci vuole un po' il tormentone di questa stagione estiva ormai alle porte. Vuoi anche perché era un po' che aspettavamo grandi ritorni, lo abbiamo scoperto insieme nel corso di questa serata, il ritorno tanto atteso dei Pinguini Tattici Nucleari, quello di Elisa che tra poco sarà sul palco di Radio Italia Live il concerto, una serie di nomi che mancavano da un po' di tempo e che finalmente hanno deciso di far ritorno con la loro musica. Sempre in diretta intanto da Piazza del Duomo a Milano, in attesa che inizi il nostro concerto. La piazza, lo vedevo anche dalle immagini che stiamo proiettando sui nostri monitor di servizio, è ormai praticamente piena all'inverosimile. C'è ancora luce però, io mi aspettavo di vedere il tramonto, ma ancora non deve essere quell'orario là. Le previsioni del tempo, che erano catastrofiche fino a qualche ora fa, fortunatamente invece sembrano, non dico sorriderci, ma almeno essere neutre, dai, sono simpaticamente neutre. Forse riusciamo a portarla a casa con poche gocce, mettiamola così, speriamo con poche gocce, senza prendere troppo freddo. Tra pochissimo, ormai meno di un'ora, anzi per essere preciso 46 minuti, diamo il via al primo grande evento gratuito di musica live in Italia, Radio Italia Live, il concerto.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: E io, ma sono matta.
1: Da Sanremo in poi, Dito nella Piaga ci ha insegnato quali sono la lista proprio delle cose che ci fanno esclamare che fastidio. Al contrario, dobbiamo dire che piacere vedere Piazza del Duomo a Milano piena di persone in attesa di Radio Italia Live, il concerto. Che piacere vedere i nostri Edoardo e Laura che stanno animando e tutta la gente che è arrivata e che ha gremito all'inverosimile questa piazza. Che piacere vedere tutti i colori di tutti quelli che si stanno divertendo. Ci sono un sacco di cappellini colorati, vedo anche ovviamente, viste le previsioni del tempo, qualche impermeabile, ma anche in questo caso mi piace perché c'è del colore. Che fastidio, forse lo userei solo perché sul palco insieme a Edoardo e Laura c'è pure il DJ Sharpette, c'è pure Luca Camorcia. Questo non è che avvera il sogno di qualcuno, avvera l'incubo di qualcuno vedere il DJ Sharpette sul palco che anima un bel po' di persone. Siamo tanti, siamo già veramente tanti qui in piazza e tra poco più di 40 minuti diamo il via ufficiale. Intanto insieme su Radio Italia, solo musica italiana, dove sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: I 5 subitaliani morti alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. Ricerche sospese per il maltempo. L'unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. A bordo della nave altri 20 italiani che partecipavano alla missione. Non ha speculazioni sulle cause, dice l'ambasciatore a Sky TG24. Il bracciante ucciso a Taranto, volevo difendere i miei amici, dice il 15enne accusato dell'omicidio nelle dichiarazioni spontanee rese al giudice per le indagini preliminari. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump, ma apre un accordo a condizione che Teheran sospenda il programma nucleare per 20 anni. Soddisfazione per la missione.

0: strage di Skhety G24 tra le milizie ucraine di estrema destra. Spese per la difesa e caro energia, maggioranza divisa, ancora aperto il dossier nomine. Meloni chiama Giachetti, il deputato sospende la protesta per la vigilanza Rai. Tennis al Foro Italico, il norvegese Ruud è il primo finalista, Luciano Dardi ribattuto in due set. In serata tocca Sinner contro Medvedev, tutto live su Sky Sport. Rosa elettrica in fuga con il nemico, torna stasera su Sky in onda il terzo e quarto episodio del thriller targato Sky Original con Maria Chiara Giannetta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania, statale 212, Valfortore, senso unico alternato presso l'incrocio Riccia. Calabria, A2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata ci sarà dalla mezzanotte di quest'oggi fino alle 18 del 15 di giugno, tra lo svincolo Pizzo Calabro e lo svincolo di Lamezia Terme, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Campania, sulla 2 diramazione di Napoli, ci sarà riduzione carreggiata dalla mezzanotte di quest'oggi fino alla mezzanotte del 9 di luglio, tra lo svincolo Salerno Centro e allacciamento autostrada del Mediterraneo. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, traffico rallentato presso lo svincolo di Tremonzelli, direzione Catania. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Palese, statale 16 Adriatica, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 470 Val Brembana, traffico rallentato dopo l'incrocio di Villa d'Alme, statale 470 della Val Brembana e prima di Sendrina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Lato destro del cuore, Laura Pausini qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ormai ci siamo, una manciata di minuti e poi Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, il primo di questa stagione estiva. Vi aspettiamo in Piazza del Duomo e tra una manciata di minuti alle 20:40 sul palco, accompagnati dal maestro Bruno Santori che dirige la Radio Italia Live Orchestra, saliranno, vi posso dare proprio l'ordine di uscita, i The Colors, Elisa, Tommaso Paradiso, Emma, J-Ax, Noemi, Giorgia, Bresh, Saif per Radio Italia Trend per Spotify, Arisa, Gigi D'Alessio, Alfa e a chiudere questo concerto incredibile anche Annalisa. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso ovviamente in diretta qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitalia.it, sul canale di YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Ma potete seguirci e anche commentare con l'hashtag Relive sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube e in contemporanea seguirci dalle 20:40 su Sky 1, su Now, su TV8 e su Cielo. Se poi, guarda caso, magari state dalle parti di Londra, accendete su London One Radio oppure a New York su ICN Radio per avere la diretta di tutto quello che succede qua in Piazza del Duomo. Ogni informazione comunque sul nostro sito radioitalia.it.

0: Resta uno dei capolavori della musica italiana, un successo incredibile per Samuele Bersani, Spacca Cuore, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto, tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
12: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Sono passati 10 anni e qualche mese da quando Neck cantava Fatti Avanti Amore. Ci sembra perfetta per accompagnarvi in questo venerdì sera su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

È stata una lunga e bellissima cavalcata, due giorni in diretta qui da Piazza del Duomo a Milano, in attesa che inizi ufficialmente Radio Italia Live il concerto, e quel finalmente è arrivato, perché tra una manciata di secondi sul palco sale Saturnino, che come tradizione con il suo basso darà il via al concerto più atteso di questo inizio d'estate, Radio Italia Live il concerto. Voglio salutare e ringraziare tutta la parte tecnica che si è occupata magnificamente di darci tutto il supporto necessario per potervi accompagnare qui da Piazza del Duomo, per poter far sentire la nostra voce, le nostre emozioni e tutto quello che sta per succedere in questa serata incredibile. Ci ritroviamo tra poco sul palco di Radio Italia Live il concerto, oppure alle 18 di lunedì per ricominciare la settimana insieme.

Ciao Milano, ciao Italia! Sta per iniziare Radio Italia Live, il concerto, l'evento di musica italiana dal vivo più importante dell'anno. Piazza Duomo è piena e vi assicuro che la vista da qui è straordinaria. Fra poco si esibiranno i vostri cantanti preferiti e adesso ve li elenco, non in ordine di uscita ma in ordine alfabetico. Siete pronti? Iniziamo! Alfa! Annalisa! Arisa! Brush! Gigi D'Alessio! Elisa! Emma! Giorgia! J-Ax! Noemi! Tommaso Paradiso! The Colors! Safe! E poi ci sono i grandi musicisti di Radio Italia Live Orchestra, il maestro Bruno Santori, sono prontissimi, fategli un bel applauso e questa sera accompagneranno dal vivo tutti gli artisti. Dunque, Radio Italia Live, il concerto sta per cominciare. Noi torniamo fra pochissimo!

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista.
2: Trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis.
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: ringraziamo anche l'orchestra, Enzo.
1: L'orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, che stasera dal vivo dirigerà tutti gli artisti presenti su questo palco.
0: Se vi state chiedendo chi ci sarà su questo palco oltre ai cantanti, ci saremo noi, le voci che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stasera ci sono ben 13 artisti, quindi direi di non perdere altro tempo, Paoletta.
0: Bravo,
1: chiamiamo
0: Enzo
1: immediatamente la voce inconfondibile di Radio Italia, quella di Luca Ward, che ci annuncerà i primi artisti ad esibirsi su questo palco questa sera. Luca, sei pronto? Vai!
2: Eccolo!
0: Sì, vai Luca!
2: L'hanno detto chiaro, a loro piacciono i Rolling Stones.

Siete qualcosa di meraviglioso, raga, bellissimi. Ci state a ballare un po'?

Grazie a questi meravigliosi ballerini, grazie Radio Italia. Come state? Ci vuole un po' di cassa dritta qua, come dicevo prima.

0: I The Colors qui a Radio Italia Live, il concerto. Grazie.
1: Fantastici.
0: Ragazzi,
2: grazie, grazie Milano, grazie, grazie Radio Italia.
1: Torniamo un attimo davanti al pubblico, perché loro vi amano e questo si sente. I complimenti vi vogliamo fare. Ops,
2: c'era un gradino lì, mi sa.
1: Sì, ma sai una cosa, e voi ve ne sarete accorti, la prima canzone che avete cantato, Rolling Stones, festeggiamo qui oggi perché è la canzone questa settimana più suonata da tutte le radio italiane.
2: Grazie, io ma... mi sento di ringraziare soprattutto ovviamente tutti loro che la ascoltano, ma anche Radio Italia che la trasmette, per cui grazie. Questo numero uno in radio in questo momento per noi è un segnale gigantesco, su un pezzo come Rolling Stones che dichiara di non voler fare il tormentone, quando accade questo è un segnale incredibile.
1: E quindi ce ne aspettiamo degli altri.
3: Ma noi,
2: chi lo sa.
3: Noi vi seguiremo anche tutta l'estate, perché vogliamo ricordare, ragazzi, prima di salutarvi, che il 3 luglio partirà il vostro tour estivo da Milano.
2: Sì, da Milano con la R.
3: Vicino Venezia, in provincia di Venezia, e vi seguiremo tutta l'estate.
2: Che bello.
1: Grazie,
3: grazie
1: ragazzi,
3: per essere stati con noi.
2: Voi di Radio Italia siete invitati e tutti quanti loro.
3: Verremo,
2: grazie
3: a
2: Milano,
3: a
2: grazie.
3: Ballare con voi. Ciao
2: vi
3: ragazzi.
2: Amiamo, grazie.
3: I The Colors.
1: E ricordiamo che per seguire Radio Italia Live, il concerto, è facilissimo. Ci sono un sacco di modi differenti. Radio Italia TV, su Radio Italia solo musica italiana, radioitalia.it, su Now, su Sky 1, su TV8, su Cielo. E poi, grazie anche a voi, tutto questo vive anche sui nostri social.
3: Impossibile perdere questo concerto straordinario. Direi che è tutto pronto, Luca, per lanciare la scheda del nostro prossimo artista. Vai Luca!
1: Vai Luca!
4: La sua voce è una poesia anche per noi. Un anno straordinario tra lo stadio San Siro e due tour nei palazzetti. Questa sera ci fa ascoltare il suo nuovo singolo, Amore è. A Radio Italia Live, il concerto

0: magia di Elisa, Radio grazie. Italia Live, il concerto. Grazie a te Elisa, vieni.
1: Grazie Elisa, quante emozioni, ragazzi.
2: Tante.
0: Andiamo ancora un po' vicino al pubblico. Un altro applauso per Elisa.
2: Grazie mille ragazzi, bellissimo.
0: È davvero magico quello che porti.
1: È stato un anno fantastico Elisa. È iniziato
2: grazie,
1: questo.
2: Ehi,
1: forza, fatemi sentire.
2: Fantastici. Grazie dell'affetto ragazzi, super. Bellissimo.
1: È stato un 2025 che è partito da San Siro, no?
2: Sì, incredibile.
1: E poi tutti i palazzetti, fino a qualche giorno fa. Concerti
2: sì.
1: strepitosi, l'avete seguita, no? E allora, certo. Raccontaci qualche ricordo che ti porti dentro.
2: Ma allora, la cosa più incredibile sono gli occhi delle persone, la felicità sulla faccia della gente, quello che ci succede a tutti quando siamo lì è una magia, è una cosa per cui sono molto grata, perché insomma è una fortuna poterlo vivere.
1: Ma sono le emozioni che tu riesci a suscitare, no?
0: È uno scambio,
2: insieme.
0: È uno scambio meraviglioso.
2: Siamo insieme.
0: Ed Elisa, grazie anche per aver cantato questa sera Amore è, che è il tuo nuovo singolo, e sentirlo in questa piazza con questa meravigliosa orchestra è stato speciale. Grazie,
1: grazie Elisa.
2: Grazie, grazie.
1: Buona continuazione.
0: Buona serata.
2: A tutti. Ciao Radio Italia, grazie.
0: Voi non siete stanchi però, vero? Perché siamo pronti per il prossimo artista. Vai Luca!
1: Vai!
3: È il cantautore che ci ha svelato chi sono i romantici. Dal prossimo luglio sarà in tour nei festival di tutta Italia. Questa sera Piazza Duomo è sua completamente. A Radio Italia Live il concerto Tommaso Paradiso!

Buonasera Milano! Dedico a tutti voi questa canzone, che vi sia di auspicio per un futuro migliore.

0: Vi amo, grazie.
1: Grazie mille.
0: Grazie.

0: siete meravigliosi, grazie mille. Grazie orchestra. Grazie maestro.
1: Tommaso Paradiso qui a Radio Italia Live, il concerto.
0: Ah, sto andando
1: qua con noi.
0: Stavo andando via, sto andando via.
2: Vieni.
0: No, vieni.
2: Vedete, un altro applauso.
0: Grazie.
2: Vieni.
0: Grazie.
2: Un altro applauso a Tommaso Paradiso, complimenti.
0: Troppo gentile.
2: E poi io ti voglio ringraziare anche. Che bello. Quest'anno tu ci hai fatto entrare comodamente a casa tua, a casa,
0: sì,
2: Paradiso.
0: A casa Paradiso.
2: Ed è stato un viaggio bellissimo entrare in questa casa, anche se tu una casa l'hai lasciata, hai fatto un trasloco.
0: Sì, adesso sto in una casa di mezzo, nella terra di mezzo. Sto preparando quella nuova, ma non è ancora pronta.
2: Quindi sei in una situazione.
0: Dormo qui in giro, capito?
2: Quindi in un
0: qualcuno
2: limbo.
0: Che qualcuno mi ospiti questa sera, per favore.
2: Sarai pieno sacco, di pacchi anche, scatole.
0: Sì, scatti da scatolone.
2: E quella situazione di mezzo che non è mai bellissima, prego.
0: C'è di peggio.
1: Allora, se volete seguire Tommaso, ricordatevi che tornerà dal vivo quest'estate a partire dal 14 luglio.
0: Bravo.
1: Sarà in giro per tante città italiane. Vuoi dirci qualche tappa?
0: Non me ne ricordo neanche una.
1: Va bene, li troveremo sui social, insomma.
2: Anche su radioitalia.it.
1: Esatto. Buon tour estivo allora.
0: Grazie a tutti voi.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: È stato bellissimo, grazie per essere stato qui con noi. Enzo, cosa dobbiamo dire di importante?
1: Beh, c'è una cosa molto importante che adesso dobbiamo dirvi. Radio Italia è vicino già da qualche anno alla fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro.
2: Allora ragazzi, ascoltateci bene, è importante perché ad oggi una persona su due esce dalla malattia. E sapete perché questo accade? Perché è merito della ricerca.
1: Non è mai abbastanza, dobbiamo essere generosi e lo possiamo fare con semplici gesti, vero Paoletta?
2: Sì, lo possiamo fare anche qui, adesso, tutti insieme, per cambiare veramente il nostro futuro. Con il telefono, lo potete fare anche da casa, con quale numero? 4 5 5 2 1. E anche a casa dal telefono fisso con lo stesso numero, aiutami Enzo, 4 5 5 2 1. Oppure potete donare anche sul sito airc.it, perché vi sembrerà un gesto piccolissimo, ma noi tutti insieme siamo una forza e la differenza che fa la ricerca è fondamentale per il nostro futuro.
1: Dobbiamo essere generosi ragazzi, quindi tirate fuori i cellulari, l'ultima volta, 4 5 5 2 1. Grazie a tutti.
2: Radio Italia Live, il concerto torna tra poco.
1: E adesso mettetevi in posa che facciamo una foto. Vieni Paola.

0: Destino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
2: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, leader mondiale.

0: per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Australian Gold. Scopri la tua nuova sun routine.
1: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto

0: scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Ma su Idealista
1: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
4: È gratis.
5: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista.
6: Quando i magnifici quattro si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Frappa. Vieni a provarli da Old Wild West.
7: A volte basta un dettaglio per cambiare strada e scoprire che dietro l'angolo tutto si trasforma. Segui l'ispirazione, lasciati stupire da un mondo meraviglioso e racconta chi sei con lo stile che ti rappresenta. Tra brand iconici e momenti da ricordare. Scopri oltre 190 negozi con riduzioni tutto l'anno fino al 70% in un'esperienza di shopping a meno di un'ora da Milano. Franciacorta Designer Village, dove lo stile fiorisce.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
9: Atterrati poco fa. Volo top. New York ci aspetta.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone che ti permette di partire e ritornare a casa. Sempre. Con Neos hai servizi inclusi, prezzo finito e un'ospitalità che fa la differenza. Tra prenotare un volo e viaggiare davvero senza pensieri, c'è un mondo. Quello di Alpitour World e Neos. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.
11: Radio Italia, solo musica italiana, è su YouTube.
12: Ciao, benvenuto. Ciao.
13: Allora,
11: interviste,

0: format social. Notizie e curiosità.
1: Organica che abbia, diciamo, un costrutto importante. Quindi sono contento che la.
0: Iscriviti al canale ed entra nel mondo di Radio Italia.

0: Prego.
1: Buonasera a tutti, buonasera, ciao, benvenuti.
2: Buonasera, che abbiamo cambiato.
1: Maestro,
2: piazza.
1: Maestri, buonasera, maestri, buonasera a tutti. Buonasera, noi siamo quelli del pomeriggio.
2: Sì, noi siamo Mauro Marino.
1: Lei è Francesca Leto.
2: E noi siamo in onda dalle 13 alle 16 tutti i giorni.
1: Esatto, qua ci siamo tutti, quindi volevamo esserci anche noi. Grazie per essere qui. Ciao a tutti, ci siete? Ah, ecco, così va meglio,
2: ci sono, perché succedono un sacco di cose questa sera sul palco, ma sai che noi dobbiamo lanciare adesso.
1: Dobbiamo lanciare.

0: Are.
1: La scheda.
0: Lanci tu?
1: No, la lanci tu.
0: No, lancia tu, dai.
1: Ma tocca a te.
0: Tocca a me.
1: C'è scritto che tocca a te.
0: Allora lanciamo la prossima scheda.
2: Sul palco sprigiona sempre tutta la sua energia. È la prima italiana a cantare negli ippodromi a Roma e Milano. L'amore non ci basta. Ora in Piazza Duomo vogliamo lei. A Radio Italia Live.

0: Siamo
1: Marconi. Buonasera maestri.
0: Buonasera a tutti.
2: Ciao Milano.
0: Buonasera Milano. Ciao Milano.

0: Insomma.
1: Aspetta, oh, fatti dire grazie davanti a tutti.
0: Un grande abbraccio.
1: Fare questo pezzo con te è stata una benedizione.
0: E per me è la stessa cosa, lo sai. È stata un'esperienza.
1: Grande artista, una grande persona.
0: Ti voglio bene.
1: Ti voglio un sacco di bene.
0: Ti voglio bene.
2: Grazie. Emma Arcomi.
3: Ciao
2: ragazzi, Emma. grazie per essere stato con noi.
3: Grazie mille.
2: Grazie Emma, grazie, ciao. Ciao. Canti ancora?
1: È finita qua, dici?
2: No,
3: no,
2: scherzo.
3: Devi cantare.
1: Chiediamola allora, è finita qua.
2: È finita qua?
1: Mi sa di no.
2: E allora ti lasciamo.
1: Mi sa di no, sì, mi sa che resto ancora un po'.
2: Emma, Radio Italia Live, il concerto.
1: Grazie.
3: Ci sei, Milano?

Giusto così, Milano? Ne volete ancora, Milano? Ne volete ancora, Milano? Pronti?

0: a Radio Italia Live il concerto.
1: Grazie, Milano, grazie a tutti.
0: Ciao Emma. Che bello vederti qui su questo palco.
2: Ciao,
0: vieni qua
2: Emma.
0: Con noi, ti mettiamo in mezzo, vieni con noi. Vieni qua a prenderti
1: l'applauso. Volevo ringraziare anche questi musicisti incredibili, grazie davvero infinite per tutto il lavoro che fate, grazie.
0: Grazie. Eccoci qua, Emma, qui per voi.
1: Grazie.
2: Ma ci è piaciuto tantissimo questa intesa che hai creato con Mirko Corcomi, che ringraziamo ancora per averci raggiunto. E tra l'altro Mirko sarà uno dei tuoi ospiti, sì, dei prossimi grandi appuntamenti agli ippodromi di Roma e Milano.
1: Assolutamente sì.
2: Ci racconti qualcosa? Ci puoi raccontare qualcosa?
0: Ci vuoi raccontare qualcosa?
1: Ve lo raccontano loro. Ecco, gli ippodromi saranno tipo una roba così. È il pubblico che fa alla fine poi anche il grosso, quindi io non vedo l'ora di stare in mezzo a loro, sul mio palco, di divertirmi con loro. Sto cercando di fare la scaletta più letale che io abbia mai fatto in 16 anni di carriera, e lo sto facendo per loro, per farli divertire. Sarà bellissimo, promesso.
0: Brava Emma, allora ricordiamo le date: 2 luglio Capannelle Roma, 9 settembre Ippodromo San Siro Milano, e poi in mezzo il tour estivo e tante,
2: sì,
0: cose.
1: Ti aspetto, raga, grazie!
0: Grazie Emma!
2: Grazie Emma, ciao!
0: Grazie per essere stata qui con noi a Radio Italia Live il concerto. Allora, presto scopriremo chi sarà il prossimo protagonista, ma prima ricordiamo che Radio Italia Live il concerto è un evento 100% social.
2: Ma certo, la serata si può seguire sui nostri social di Radio Italia Solo Musica Italiana, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, con l'hashtag Rilive.
0: E vi ricordo anche che sui nostri social si troveranno tanti contenuti esclusivi, tante riprese dietro le quinte, insomma abbiamo lavorato tanto in questi giorni, tutte le clip delle esibizioni di questa sera, tra l'altro.
2: È vero, ma c'è qualcuno che lavora proprio attivamente,
0: sì,
2: la nostra content creator e volto dei social di Radio Italia Solo Musica Italiana, Cecilia Cantarano.
0: Eccola, vieni Cecilia.
2: Ciao Cecilia.
0: Vado a prenderla, posso?
2: Vai.
0: Vado a prendere Cecilia, eccola.
3: Grazie.
0: Qua.
3: Grazie.
0: Guardate che bellezza questa ragazza, eccola qua, Cecilia Cantarano. Eccola.
3: Grazie. Ciao Cecilia.
0: Ciao Cecilia.
3: Buonasera.
0: Allora, innanzitutto benvenuta qui a Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Live, non è la prima volta, poi tu sei di casa, ti abbiamo vista ieri, oggi, insomma, chiacchierare con gli artisti nel backstage. Cos'è successo? Raccontaci.
3: Allora, ci siamo divertiti sicuramente, innanzitutto, e poi abbiamo girato le puntate del nuovo format Scelte Impossibili, che spero vedrete. Ne sono già uscite un po', le trovate sui canali di Radio Italia e sui miei, ma ne usciranno delle nuove.
0: Ah.
3: Quindi mi raccomando, spero che le vedrete. Voi le vedrete?
0: Certo.
3: Ok,
0: certo. Noi già stiamo vedendo.
3: Mi sarei offesa.
0: No, ti seguiamo. Grazie allora per questo anticipo che ci hai dato.
3: Grazie a voi.

0: Vedremo più tardi perché sarai collegata anche tu dal backstage, sì? Ma non da sola.
1: No.
0: Ecco, nel frattempo, insomma.
1: Sì.
0: Stai qui con noi.
1: Resta qui, già che ci
2: con
1: sei.
2: Con molto piacere. Con
1: perché
2: molto
1: piacere. Sai che la serata, insomma, è lunga, ci sono tanti artisti ancora che si devono esibire e quindi noi adesso dobbiamo lanciare
0: la prossima scheda.
1: Esatto, la
0: lanci
1: prossima
0: tu?
1: Scheda. La lancio io.
0: La lancia lei?
1: La lancia Cecilia.
0: Dai.
1: La lancio io, vai. Davvero?
0: Prossima sì. Scheda, basta dire quello.
1: Prossima scheda.
0: Ecco,
1: vai.
0: Perfetto.
1: Sto bravissima.
0: Grazie
1: visto?
0: Cecilia.
1: Grazie a voi.
3: Ha fatto la storia del rap in Italia e quest'anno ha sorpreso Sanremo con il country. Piazza Duomo, hai portato il tuo Milano Starter Pack?

precipizio una condanna. Ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete quattro, passa grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, viala, gonna, maglia, taglia, suda, grida, birra, guerra, vita.

0: E per il prossimo pezzo, io e il maestro abbiamo presentato un classico. Forse uno dei classici, proprio i classici della storia della musica, cioè da quando l'uomo compone, no? Questo è un classico, come possiamo anche dire, dai, Beethoven, impara un po', no? Chopin, scusa, impara un po' dallo zio, no? Va bene. Volevo dire a tutti i Gen Z presenti nel posto che con questa canzone la vostra mamma e il vostro papà limonavano in discoteca. Vai. Prego. Sulle mani.
1: Sulle mani, Milano.
0: Sulle mani, su.
1: Sulle mani, a tempo con noi.
0: Yeah. E questa l'ho fatta con il mio socio DJ Chad. Siamo nel

0: E allora, sì sì, vieni vieni. Adesso devo tirare fuori l'artiglieria. Mantenuto bene, eh? È l'aria di Milano. È l'aria di Milano.
1: Sulle mani, ragazzi!

0: Grazie. Grazie.
1: J-Ax a Radio Italia Live, il concerto.
2: Siamo qui.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Fatemi
2: ragazzi.
0: Sentire un bell'urlo per le mie cheerleaders.
2: Olè.
1: E anche per Space One.
0: Per Space One, ma soprattutto, raga, per questa orchestra incredibile, il maestro e tutti i suoi ragazzi, fategli un bel applauso, dai.
2: Grazie, grazie per averlo ricordato. Allora, sappiamo che stai lavorando a qualcosa di nuovo, raccontaci qualcosina, un album, cioè stai lavorando.
0: Spero che si sia capito, perché ho veramente finito tutti i miei vestiti da cowboy, ma sta per uscire un disco country.
2: Okay.
0: È un album che ha avuto una storia lunghissima, perché poi adesso è una serata di festa, non voglio dire, ci sono state delle cose grosse che a questo punto della vita ti succedono.
2: Certo.
0: E quindi è stato messo da parte, poi è stato ripreso e ho deciso di fare la botta di testa, di andare a Sanremo davanti a tutti e fare questa cosa. Devi concedermelo.
2: Ma certo.
0: Un po' fuori di testa.
2: Hai fatto,
0: no?
2: Bene però.
0: E adesso fra pochissimo uscirà nuova musica, ma subito dopo, non posso dire date perché ho la Sony di lì che sennò mi spara, e praticamente uscirà l'album che si chiamerà Vita, Morte, Miracoli, perché è quello che un po' ti succede, certo. La vita, la morte, i miracoli, e uscirà insieme subito dopo ci sarà anche la tournée, tutto, certo. Alla fine, fra il progetto che avevo fatto con Fede e poi quello con gli Articolo, sono tanti anni che non faccio musica da solo e non vedo l'ora di riabbracciare, insomma, il pubblico che ormai è da tanto che non vedevo. Non vedo l'ora anche di raccontargli cosa mi è successo nel frattempo.
2: Sono contenti anche loro, vero?
1: Sì, io però delle date le posso dare. Io posso
0: dare delle
1: date.
0: Sì, c'è già Milano e Roma.
1: Posso dire 10 e 11 ottobre al Fabrique di Milano e 23 e 24 ottobre all'Atlantico di Roma.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi ti aspettiamo. Vediamo l'ora.
0: Oh, grazie mille, grazie. Radio Italia. Grazie che mi fai suonare in Duomo.
2: Grazie a te.
0: Sempre il
2: a
0: mio sogno fin da, bambino, fin da bambino.
2: A casa tua.
0: Oh, Milano, divertitevi.
2: Grazie,
0: J-Ax.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie, J-Ax.
1: Ciao.
2: Grazie. Bene, è arrivato il momento di collegarci con il backstage, dove ci sono i nostri colleghi Ilaria Cappellutti e Francesco Cataldo, tra l'altro in ottima compagnia. Ciao.

0: ospite.
1: Eh sì,
0: di...
1: guarda che meraviglia.
2: Ciao, ciao Francesca, ciao, ciao Mauro, confermiamo, siamo in ottima compagnia. Giorgia, ben arrivata.
0: Ciao e grazie, grazie, c'è una vista pazzesca da qui.
2: Eh sì.
3: Piazza pubblico
0: meraviglioso, palco meraviglioso, un'energia fortissima.
3: Lei sta cercando un po' di sviare l'argomento,
0: sì,
3: perché noi abbiamo dei numeri che la riguardano e sono incredibili.
0: Ma sono
3: Giorgia,
0: giusti, dici?
3: Sono sì. 1.300.000.000 di stream.
0: Ma sei sicuro?
3: Il tuo album ha debuttato G, il tuo album ha debuttato in classifica al primo posto. Ora la domanda è questa: so, hai qualche anno di carriera alle
0: sì,
3: spalle,
0: sì.
3: eccetera. Ma questi numeri tu continui a seguirli ancora, li guardi ancora oppure non ti fanno più tanto effetto?
0: Allora, sinceramente li seguo con un occhio sì e uno no, perché insomma penso che sia importante anche tutto il resto. Però poi quando arrivano dei risultati così, comunque di condivisione col pubblico, ovviamente c'è una gioia che è maggiore di quella che potevo avere 20 anni fa. Quindi è una soddisfazione più grande che condivido con tutte le persone che lavorano con me, che mi aiutano a raggiungere questi risultati e ovviamente col pubblico che mi vuole bene.
3: Che qui in piazza sì. per te, eh? Sentili?
0: Per tutti noi.
3: Fate un saluto sì. a Giorgia.
0: Ma siete già bellissimi così. Potrei anche non cantare, sono già contenta così.
3: No,
2: ma noi
3: devi.
2: vogliamo che canti.
0: Scherzavo.
2: Anzi, credo di poter parlare ma proprio a buon diritto a nome di tutti. Non vediamo l'ora di vederti su quel palco ed è proprio a quel palco che restituisco la linea. Francesca, Mauro. A voi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ciao Giorgio, un bacio.
0: Ciao,
1: grazie a voi.
0: Ciao,
1: ciao. A tra pochissimo
0: sì.
1: qui. Grazie.
0: A tra pochissimo, perché infatti Radio Italia Live il concerto continua. Restate con noi.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria e altri tutti da scrivere. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
4: Ma su Idealista,
3: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
5: È gratis!
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
7: Entra nel mondo di Radio Italia solo musica italiana.
8: Radioitalia.it.
9: I nostri eventi più esclusivi.
7: Le notizie più importanti della musica italiana.
9: I tour dei tuoi cantanti preferiti.
7: E la tua radio a portata di streaming anche quando non sei in auto.
10: Scarica l'app o vai su Radioitalia.it.
11: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A volte basta un dettaglio per cambiare strada e scoprire che dietro l'angolo tutto si trasforma. Segui l'ispirazione, lasciati stupire da un mondo meraviglioso e racconta chi sei con lo stile che ti rappresenta. Tra brand iconici e momenti da ricordare. Scopri oltre 190 negozi con riduzioni tutto l'anno fino al 70% in un'esperienza di shopping a meno di un'ora da Milano. Franciacorta Designer Village, dove lo stile fiorisce.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: Quando i magnifici quattro si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Zappa. Vieni a provarli da Old Wild West.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: Il reggae aia è hip hop. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
1: È coloratissimo.
2: Wow.
1: È grandissimo. È stilosissimo. Finalmente è arrivato Radio Italia Store, l'e-commerce di Radio Italia solo musica italiana. Scopri tutti i prodotti a marchio Radio Italia collegandoti a store.radioitalia.it. Cappellini, felpe, t-shirt, borracce, tazze, borse e tanto altro. Tutti brandizzati con i colori della tua radio del cuore. Radio Italia Store, la tua radio, la tua musica, il tuo stile.

0: Ma che belli che siete, mamma mia, visti da qui siete veramente pazzeschi. Io vorrei intanto presentarvi Marco Falivelli.
1: Ragazzi, Giuditta Recco.
0: Sì, siamo noi, siamo noi. Allora, devo dire che noi siamo abituati a parlare in radio, quindi sappiamo di parlare a tante persone, però vedervi tutti qui è veramente un gran bel colpo d'occhio. Ma a proposito di radio...
1: Ma sì, allora, facciamo questa cosa, se ci aiutate a trasferire l'atmosfera che si respira stasera in Piazza del Duomo a chi ci sta ascoltando in radio, io cortesemente vi chiederei un urlo gigante, ragazzi.
0: Aspetta, facciamo altre... Uno, due, tre!
1: Va bene, va bene.
0: Ora okay. Sì.
1: Ci siete, tra l'altro, come si diceva prima, questo concerto non si può seguire solo su Radio Italia, solo musica italiana, ma anche su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, Sky 1, Now, TV8, anche su Cielo, e poi ci sono un sacco di contenuti sui nostri canali social ufficiali che potete recuperare.
0: Tra l'altro io volevo salutare anche gli amici di New York che ci stanno ascoltando a New York su ICN Radio e gli amici di Londra che ci seguono invece su London One Radio. Radio.
1: Abbiamo tutto.
0: Abbiamo tutto, abbiamo tutto. Io direi che a questo punto avete voglia di cantare ancora? E allora scopriamo chi è il sesto protagonista di questa serata dalla voce di Luca Ward.
2: La sua voce è graffiante, è inconfondibile. Dopo il successo di Bianca, passerà l'estate in tour. A dicembre la attendono due grandi concerti a Milano e Roma.

Ciao Milano, come va?

Buonasera Milano, come va? Ma siete bellissimi! Io farei un urlo per voi! Siete molto intonati, eh?

0: Mi viene una domanda. Ma voi come siete messi a bugie? Le dite le bugie? E le bugie bianche?
1: Sì, sì, sì. Siamo tante!
0: Esagerato!

0: Bravissimi! Siete veramente super intonati.
1: A Radio Italia Live il concerto Noemi! Mamma mia!
2: Wow,
0: Andiamo noi. Grazie, volevo ringraziare l'orchestra, il maestro Sartori, bravissimo, grazie mille. Grazie per avermi invitato.
2: Ma ci mancherebbe, grazie a te.
0: Grazie per questo pubblico bellissimo, un urlo.
2: Allora Noemi, senti, è stato un anno straordinario, un anno di successo, un anno in cui hai fatto tante cose, in questo periodo hai fatto tante cose, ce lo raccontavi in radio, ma
0: sì,
2: non ti fermi, nel senso ci aspettiamo nuova musica breve?
0: Sì.
1: Ah.
0: Potrebbe succedere, io... sai com'è? Facciamo un po' come i giardinieri, che fa musica, sta sempre un po' lì
1: a lavorare.
0: E secondo me sì... ci sono delle cose in ballo.
1: Dei semini, visto che hai detto dei giardinieri.
0: I semini li abbiamo messi.
1: Piace questa cosa del giardinaggio. Vabbè, comunque ricordiamo che non ti fermi neanche quest'estate, perché sarai in tour per tutta questa estate e anche oltre. E la prima è tra meno di un mese, no? Il 2 giugno.
0: 2 giugno, sarò in giro tutta l'estate. E poi tornerò, ci sarà la parte invernale. E sarò qui a Milano il 14 dicembre agli Arcimboldi. Sarò anche a Roma al Auditorium Parco della Musica, credo il 21.
1: Non vediamo l'ora di ascoltarti. Intanto grazie per essere stata con noi qui a Radio Italia Live il concerto. Fatevi sentire per Noemi.
0: Grazie, è stato un piacere. Ciao.
2: Grazie Noemi. Tra l'altro lo diceva Noemi poco fa e abbiamo notato i nostri musicisti splendidi. Ragazzi, possiamo fare un applauso forte per l'orchestra, la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, che secondo me, Giuditta, sono già pronti per il prossimo artista.
1: Già pronti? Siete pronti? Siete pronti? Allora, volete sapere chi è il prossimo artista? Non ve lo diciamo noi, ve lo dice Luca Ward.
3: Quando canta su un palco è unica, anzi, l'unica! Passerà i prossimi mesi in tour con il gran finale a Milano. È iconica e per riconoscerla basta il titolo del suo album, G.

grazie per questo calore, grazie, lo so che già è stato fatto, ma io vi chiederei un altro applauso per il maestro, quest'orchestra meravigliosa, questi musicisti, per tutti i tecnici, tutte le persone che lavorano per questo grande show di Radio Italia. Adesso io proporrei di cantare un po' insieme, eh?

0: volte sono scelte tue, non me ne frega niente. Grazie.
1: Grazie!
2: Che meraviglia! A Radio Italia Live il concerto! Giorgia!
1: Grazie!
3: Sei sempre la solita dea!
1: Cosa dici?
3: Vieni, andiamo avanti, andiamo
2: vieni,
3: avanti.
2: Vieni, vieni.
1: Sì. Ciao, ciao.
2: Eccoci
1: grazie.
2: Qua.
3: Mamma mia. Grazie.
1: Guarda che bello, guarda, amore.
3: Mamma.
1: Grazie.
2: L'argomento della tesina della terza media.
3: Hai capito?
1: Ti rendi conto? Pazza!
3: Senti Giorgio, allora da luglio inizia il tuo G-Summer che toccherà tutte le città di tantissime città d'Italia.
1: Sì,
3: sarà
1: sì.
3: Un viaggio lunghissimo. Allora ci saranno poi i live speciali G-Last Call che chiuderanno a settembre, questi due anni pazzeschi, perché
1: pazzeschi.
3: È passato due anni pazzeschi. Dico un po' di date: Jesolo, Caserta, Verona, Roma e poi una grande festa proprio qui a Milano.

0: Milano, mamma
1: sì,
0: mia!
1: Chiudiamo a Milano il 3 di ottobre e vi aspetto.
0: Ma è meraviglioso, perché è sempre meraviglioso sentirti live.
1: Beh, live è un'altra cosa, comunque c'è, ci sono i cuori che si uniscono, in qualche modo si diventa una cosa sola, è bellissimo, la magia della musica. Grazie per questo.
2: Allora, valigia bella pronta e carica, perché sì, il giro da fare c'è.
1: Sì.
2: E quindi ci sono un sacco di occasioni per andare a sentire Giorgia live, e ve lo consiglio, tra l'altro, se ce ne fosse bisogno. Grazie di essere stata con
1: grazie
2: noi.
1: Grazie a voi!
0: Grazie davvero.
1: Ciao!
2: Radio Italia Live, il concerto Giorgia!
0: Allora, voi non lo sapete, ma nel nostro backstage succedono un sacco di cose.
2: Ma vogliamo dare un'occhiata?
0: Non lo so, possiamo?
2: Io già vedo qualcosa, vi do mezzo spoiler, vedo due persone collegate in backstage. Una è Cecilia Cantarano.
3: Dai, Ceci! Eccoci, grazie Marco, grazie Giuditta, io sono qui con Arisa.
4: Ciao ragazzi, buonasera!
3: Giustissimo, come stai? Sei carica?
4: Bene, sono felicissima. Tra l'altro ho visto Giorgio, ho ascoltato Giorgio da una postazione privilegiatissima.
3: È vero, da qui era ancora più bello, devo
4: abbiamo
3: dire.
4: Fatto proprio le cazzone esagerate.
3: Sì, abbiamo volato. Ci
4: siamo divertite molto.
3: Qua ci si diverte molto nel backstage. E allora, sveliamo una cosa al pubblico.
4: Ok.
3: Durante la conferenza stampa, quando hanno annunciato il tuo nome, tu ti sei un po' emozionata, no?
4: Sì.
3: Perché?
4: Io non ho mai cantato in Piazza Duomo.
3: Ma vero, è la prima volta?
4: È la prima volta e soprattutto questa, perché Milano per me è speciale.
3: Sì.
4: Milano è la città che mi ha accolta, che ero piccolissima, 19 anni e un mese io sono venuta qui per la prima volta a vivere, e quindi per me esibirmi in questa piazza davanti alla Madonnina,
3: chiaro,
4: e a tutti coloro che sono qui davanti con questa orchestra magnifica, diciamo diretta da Bruno, finalmente a Radio Italia, è veramente una cosa che mi emoziona tantissimo e non vedo l'ora, spero di far bene.
3: Sarai bravissima, noi non vediamo l'ora di ascoltarti, e devi sapere che anche per me è la prima volta, è il mio primo collegamento, quindi lo chiudiamo insieme, ripassiamo la linea a Marco e Giuditta e salutiamo insieme. Ciao!
1: Ciao, ciao, grazie, ciao. Cecilia, grazie.
2: Grazie della linea.
1: Grazie della linea.
2: Va bene, comunque Radio Italia Live, il concerto continua, torniamo tra pochissimo.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
1: A volte basta un dettaglio per cambiare strada e scoprire che dietro l'angolo tutto si trasforma. Segui l'ispirazione, lasciati stupire da un mondo meraviglioso e racconta chi sei con lo stile che ti rappresenta. Tra brand iconici e momenti da ricordare. Scopri oltre 190 negozi con riduzioni tutto l'anno fino al 70% in un'esperienza di shopping a meno di un'ora da Milano. Franciacorta Designer Village, dove lo stile fiorisce.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Australian Gold, scopri la tua nuova sun routine.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando i Magnifici 4 si incontrano, la scelta è facile. A soli 6,90€. Raggio di sole. Chicken Creek. Billy BBQ. Ranchero Frappa. Vieni a provarli da Old Wild West.

0: Hamish Abernathy. Tu ami lei e lei ama te. Ma adesso tu sei da solo.
1: Benvenuti alla seconda edizione della memoria.
2: Non avete la minima idea di cosa vi aspetta.
3: L'arena è una macchina per uccidere. Ma le macchine possono essere distrutte.
4: Andatela fuori e fate in modo che si ricordino di voi.
5: Sono stanco di vivere nella paura.
6: Non siamo animali da uccidere per il loro divertimento.
0: E possa la fortuna.
7: Hunger Games, l'alba sulla mietitura. Dal 19 novembre al cinema.
8: È coloratissimo.
9: Wow!
8: È grandissimo. È stilosissimo. Finalmente è arrivato Radio Italia Store, l'e-commerce di Radio Italia solo musica italiana. Scopri tutti i prodotti a marchio Radio Italia collegandoti a store.radioitalia.it. Cappellini, felpe, t-shirt, borracce, tazze, borse e tanto altro. Tutti brandizzati con i colori della tua radio del cuore. Radio Italia Store, la tua radio, la tua musica, il tuo stile.

0: Bentornati a Radio Italia Live, il concerto!
1: Buonasera Milano, buonasera a tutti, a tutti gli amici che ci ascoltano anche da casa, gli amici e le amiche. Buonasera Piazza del Duomo, ci siete?
0: Facciamoci sentire un po' di più, per favore. Ci siete?
1: Ci sono, è una grandissima serata.
0: Buonasera Daniela Cappelletti.
1: Buonasera anche a te Emiliano Nino Picardi.
0: Ma buonasera a voi ragazzi che anche sotto questo tempo un po' particolare state tenendo duro, state cantando, state ballando, vi state divertendo. Vi vogliamo ricordare che tutte le emozioni di Radio Italia Live, il concerto, le potete vivere, rivivere e commentare attraverso i nostri social, i social di Radio Italia Solo Musica Italiana, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, chi più ne ha più ne metta. Potete anche commentare utilizzando l'hashtag Relive.
1: Esatto, e fatevi un giro sui nostri social perché insomma ci sono un sacco di contenuti esclusivi, tantissime riprese dietro le quinte e poi ci sono tutte le clip delle esibizioni di questa sera, quindi io vi consiglio di andarci, è molto carino.
0: Super carino, ma abbiamo voglia ancora di musica, giusto? E allora chiediamo al nostro Luca Ward chi è il prossimo artista, quindi scheda!
2: Talento unico, stile inconfondibile, carisma d'autore. Ha appena debuttato nelle città più importanti d'Europa. Prima di salpare per il Mare Nostrum nella sua Genova, a Radio Italia Live il concerto Brand!

ma lo sento e mi dà le tue lire. E se riuscissi anche un secondo non rincorrere i miei, e mi fermassi come un treno quando ti forte il freddo, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

quanto ai pochi, dai capisco, se da solo non guarisco, e ti faccio stare male insieme a me. Tanta roba là. Milano, buonanotte a tutti quanti.

0: cassa, grazie di tutto. Tra l'altro, fun fact, Robby è il corista del mio tour, quindi ciao Robby, siamo in casa.
1: Fatevi sentire forte per Brescia, Radio Italia Live, il concerto!
2: Grande, grandissimo!
1: Ciao Brescia!
3: Buonasera, ciao ragazzi, come state?
2: Ben ritrovato,
3: tutto ben posto, ritrovato.
2: Tutto bene? Senti Brescia, Mediterraneo è due volte platino. Mare Nostrum ti ha portato prima in Europa a fare un giro, hai fatto un po' di musica, hai trovato un sacco di calore del pubblico, torni in Italia, 4 date a casa tua a Genova, sold out. Bellissimo. E poi il finale al Parco della Musica di Roma. Ma che anno pazzesco hai tirato fuori?
3: Bello, devo dire che è stato un bellissimo.

0: prossimo anno cercheremo di ripeterci. E tra l'altro ci la repack a breve di Mediterraneo, ieri è uscito un singolo, quindi siamo gasati
1: parecchio. Stai spingendo tanto,
0: parecchio.
2: E infatti proprio oggi è uscito un singolo nuovo che si chiama Da Dio. Per chi non l'avesse ancora ascoltato, andate subito a recuperare perché è veramente super super super carino. Okay,
0: quindi... grazie mille
1: di essere stato dei nostri.
0: Grazie a tutti ragazzi, ciao, buon lavoro.
1: Alla prossima.
2: Ciao ragazzi. Dovete sapere che quest'anno a Radio Italia Live il concerto c'è anche una bella novità che vede Radio Italia collaborare con un'altra importantissima realtà del panorama musicale. Non lo diciamo noi, ma scopriamo di cosa si tratta dalla voce del nostro Luca Ward con la scheda del nono artista. Vai.
3: Ha conquistato Sanremo con un mix di rap e cantautorato. Tu mi piaci tanto è un disco d'oro da oltre 30 milioni di stream su Spotify. L'album d'esordio è nuovissimo e santissimo. A Radio Italia Trend per Spotify, Safe!

figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a Londra. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno cuore, amore mio. Allora corri contro il tempo che il denaro non ti aspetta, e cosa vuoi che sia la fretta su una macchina che scheggia e non mi vede alla finestra a farti una serenata, perché il mondo non si ferma.

L'Italia per me è quella grande azione di carnavale. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo. Il cielo è azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito. In questa fase di tirocinio tengo il morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli del

0: sei.
1: Grandi raga, grazie mille.
0: Radio Italia Trend per Spotify, facciamoci sentire forte.
2: Ciao, sei.
1: Grazie mille,
0: ragazzo.
2: Ciao, piacere. Ciao, ciao, ciao. Mettiamoci qua al centro.

0: Vieni, vieni, no, stai, vieni, un attimo, vieni, con vieni, noi, Adro, stai un attimo con noi.
1: Non scappo.
2: Perché vogliamo dire un paio di cose importanti. Allora, l'8 di maggio è uscito il tuo disco d'esordio, si chiama Santissimo. Il tour estivo parte il 13 di giugno da Gressonay Saint-Jean, spero di averlo detto bene. Sì. Poi il 20 di giugno c'è Bologna e un sacco di altre città a seguire. A ottobre invece ci sono i concerti nei teatri di Torino, Padova e Milano.
1: Andiamo, speriamo andiamo. Bene.
0: Ti aspettiamo presto.
1: Dio vuole.
0: Grande. Andiamo a rivedere prestissimo.
1: Grazie, grazie mille.
2: Grazie,
1: ciao. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Intanto vi ricordo anche che si possono rivivere tutte le emozioni di questa sera ascoltando la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto, su Spotify.
0: Esatto.
2: Adesso è il momento però di andare avanti con il nostro Radio Italia Live, il concerto del momento del decimo artista. E quindi...
0: scheda!
3: Ogni volta che canta lei è una magica favola. Il suo nuovo disco è un bellissimo album di fotomosse. Da questo mese in poi

0: Buonasera, bellissima Milano, meravigliosa Milano.
1: Arisa, Arisa, Arisa, Arisa.
0: Questa la cantiamo insieme?

Grazie maestro. Facciamo un applauso al maestro Bruno Sartori e a questa incredibile orchestra. Grazie infinite. E a Radio Italia che ci fa stare qua stasera. Grazie. La prossima canzone è la canzone che conoscete sicuramente se avete visto Sanremo di quest'anno. Si chiama Magica Favola.

Grazie! E adesso mi metto il cappellino. Perché è arrivato il momento del mio nuovo singolo che si chiama Rugiada. Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non so

0: E forse è così. Grazie Milano!
1: Quando a Radio Italia Live il concerto c'è Arisa!
0: Ciao ragazzi!
1: Ma che coccola ci hai fatto cantando?
0: Grazie!
1: Bruciata per la prima volta live! Che meraviglia!
0: Ciao. Come stai?
1: Molto bene,
2: ci
1: tu come stai?
2: Un
1: sei spettacolare!
2: Più qua al centro,
1: vieni, vieni!
2: Eccoci qua.
1: Che bello,
0: sono
1: che meraviglia.
0: Contenta.
1: Mamma mia, ci hai fatto veramente
2: davvero
1: questa carezza.
2: Poi il 17 di aprile, dopo 5 anni di attesa, ci hai fatto aspettare un po', è uscito il tuo nuovo disco, si chiama Fotomosse.
0: Sì.
2: Un mese dopo all'incirca, no? Come è stato accolto secondo te? Come è andata? Quanto sei contenta? Facci un bilancio.
0: Ma il disco diciamo che sta piacendo tantissimo, anche perché era un po' che non uscivo. Ci abbiamo messo un po' a farlo con
1: sì,
0: i mamma.
1: Sì, ci sei mancata.
0: E le persone lo adorano, lo stanno adorando tanto, cioè almeno chi l'ha sentito, chi non l'ha sentito andatelo a sentire.
2: Ma subito!
0: E sono felice, veramente, mi sento molto orgogliosa e soddisfatta del mio lavoro, spero di continuare sempre così.
1: E non abbiamo dubbi.
2: Brava.
0: Grazie.
1: Chi non ha sentito il tuo disco, tra l'altro, tra una settimana esatta può venire a sentirti dal vivo, perché il 22 di maggio parte il tuo tour.
0: Sì.
1: Roma e Milano sono, purtroppo per noi, ma per fortuna per te, totalmente esaurite.
0: Va bene, anche come me, un po' esaurite.
1: Ci sono però un sacco di altre date, se tenete d'occhio i social di Arisa le trovate tutte quante.
0: Ragazzi,
1: là, sarà
0: venitemi a trovare. Ovunque vogliate, stiamo vicini. Vi amo tanto, ciao, grazie Milano.
2: Grazie Arisa.
0: Grazie Radio Italia.
2: Ciao Arisa, grazie mille. Nino, secondo me è il momento di tornare nel backstage, perché ci sono i nostri amici e colleghi, Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, che sono lì e secondo me non sono da soli. Ragazzi, ci
1: ciao,
2: siete?
1: Ragazzi.
3: Ci siamo, ciao Nina, ciao Nino,
0: ciao.
3: Daniele ed Emiliano, e siamo in compagnia di Annalisa.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao!
4: Ben arrivata, possiamo dire che torni a Milano dopo aver fatto proprio qualche giorno fa la storia, perché sei la prima artista donna ad essersi esibita nella nuova arena Santa Giulia. Com'è andata?
5: Guarda, è andata benissimo, è stata una serata incredibile e l'emozione comunque di essere in un palasport così grande, questo muro di persone, e la sensazione di essere avvolta, e è stato veramente molto molto bello, forse una delle serate più belle, penso, insomma, della mia carriera, della mia vita.
3: Certamente avrai regalato al pubblico un grande spettacolo e siamo ansiosi di vederti sul palco di Radio Italia Live il concerto.
5: Non vedo l'ora, sono qua che aspetto, che freno. Esatto.
2: Ragazzi, grazie mille.
1: Ciao.
2: Grazie Francesca,
1: ciao, ragazzi.
2: Grazie Annalisa.
1: Siete bellissimi ragazzi.
2: Annalisa che ritroveremo sicuramente più tardi.
1: Tra poco, e voi restate qua perché Radio Italia Live il concerto torna tra poco così.
2: A dopo.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
2: Ma su Idealista.
1: Trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
3: È gratis.
4: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista.
5: Finalmente è arrivato.
6: Wow.
5: Radio Italia Store, l'e-commerce ufficiale di Radio Italia Solo Musica Italiana. Collegati a store.radioitalia.it e scopri tutti i prodotti. Radio Italia Store, la tua radio, la tua musica, il tuo stile.
7: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
8: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Australian Gold, scopri la tua nuova sun routine.
5: Entra nel mondo di Radio Italia Solo Musica Italiana.
9: radioitalia.it.
10: I nostri eventi più esclusivi,
5: le notizie più importanti della musica italiana,
10: i tour dei tuoi cantanti preferiti
5: e la tua radio a portata di streaming anche quando non sei in auto. Scarica l'app o vai su
9: radioitalia.it.
0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Atterrati poco fa. Volo top. New York ci aspetta.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone che ti permette di partire e ritornare a casa. Sempre. Con Neos hai servizi inclusi, prezzo finito e un'ospitalità che fa la differenza. Tra prenotare un volo e viaggiare davvero senza pensieri, c'è un mondo. Quello di Alpitour World e Neos. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è su YouTube.
10: Ciao, benvenuto.
11: Allora,
9: interviste,

0: format social. Notizie e curiosità.
1: Organica che abbia, diciamo, un costrutto importante. Quindi sono contento che la.
0: Iscriviti al canale ed entra nel mondo di Radio Italia.

0: Pronto, salve, siamo quelli di prima, come va?
1: Sì, siamo tornati.
0: Aspetta,
1: siamo
0: non l'ho sentito, no, rifacciamo. Siamo quelli di prima, come va? Ah, ok. Piove? Ma no.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Non è vero. Allora, siamo qui, siamo contenti di essere qui, siamo tornati anche per salutarvi. Abbiamo altri grandissimi artisti da farvi ascoltare, quindi insomma la serata è ancora abbastanza lunghetta, devo dire.
1: È vero, però vogliamo anche salutare tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, perché Radio Italia Live, il concerto, si segue in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, Radio Italia.it, su Sky 1, su Now, su TV 8, su Cielo, e inoltre è live anche su tutti i nostri social.
0: Esattamente. Allora siamo pronti, adesso vorrei presentarlo perché lui è qui con noi e quindi siamo particolarmente felici di averlo dal vivo. Al mio segnale scatenate la scheda di Luca Ward.
1: Qual è il segnale?
0: È questo.
1: Ah, ok.
2: Nel suo ultimo album Nui canta le storie di tutti noi. Gioca in casa, ovunque si esibisca, sold out dopo sold out. A giugno con 10 live avrà le chiavi della Reggia di Caserta. A Radio Italia Live.

Vi amo!

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

Grazie! Che meraviglia questa orchestra, meravigliosa, diretta dal maestro Bruno Santoro. Siamo pronti a fare un po' di casino? Vai maestro.

invece in città si soffre, che caldo che fa, aria condizionata nel traffico che c'è, meno sudato arriverò. Datevi!

0: Italia, solo musica italiana.
1: Viva Gigi D'Alessio!
0: Grazie Milano, siete meravigliosi, grazie.
1: Ciao Gigi, grazie,
2: ciao,
1: grazie,
2: Gigi.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao.
1: È sempre bello averti qui con noi, non è la prima volta e ogni volta è bellissimo averti qui in Piazza del Duomo a Radio Italia Live il concerto.
0: Che bello, bello. E devo dire che i veri eroi sono loro,
1: sì,
0: che hanno sfidato la pioggia, veramente questo è vero amore per noi artisti, ma soprattutto per Radio Italia.
1: È vero.
0: La radio che ci tiene sempre
1: compagnia.
0: Compagnia.
1: Bravo, che la sai.
2: Gigi, dall'8 giugno ti aspettano, sì, ben 10 concerti alla Reggia di Caserta. Come ti stai preparando?
0: Non mi sto preparando.
2: Non ti stai preparando?
1: È già preparato.
0: Sono preparato. Arrivo con i compiti fatti. No, sarà una cosa meravigliosa, è la prima volta. 10 concerti in 13 giorni, quindi sarà veramente uno spettacolo bello.
1: E poi novembre, dicembre.
0: Poi novembre e dicembre torneremo con i palazzetti dello sport. Abbiamo appena finito ad aprile gli ultimi palazzetti. Quindi
1: non ti fermi mai, ma è bello così, così porti la tua musica in giro.
0: Sono loro che non mi fanno fermare. Grazie a tutti e buona vita. Ciao Milano!
1: Grazie Gigi D'Alessio, grazie, grazie, grazie. Allora, vedere qui insomma il palco è bellissimo, perché noi da qui vediamo, siamo privilegiati, vediamo il pubblico, eccetera.
2: Bellissimo.
1: Però è bellissimo anche stare lì. Mi piacerebbe da lì sotto vedere sopra. Capito?
2: Tu vuoi sapere come si sta lì?
1: Io vorrei proprio sapere.
2: Ma non c'è problema, perché la nostra Ilaria Cappelluti con Francesco Cataldo,
1: sì,
2: sono passati dal backstage proprio al VIP ring qui sotto.
1: Dove
2: e
1: siete?
2: Adesso li sentiamo per vedere e farci raccontare come si sta.
3: Possiamo confermarvi,
2: Ilaria,
3: che da
2: Francesco?
3: Qui
1: sono
3: possiamo
1: là.
3: Confermarvi che da qui è tutto bellissimo. Ciao Francesca.
2: Ah,
3: ciao ragazzi.
2: Mauro.
3: Abbiamo pensato di scendere tra il nostro pubblico qui al lato del VIP ring per ricordare che Radio Italia è al fianco di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro.
4: Oggi il cancro è sempre più curabile grazie al lavoro di 5.000 ricercatori e ricercatrici AIRC.
3: E possiamo aiutarli tutti, basta fare una donazione.
4: Per esempio con una donazione. Prendiamo adesso il nostro telefono e inviamo uno o più sms al 45521. O anche per quelli che sono a casa, prendete il telefono fisso, il numero è lo stesso, 45521. Si può donare anche sul sito airc.it.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie.
1: Grazie Ilaria, grazie Francesco. Noi andiamo avanti, però prima di lanciare la prossima scheda,
2: sì,
1: volevamo salutarvi perché poi vi lasciamo con i nostri colleghi, quindi ci sentiamo in radio e seguiremo la serata, scendiamo lì in mezzo al pubblico.
2: Esatto, veniamo tra voi, ma adesso però permettimi di fare una cosa.
1: Prego.
2: Perché sarebbe la mia primissima volta.
1: Vai.
2: Del fare questa cosa.
1: Vai.
2: Quindi adesso lo dico io.
1: Sì.
2: Al mio segnale scatenate Luca Ward.
1: Vai Luca.
5: È il principe indiscusso dei sold out. Dopo il tour estivo debutterà all'Arena di Verona. Milano, con lui non sei solo bella, ma bellissimissima!

Italia. Si inizia, si inizia. Si inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che

Grazie a tutti, è stato un piacere suonare per voi. Grazie mille per essere rimasti fino a quest'ora, per essere rimasti sotto la pioggia, siete dei fighi pazzeschi, grazie mille.

0: ma dai!
1: Ah, grazie a tutti, carica. Grazie.
2: Ciao.
3: Vieni qui con noi.
2: Guarda, prendiamo l'acqua anche noi.
3: Andiamo?
1: Andiamo volentieri, volentieri.
2: Dai, andiamo. Mi sembra equo, dai.
3: Allora, tra l'altro, volevamo ricordare un appuntamento molto importante, che è quello del 23 di settembre, perché per la prima volta ci sarà un tuo concerto all'Arena di Verona. Avrai l'Arena di Verona tutta per te, un'occasione speciale. Stai preparando qualcosa di speciale appunto per questa occasione? Pigliati questo, sei bellissimo, perché ci sta.
1: Grazie, grazie. Non è vero, però grazie mille. No, veramente grazie mille. Lancia.
2: Vai.
1: Grazie
2: vai.
1: Mille per essere qui.
3: Vai.
1: Nonostante la pioggia, grazie dei regali. Cosa? È una felpa del Genoa. A posto, grazie.
3: Ah, vedi. Vabbè, noi volevamo tornare a Verona in realtà per un attimo, per raccontarci.
2: Okay. Ci vediamo lì.
1: No, devo capire se era per me o dovevo firmarla, perché un genovese non dà tanto volentieri una cosa.
2: Sì, in effetti non hai tutto.
1: Tende a tenersele le cose.
3: Torniamo all'Arena di Verona, ti chiedevamo se stai preparando qualcosa di speciale. Per
1: sai, sarà un concerto fatto apposta, ovviamente la nostra prima Arena di Verona, e quindi sto preparando un concerto completamente diverso dai palazzetti. E, insomma, ci sono 9 canzoni all'orizzonte, credo che un disco forse sarà uscito per allora.
2: Accidenti!

0: Non lo so ancora.
1: Hai ventilato l'ipotesi, dai. Comunque prima dell'Arena di Verona c'è il tour estivo, poi ci saranno i palazzetti in autunno, quindi insomma ti sentiremo cantare un po' dappertutto e siamo contentissimi di questo. No, siamo veramente contentissimi. Poi questo palco ci stai proprio bene sopra. Grazie Alfa.
2: Grazie
1: Alfa.
2: A tutti, buona serata. Grazie. Buon inizio estate, anche se non sembra estate. Ciao.
0: Grazie
2: Ciao.
0: Ancora Alfa. Stavo pensando che il concerto di questa sera, che non è ancora finito, è da sempre gratuito.
1: Sì.
0: Ok, quindi noi volevamo chiamare qui sul palco la persona che lo ha ideato, la persona che permette che ogni anno si realizzi questo concerto, e io lo accoglierei con un forte applauso, il presidente di Radio Italia, Solo Musica Italiana, Mario Volanti.
1: Fatevi sentire di più, allora. Di più,
0: eccolo.
1: Di più.
0: Così, così.
3: Allora, grazie. Non è finita, non è finita. Si scivola un po', ma non è finita. Intanto è mio compito, dovere e onore ringraziare. E quindi ringrazio innanzitutto il sindaco Beppe Sala, il comune di Milano, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, le forze dell'ordine, la Curia di Milano, la veneranda fabbrica del Duomo, Sky Italia, il maestro Bruno Santori, la nostra Radio Italia Live Orchestra. Grandi. Ovviamente tutti gli artisti, tutti i manager, i promoter, le case discografiche, i partner commerciali che ci hanno supportato, ma volevo ringraziare voi. È da un bel po' di anni che ci incontriamo in Piazza Duomo, è da un po' di anni che riusciamo ad avere la soddisfazione di vivere una serata di grande musica, di grande partecipazione e di grandi cantate. Grazie, grazie, grazie a tutti.
1: Grazie. Grazie a Mario Volanti. Beh, a questo punto però...
3: Grazie anche a voi, ragazzi.
0: Grazie a voi. Grazie a te, Mario. Già che ci siamo.
1: Lo chiama
3: Luca!
1: Lei.
3: Luca!
1: Luca, ci sei?
3: Dove sei, Luca?
4: Sempre pronto, sto dietro.
3: E non ti vedo, Luca!
4: Eccolo!
3: Ma ti vedo adesso, il grandissimo Luca Ward, voce di Radio Italia dal 2005. 21 anni che sta con noi e noi 21 anni che stiamo con lui. Che facciamo? La lanciamo, la sta scheda?
4: Dai, andiamo!
3: Vai!
4: Ha conquistato i palasporti italiani col tour Ma Noi Siamo Fuoco! Ha collezionato 54 dischi di platino e 16 dischi d'oro! È la donna dei record! A Radio

Ma ciao Milano, grazie mille! Tenete botta sotto la pioggia ancora un po'.

0: Annalisa, Radio Italia Live, il concerto, eccoci qua.
1: Ciao, ciao. Annalisa.
2: Ma buonasera.
0: Ciao, buonasera, come stai?
2: Molto bene, ti
0: ciao, posso... ciao. Non è finita, ragazzi, volevamo soltanto fare due chiacchiere con Annalisa che è qua con noi, ne approfittiamo semplicemente.
1: Domani sei a Roma, chiudi la parte 2 di Ma noi siamo fuoco, il tour.
2: Assolutamente
1: sì. Com'è stato questo viaggio? Com'è andata?
2: Beh, è stato un viaggio importante per me sicuramente, sia a livello personale che lavorativo. Abbiamo messo su uno spettacolo grande, ambizioso. Devo dire che tutto il lavoro è stato ripagato perché abbiamo vissuto delle serate incredibili con i ragazzi che sono qua con me anche stasera. Anzi, guarda, ne approfitto. Bravissime. Visto che ci sarà un sacco di gente che ci guarda, ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederci in tour. E domani c'è l'ultima data, siamo un po' tristi.
1: No, però... siamo tristi ma anche molto felici.
2: Sì, perché è ancora da vivere.
1: Sì.
2: L'ultima data è ancora da vivere e daremo tutto.
0: Beh, allora ci si vede domani a Roma per quest'ultima data clamorosa di questo tour pazzesco, semplicemente pazzesca, Annalisa.
2: Ti ringrazio.
0: Grazie a te per essere stata con noi.
1: Noi non ti lasciamo andare via però se non ci fai almeno un'altra canzone.
2: Dai. Per forza, siamo qua apposta. Ancora una!
1: Ancora
2: ci
1: una.
2: Siete?
1: Ancora una!
2: Dai.
1: Olè. Grazie.
0: Annalisa!
3: Quando Venere il leone non si può parlare.

0: Grazie a tutti di cuore, un applauso a loro, meravigliosi come sempre. Daniel Bessonzo, l'orchestra, il maestro, grazie.
1: Grazie. Che meraviglia, Annalisa, Radio Italia Live.
2: Che bello.
1: Grazie, grazie Annalisa. Mille. E il grazie, tuo ragazzi. Proverbiale lancio dell'asta ci fa volare letteralmente oramai.
0: Stasera l'ho anche raccolta.
1: E vai. Grazie Annalisa.
0: Buonanotte.
2: Signori, signore, l'ultimo grande applauso, fatevelo per voi, che anche sotto questo tempo un po' inclemente siete stati fantastici, lo spettacolo nello spettacolo. A nome di Radio Italia, solo musica italiana, vogliamo ringraziarvi tutti e anche voi che ci avete seguito da casa, grazie mille.
1: Noi però ci rivediamo tra non molto, perché l'appuntamento con Radio Italia Live, il concerto, è per il 28 di giugno al Foro Italico di Palermo, quindi restate con noi, seguiteci anche sul nostro sito radioitalia.it per avere più informazioni. Buona serata a Milano, buona
2: serata
1: a tutti, ciao!
2: A presto!

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi all'ascolto. È sabato 16 maggio 2026. La bistecca brasiliana dall'Europa si allontana. Lo stop dell'Unione Europea alla carne brasiliana mette a rischio export per 2 miliardi. Il blocco dell'esportazione brasiliana di carne deciso dall'Unione Europea potrebbe mettere a rischio oltre 2 miliardi di dollari di esportazioni agroalimentari dal paese sudamericano. Dopo la decisione della Commissione Europea di escludere il Brasile dalla lista dei paesi autorizzati a esportare prodotti di origine animale nel blocco comunitario per il mancato rispetto delle norme sull'uso degli antimicrobici negli allevamenti. La misura entrerà in vigore ufficialmente il 3 settembre e ha provocato già irritazione del governo brasiliano. Pure il settore contesta la scelta di Bruxelles. Si vedrà cosa succederà. L'Italia, dove c'è guerra, c'è. L'Italia infatti ha inviato 2 cacciamine a Gibuti. In aprile inflazione più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, stimando a più 2,8%. Pesano le tensioni dei prezzi, i beni dell'energia e alimentari non lavorati. I morti alle Maldive, il PM di Roma aprono indagine e attendono relazioni ufficiali. Le autorità delle Maldive precisa, le operazioni di recupero sono ad alto rischio. Le vittime sono 5. Il Papa chiede dignità e rispetto per tutti che escludono la pena di morte, tortura e pene degradanti. Contro le droghe, un'educazione è la chiave della prevenzione.

0: inflazione. La Banca d'Italia torna sul debito delle pubbliche amministrazioni, che sale a marzo e arriva a 3.158,9 miliardi di euro. Amministrazioni centrali più 19,9 miliardi, quelle locali meno 0,4%. Trump di ritorno da Pechino, dove ha fatto faville, lo sborone col presidente Xi Jinping, dice: con Xi abbiamo parlato a lungo di Taiwan, chiuso fantastici accordi commerciali in Cina. Bakary Bako, accoltellato, il quindicenne ha confessato e sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero essere aggrediti. La vicenda dunque è destinata a portare nuove terribili polemiche. Dice Tara Gabrieletto: io aspetto il divorzio da Christian Gallella. Tara Gabrieletto, Christian Gallella. Bah! Lo sport, il calcio, 33esima giornata del massimo campionato, siamo quasi a Red Rationem. Domani ci sono le partite alle 12, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Sono tutte quelle che interessano la qualificazione alla Champions. Poi alle 15 ci sarà Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, in serata Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Ci sono ancora diversi traguardi da confermare, da raggiungere. Il ciclismo al Giro d'Italia: Vingegaard vince la 7ª tappa e si avvicina alla maglia rosa di Eulalio. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 7.30.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Radio Italia, solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Disco Italia è Summer Funk di Francesco Gabbani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cifre.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ciao, sono Cesare.
1: Ciao, sono Ballo. Eccoci qui, stiamo salutando tutti gli amici di Radio Italia che ci ascoltano sia in Italia ma anche nel mondo. Ciao.
0: Ciao.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: La Kings League Lottomatica Sport Italy è arrivata all'ultimo atto. Le magnifiche quattro si affrontano alle Final Four. Lunedì 18 maggio alla Fonzis Arena ci si gioca il titolo di re del secondo split. Ogni azione può cambiare tutto. Tensione alle stelle, zero margine d'errore. Un solo obiettivo, il trono. Ora più che mai conta solo vincere. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. È il momento della verità. Chi sarà il King?
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Il supermercato è in chiusura!
8: Abbiamo dimenticato l'acqua!

0: Vado io.
1: Sì, ma leggera, eh?
2: Poco poco sodio, mi raccomando.
1: Sì, però anche per i più piccoli.
0: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Tony, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Tony, non ci sono paragoni.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
14: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
15: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
14: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
16: Questa sfida la vince Gianni.
17: Sono proprio curiosa.
14: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
18: Un posto così non si trova da nessuna parte.
14: Per vivere esperienze uniche.
19: Ti senti di darmi subito un top?
18: No.
14: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.